0: Prospera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

singing, show your love. Oh, don't wait. Show your love.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Ciao Beppe.
1: Buongiorno Vanna, come stai?
0: Da quant- bene.
1: Da quant'è che non ci sentiamo? Ma che eri un'altra volta in ferie?
0: No. Sempre qui. Va bene, sempre Beppe, qui. Nuova puntata di Crazy Week.
1: La semana loca, oppure per i francesi, visto che in questo periodo vanno tanto di moda, sì. La semaine de folie. Insomma, in Francia c'è qualche semaine de folie ora.
0: Sicuro.
1: Lasciamo
0: sì.
1: perdere. Va.
0: Allora, come ogni settimana, vi riportiamo un po' le stranezze successe nella settimana precedente.
1: Che è successo?
0: Allora, ovviamente noi giovani, ma non solo, ormai siamo sempre più attaccati al telefono, no?
1: Come sarebbe?
0: Ormai
1: dire?
0: È diventato la nostra seconda mano, il nostro secondo braccio.
1: Va bene.
0: Ti dico questa notizia che è molto ci fa riflettere, perché questo ragazzo praticamente chiamava la sua fidanzata, però risultava sempre occupato, ok? Il suo telefono. E quindi lui cosa ha fatto? Ha deciso di tagliare i cavi elettrici, lasciando il villaggio senza corrente.
1: Come sarebbe a dire?
0: È diventato famoso, e che sembra quasi la scena di una commedia bollywoodiana, ma invece è la realtà, è proprio successo.
1: Cioè, lui era geloso, che ha fatto?
0: È salito su un palo e ha tagliato i cavi elettrici,
1: ma,
0: cioè con rischio anche di farsi male.
1: Ma più che altro non si tagliano i cavi elettrici, ma
0: sì,
1: perché non gli rispondeva la fidanzata?
0: Non ne ho idea.
1: Va bene. Mi sembra che siamo un po' andati il coso, però noi non dobbiamo demonizzare sempre questi telefoni, caro.
0: No.
1: Perché devi sapere, la storia viene dagli Stati Uniti d'America.
0: Sì.
1: La storia di questa ragazza Lindsay Leskovac. Senti qua, insomma, uno scioglilingua che la dice tutta. Una ragazza di Greenville. Che cosa è successo a questa ragazza in Pennsylvania? Dopo essersi schiantata con l'auto, l'iPhone ha contattato in automatico il 911. Sai che in America il 911 è il numero dell'emergenza.
0: Certo.
1: E allora che cosa è successo? Soprattutto ricordiamoci, non vanno mai utilizzati i cellulari mentre si guida.
0: Assolutamente.
1: Questo assolutamente no. Però in caso di incidenti, questa ragazza ha avuto questo incidente, e l'iPhone ha una funzione, hanno scoperto, che ha una funzione che in caso di arresti anomali, come quella di una botta, cosa vale, chiama automaticamente questo iPhone qui, il 911. E quindi hanno scoperto che questa ragazza aveva avuto questo incidente.
0: Quindi salva la vita.
1: Esatto. Tu pensa che in automatico ha messo la voce dell'operatore, e la ragazza è stata in contatto per 22 minuti con
0: l'operatore,
1: aiutando i paramedici a individuare il luogo in cui era avvenuto l'incidente. Quindi pensa che è un miracolo,
0: però
1: alla tecnologia. Quindi vedi che non tutti gli iPhone
0: È usata bene, assolutamente
1: esatto. Poi dove mi porti?
0: Allora, la fonte è Leggo e praticamente ci riporta questa notizia in cui dei muratori sbagliano casa, ma la proprietaria li lascia lavorare perché dice: volevo la piscina. Praticamente tutto è cominciato quando una squadra di operai si è presentata davanti alla sua abitazione. Iniziavano a scaricare i mattoni, insomma tutta l'attrezzatura per fare i lavori. Questa signora, Chloe, incredula, ha immortalato la scena in un video dove si vede il vecchio terrazzo smantellato e sostituito da una distesa di ciottoli. Ho capito, ma gli vuoi fare qualche domanda, no?
1: Insomma. E quindi lei, ma se l'è presa la piscina alla fine? Perché se...
0: ma non credo che poi abbiano finito. Non
1: possiamo
0: lo so.
1: Fare così, Vanna. Io chiamo a fare una piscina a casa mia e magari la fanno a casa tua.
0: Certo.
1: Vabbè,
0: basta che poi la paghi tu, Beppe.
1: Sì, vabbè, però ad Arezzo Sinalunga, se sbagliano sti muratori, sono poco fessi, insomma,
0: sì,
1: dai.
0: Sì.
1: Vabbè, ovviamente salutiamo tutti i muratori, ci mancherebbe. E io ti dico che in fatto di lavori edili, chissà se questi muratori sono gli stessi che hanno fatto un intercapedine in un condominio.
0: No.
1: Qual è la notizia? La notizia, sempre dagli Stati Uniti d'America, sentono strani rumori prevenire dal muro, scoprono un uomo che vive nell'intercapedine, addirittura aveva messo luce, aveva luce, televisione, aveva tutto, sì. Esatto, e praticamente un residente lì sentiva dei rumori, chissà che cosa, non so,
0: certo.
1: Se questo poi faceva anche baldoria, non lo so, però insomma lui aveva TV, corrente elettrica, tutto aveva, e hanno scoperto questi residenti che viveva in questa intercapedine nella città di Happy Valley, quindi Happy, città, la Valle Felice, come vedi, anche nella contea di Clark Clackamas, senti, vabbè, non ce la posso fare, in Oregon. E ovviamente la polizia ha arrestato il residente abusivo, tra lo sconcerto degli abitanti del palazzo.
0: Eh beh, ci credo.
1: Chissà chi se la fregava la corrente, quella condominiale sicuramente.
0: Può darsi, vabbè.
1: Vabbè, ma scusa, in cinema ai palazzi, no? Ci sono sempre le soffitte, che uno ci potrebbe andare a stare, la corrente c'è, perché c'è.
0: Ma non credo che sia legale.
1: Vabbè.
0: Ti porto ad Ostia, Beppe.
1: Ad Ostia, e cosa
0: c'è ad Ostia? Dove adesso, a fine agosto, la cliente di uno stabilimento balneare ha dovuto pagare un euro per ricaricare il cellulare.
1: Ma no, non ci posso.
0: Sì,
1: ma
0: sì, giuro.
1: Ma
0: allora,
1: dai,
0: c'è proprio la foto dello scontrino,
1: che c'è scritto
0: charge, quindi ricarica.
1: Dai.
0: Prezzo di un euro. Sì, sì, c'è scritto. Allora, lei ha chiesto allo stabilimento di ricaricare il telefono. Beh. Ha scritto questa signora che si chiama Monica Fox, postando lo scontrino sui social. La risposta è stata che per 30 minuti erano 50 centesimi. La cliente è andata a riprendere il suo dispositivo dopo 42 minuti, trovando lo scontrino da un euro.
1: Allora, è vero che

0: come in questo caso fa pagare la carica. Mi sembra che veramente siamo andati un po', chissà se poi questi che hanno che sarà un bagno, questo
1: sì, era lì uno stabilimento balneare,
0: questo stabilimento balneare probabilmente si sono comprati quel famoso yacht da un milione di euro,
1: sì, sicuramente con questo euro, sì,
0: con questo euro, sì. La sai la storia di un milione di euro?
1: No, no, raccontamelo.
0: Allora, secondo te, no, un'imbarcazione lunga 25 metri,
1: sì,
0: va bene, uno yacht 25 metri può costare un milione di euro?
1: Non ne ho
0: allora,
1: idea.
0: Io l'ho vista. Allora, qualcuno dice che con un milione di euro non ci si compra nemmeno i motori. Io non lo so, però la notizia qual è? Yacht di lusso affonda 15 minuti dopo il varo. L'equipaggio scappa tuffandosi in acqua.
1: Certo.
0: Allora,
1: oddio.
0: Qui la notizia viene questo yacht era salpato dalla città di Zunguldak. Ora basta, mi fai dire le cose in italiano, per favore. In Turchia. E 15 minuti dopo il Dolce Vita, di là eravamo in Happy Valley, no?
1: Sì, sì,
0: qui
1: sì,
0: siamo
1: sì.
0: In Dolce Vita. Il Dolce Vita, uno yacht di lusso, è affondato nelle acque che bagnano appunto questa città nel nord della Turchia. L'incidente è avvenuto il martedì 2 settembre, la fonte è Today. Insomma, è stata una cosa incredibile, l'hanno salpato e si vede che a un certo punto si mette laterale, boom, e cade, cioè si inabissa.
1: No,
0: ora, siccome l'avevo già vista questa notizia nei social, la cosa che fa ridere, qualcuno dice che si sono dimenticati di mettere i pesi di zavorra, e poi dice ma con un milione d'euro che volevano anche i pesi di zavorra,
1: ecco,
0: sai, i pesi
1: infatti
0: di zavorra sono quelli messi nella chiglia, credo che si
1: sì
0: chiami così, per tenere la barca ritta.
1: Certo,
0: insomma, no?
1: Ecco. Ma pensate.
0: Proprio un'immagine.
1: Quindi, per rispondere alla tua domanda, può costare uno yacht
0: costare,
1: di 25 metri un milione di euro?
0: Lusso,
1: no.
0: Un milione di lusso, ora per me un milione di lusso sono, cioè un milione d'euro sono lusso, per te no magari, però,
1: sì, certo.
0: però la notizia è veramente curiosa e sarebbe curioso anche di sapere se veramente si può comprare uno yacht di 25 metri con un milione d'euro.
1: A quanto pare no.
0: No.
1: Allora andiamo avanti.
0: No.
1: Ti porto qui ad Arezzo, cioè quindi siamo proprio qui da noi. Cosa è successo? Praticamente la nonna che è andata in un tabacchino che ha fatto scegliere alla nipotina un gratta e vinci. Il bello qual è stato?
0: È stato?
1: Il gratta e vinci era vincente di 100.000 euro. E quindi la nipotina l'ha fatto vincere alla nonna 100.000 euro.
0: Ma scusa, ma allora fammi capire, e chi l'ha preso il premio, la nipotina o il nonno?
1: L'avrà preso la nonna penso.
0: Vabbè, però i nonni sappiamo che sono tutto per i nipoti, insomma, però nonnina un viaggetto
1: alla nipotina,
0: sì, un viaggetto fatto insomma un po' nelle isole, insomma, non
1: direi
0: andare su quel lido dove ti fanno pagare un euro la ricarica del cellulare.
1: Vabbè,
0: perché...
1: ma lei a quel punto ce l'ha i soldi. Comunque andiamo.
0: Questa mi è rimasta impressa. Abbiamo sentito del taglio della torta,
1: l'ho scelta apposta,
0: del taglio della pasta, di tutto. Ma questa mi mancava.
1: Ma questa proprio.
0: Vabbè. Addirittura lo sai, no? L'hanno fatto pagare lo stesso dolce senza lo stesso piatto. Scusa, senza una parte fondamentale. Metti le barbabietole, lo stesso costo. Addirittura gli hanno aumentato perché hanno dovuto levare le barbabietole. Sì.
1: Ah, vabbè.
0: Cioè, quindi l'azione di levare le barbabietole, questa non la sapevo. Va bene, tu hai parlato di una nonna, no?
1: Sì.
0: E io ti porto da un nonno. E ovviamente potevo io venire in Italia? No, perché la mia pronuncia ormai è andata a farsi
1: così
0: fottere.
1: Ti alleni, Beppe.
0: Sì, ti porto in Australia. Il nonno va a prendere il nipote al nido, ma torna a casa con il bambino sbagliato.
1: Esattamente.
0: Di queste notizie ne abbiamo anche già sentito parlare, però qui è nato, è stato scoperto tra l'altro quando una madre si è presentata all'asilo chiedendo suo figlio. In realtà gli hanno detto no, guarda che non c'è qualche problema. Questa madre che è andata lì lunedì scorso ha scoperto con terrore che non si trovava lì. Tu
1: mamma
0: pensa, una madre
1: mia,
0: che vede che non
1: panico
0: c'è il figlio, no? Dove era finito quindi il figlio? Non sapendo, gli operatori hanno iniziato a scandagliare le immagini delle telecamere, ci è voluto quello, e alla fine hanno visto che il piccolo era stato affidato a un uomo anziano che era andato lì a portare a casa il nipote, ma l'educatrice si è confusa e gli ha dato il bambino sbagliato. Forse.
1: Oh mamma, immagino questa povera
0: no,
1: mamma.
0: Dice il dettaglio, no, mi fa morire, ma forse decidivo da dire un dettaglio. In quel momento i bambini stavano riposando e la stanza era buia, quindi
1: il
0: nonno che ha visto, scusate, insomma. Vabbè, comunque l'ira della madre, ovviamente l'equivoco è stato scoperto, il nonno è stato immediatamente allertato dell'errore e insomma, vabbè, però
1: tutto si è risolto.
0: Però insomma, sì, no, si è risolto,
1: bisogna
0: ma mi
1: attenti
0: sa che l'educatrice l'attrice rischierà il posto perché insomma.

0: Ah, vabbè, ecco. Però il nonno come fa a sbagliare un nipote?
1: Guarda, non ne ho idea, però può capitare. Va bene, abbiamo parlato di 1.100.000 euro, ora ti parlo di 11 miliardi di dollari.
0: Poi buonanotte.
1: Invece è successo davvero. Un ereditiero di Hermès, che non è sposato, cioè non era sposato, era senza figli, lascia in eredità al suo giardiniere 11 miliardi di dollari.
0: C'è da dire che fare il giardiniere in questo caso ha reso, insomma, no?
1: Direi proprio di sì.
0: Ma sai, anche in Italia tempo addietro c'era giardinieri molto famosi, non si sa perché si erano stati assunti, ma ti porterei un altro detto. Comunque 11 miliardi di dollari.
1: 11 miliardi di dollari.
0: Sono tanti,
1: Tantissimi, tantissimi. Cioè tu pensa, questo Nicola Peuch, non so se si dice così, 82 anni, discendente della dinastia Hermès. Era celibe,
0: non aveva
1: senza
0: figli,
1: eredi, e quindi ha scelto.
0: Prima di darle lo stato, dice, li lascio al giardiniere.
1: Bravo il giardiniere.
0: Ma non aveva una badante, qualcuno?
1: Non aveva nessuno.
0: No, ma nel senso, almeno poteva elargire, no?
1: No, invece no, tutti a lui.
0: Vabbè, tu parli di quanto hai detto?
1: 11 miliardi.
0: E io invece ti parlo di un'altra cosa, 6.000 euro.
1: Ah, va bene.
0: Mica tante. No,
1: però normale.
0: Il fatto curioso è questo. 6.000 euro perché? E si va in Belgio, ora qui ricordati, in Italia tu non mi ci hai fatto mai stare oggi. Diesel venduto per errore a 7 centesimi al litro. Il distributore perde 6.000 euro in una mattina.
1: No.
0: Questo posto, questo in Belgio, che è successo? Hanno smesso, in questo sabato mattina sono avvenuti questi fatti, a Averbode, si pronuncerà così,
1: in
0: Belgio, e un distributore esso applicava sul diesel un prezzo imbattibile, pensa te, di gran lunga inferiore a quello di mercato di 1,73 euro al litro. Sì, perché poi a un certo punto, quando ho visto questa cosa, si è creato il passaparola e si è fermata si è formata una coda e hanno visto che in quel momento non c'erano lavoratori a presidiare la stazione di servizio. Il proprietario si è accorto di questo qui solamente dopo diverse ore, ma ormai a mezzogiorno la cifra della perdita si ammontava a circa 6.000 euro, perché hanno sbagliato a programmare il prezzo e ci hanno messo un euro in meno, quindi non è male, anzi no, molto meno, perché 7 centesimi.
1: Esatto. No, vabbè.
0: 6.000 euro, chissà chi si è fatto, e bella non c'è mica da dire, oh, ridammi i soldi.
1: Certo, e quello è stato.
0: Vabbè.
1: Ti porto l'ultima notizia, Beppe. Allora, praticamente c'è questo uomo che ha finto la sua morte in kayak per scappare all'estero dall'amante.
0: No, che significa questo?
1: Significa questo.
0: Come sarebbe a dire?
1: Allora, e ora ovviamente è condannato a 89 giorni di carcere. Ti spiego anche perché. 89 giorni di carcere, come gli 89 giorni in cui è stato disperso. Perché giustamente la moglie e i figli lo cercavano, no?
0: E
1: questo uomo del Wisconsin ha inscenato un annegamento in kayak, no? Hai visto quella specie di canoa?
0: Sì.
1: Per far credere di essere morto e lasciare così moglie e figli.
0: Perché mi hai ridotto un kayak a una specie di canoa? È una canoa, no?
1: Ah, è una canoa, sì, vabbè. e quindi niente, questo si è finto morto per raggiungere l'amante all'estero. Mesi di ricerche è stato individuato con un passaporto falso.
0: Addirittura.
1: È stato arrestato per falsa testimonianza e uso fraudolento di documenti e frode ai danni dello Stato.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma non era più semplice dire basta, io me ne vado e...
0: Ma la moglie poi ha divorziato, capito?
1: Ah, guarda, spero proprio di sì.
0: No, come speri di sì?
1: Scusami,
0: sarà
1: dopo che ti fa...
0: contenta che l'ha ritrovato, scusa.
1: Ma non penso.
0: Non è così che funziona. Va bene, allora mi raccomando, se scappate non in kayak, perché vi riprendono, quindi insomma, vabbè, però insomma, dalla foto è anche simpatico questo qui. Va bene, allora Vanna, ci salutiamo, ciao, appuntamento alla prossima puntata di
1: Crazy Week.
0: La Semaine Loca, oppure ormai l'hai imparato anche tu in francese.
1: La Semaine de Folie.
0: Perfetto, ciao Vanna.
1: Ciao Beppe, ciao a tutti.
2: Ciao. Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.12 e tramonta alle 19.55, ora legale. La luna sorge alle 13.40 e tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Eudes, Beato Guerrico e San Titalo.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 agosto del 1960, nell'ambito del programma Sputnik, l'Unione Sovietica lanciava lo Sputnik 5 con a bordo due cani, Belka e Strelka, 40 topolini e varie piante. La navetta rientrò sulla Terra il giorno dopo e tutti gli animali vennero recuperati sani e salvi.
0: Benessere naturale.
1: Abbronzarsi in sicurezza. Per evitare eritemi qualche giorno prima di esporsi al sole è utile assumere al mattino Ribes Nigrum, macerato glicerico, 30-40 gocce al giorno. Per avere una pelle abbronzata e giovane invece aiuta a mangiare il cocomero, perché ricco di acqua mantiene la pelle idratata e morbida. È utile anche ricordare che è bene evitare di esporsi al sole dalle 11 alle 15, quando è massimo l'irraggiamento e l'intensità dei raggi UVB.
0: Consigli pratici.
1: Marmellata deliziosa. Si prepara con un chilo di pesche snocciolate, un chilo di lamponi, poca acqua e due cucchiai di succo di limone, aggiungendo zucchero a piacere, da 500 grammi fino a un chilo. Si fa bollire per un'ora circa e poi si versa nei vasetti, che vanno sterilizzati mettendoli in forno senza tappo a 100 gradi per 15 minuti o per 5 minuti nel microonde con all'interno dell'acqua.
0: Hanno detto...
1: La generosità consiste nel dare più di quanto tu possa, mentre l'orgoglio consiste nel prendere meno di quanto ti sia necessario. Khalil Gibran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. E oggi vanno ai Ludovico all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 agosto Gianfranco D'Angelo, Coco Chanel, Bill Clinton e Nanni Moretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Leone, potresti arrivare alla notorietà senza tuttavia diventare popolare, per via della tua eccessiva tendenza alla polemica. Gli amici generalmente li scegli tra intellettuali o pseudo-intellettuali. Là dove gli altri non riescono, tu hai una grande possibilità di sfruttare le occasioni che ti si presentano. Sei pronto e veloce ad agire, non temi l'azzardo e in affari è ben difficile farti soccombere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì 19 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Teniamo alta la guardia e per oggi accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza, non valgono l'impegno e gli sforzi profusi. Toro, qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Osiamo cambiamenti e non giudichiamo gli altri e noi stessi. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza distrazioni possiamo dedicarci con determinazione al lavoro. Riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna è un'alleata ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con grande astuzia e uno straordinario sangue freddo possiamo sventare un imbroglio finanziario. Leone, possibili problemi professionali. Cauteliamoci da chi fa il doppio gioco e teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise. Pretendiamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, sfoggiamo un piglio combattivo per fare in modo che gelosie e rivalità tra colleghi non condizionino la carriera. Sentiamoci poi fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito la condizione lavorativa con grande abilità. Bilancia, se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati, possiamo correggere facilmente il tiro. Iniziative che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione, più facile a dirsi che a farsi, sentirci al sicuro, con la luna nel nostro cielo presa di mira da Mercurio. Chiudiamoci in difesa, è solo un momento. L'autocritica è una maniera onesta e gratuita per riflettere sui nostri limiti e ampliare le possibilità. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico, ne beneficia anche la mente. I viaggi, i sogni di gloria sono rimandati inevitabilmente a domani. La giornata passa piuttosto in sordina. Capricorno, clima tranquillo ma affatto noioso, determinazione in risalita e intesa con gli amici recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione anche ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo. Ricorriamo alla prudenza. Facciamo una serena autocritica, ampliamo la flessibilità e la disponibilità.

0: Rewind.
1: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

0: Siamo qua un'altra volta, un'altra puntata, esattamente la numero 222 del Deltaplano. Come al solito, Mauro Giovacchini, il pilota del Deltaplano, il conduttore del programma, è qui per un paio di ore. Martedì, in questa Summer Edition, e giovedì pomeriggio, poi magari tra qualche giorno chiuderemo anche noi per diciamo staccare un attimo, ma intanto staremo a vedere, perché siamo anche sul social audio video, e a sentire, perché siamo sulla radio in FM, siamo sulla radio sul DAB, siamo sullo streaming e sul nostro sito, lo trovate tutto www.radiofly.cloud. Quindi ci sono in diretta, e partiamo subito con la programmazione musicale di oggi.
1: Il Deltaplano Music First. Il martedì dalle 17 alle 19.
0: Nuovo singolo, Dexys Midnight Runners. Yeah.

0: Perché chi mai si sarebbe aspettato? Il sottoscritto, devo dire la verità, non se lo sarebbe minimamente aspettato. Dexys Midnight Runners con il nuovo singolo You Got the Love. Sono usciti peraltro venerdì della settimana scorsa, quindi da pochissimi giorni. Hanno pubblicato questo ultimo brano tratto dal loro prossimo lavoro che sarà intitolato Love, e l'album uscirà il 4 di settembre di quest'anno per Heavenly Recordings e segna il ritorno della band col nome di Dexys Midnight Runners dopo Don't Stand Me Down, addirittura, che risale al 1985. Ecco perché ho detto e sottolineo, ma chi se lo sarebbe aspettato? E sulla scia del precedente singolo My Life in England Part 1, You Got the Love combina un arrangiamento d'archi senza tempo, un ritmo disco quasi da Philly Sound, Philadelphia Sound, e una voce diretta e sentita che è quella del frontman, ancora diciamo in giro, Kevin Rowland. E partendo proprio da questo brano, Rowland stesso ha detto: quando abbiamo iniziato a scrivere sono andato da Mike Timothy e gli ho chiesto: hai qualche idea? E lui me ne ha mandate alcune e ne ho scelte due o tre che poi sono finite sull'album, e questa era una di queste. Allora, intanto godiamoci, e ci siamo già goduti, il primo passaggio del singolo, poi magari a settembre il nuovo album Love.
1: Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: A proposito di gente in gamba, anzi in gambe ma attempata, The Rolling Stones, Jealous Lover.

Ma guarda che si sente il ritorno al falsetto storico dei Rolling Stones, del cantante Mick Jagger, che quando fa questi brani con una ritmica R&B, soul, funk, ci infila il suo famigerato falsetto presente in questo brano Jealous Lover, secondo lavoro. Il singolo è uscito il 26 giugno del 26, quest'anno, insomma, ed è tratto esattamente da quello che è il nuovo disco dei Rolling Stones, che si chiama Foreign Tongues, e quindi un disco che sta riscuotendo un buon successo, e quelli con i capelli, con le mesh, sto scherzando, come me, anche per curiosità, io dico sempre, vediamo un po' com'è lo stato dell'arte. Questi simpatici giovincelli ancora ce la danno una buona emozione, ma credo che sia un buon lavoro. L'album invece è uscito qualche giorno dopo, due settimane dopo questo secondo singolo, Foreign Tongues, il 10 luglio di quest'anno. È un ritorno anche alle radici del blues, ma non soltanto, con il solito mix di soul and R&B, come abbiamo potuto notare semplicemente dall'ascolto e basta di questo nuovo lavoro, meglio del singolo.

0: Stranger Things, Shania Twain, da questo nuovo lavoro uscito veramente da non solo da pochi giorni ma anche da poche ore, il nuovo album intitolato Little Miss Twain, piccola Miss Twain, forse c'è un ricordo di lei quando era ancora più giovane, e si tratta del settimo album in studio della pop star di origine canadese ed è stato pubblicato il 24 luglio per l'etichetta Republic Records. Un ritorno di Shania alle radici, il disco mescola il country, il rock, l'R&B, il bluegrass, ispirandosi appunto all'adolescenza dell'artista che era a Timmins, nell'Ontario. I temi personali dell'album sono testi che affrontano i periodi difficili della sua giovinezza e rendono omaggio alla figura della madre scomparsa. Il programma va avanti, vi ricordo che si chiama
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.
0: Tanto un saluto a un vecchio amico, Paolo Verrazzani. C'è qualche problema a inviare i programmi con il programma, lo StreamYard, insomma. Intanto, saluto per radio, ecco. Andiamo dal vivo, che trio Fabi, Silvestri e Gazzè con questo brano Il mio nemico. L'album era dal vivo al Circo Massimo, quindi questi tre facevano un pratica da gladiatori, però cantano un brano che, se ascoltate bene il testo, questo è Il mio nemico, non ha appunto nemici.

Allora, riepiloghiamo, insomma, Niccolò Favi, Daniele Silvestri, Mazz Gazzè, Il mio nemico, un concerto, questo al Circo Massimo, che si è tenuto nel 6 luglio del 2024, quindi ormai 2 anni fa, di fronte a circa 50.000 spettatori, e così i tre hanno celebrato i 10 anni del loro primo progetto, quando hanno fatto la tournée insieme, ecco, quindi c'erano anche alcuni artisti che hanno dato loro una mano facendo un po' l'apertura, ma anche intervenendo durante il concerto: Anna Castiglia, Emma Nolde e Daniela Pes, brani celebri del loro repertorio, in questi casi in un triplo repertorio. Andiamo avanti, ancora un saluto a Paolo Verrazzani, con la speranza che oggi un po' il calo di voce sia abbastanza limitato, perché con questo caldo, invece di migliorare, sta addirittura peggiorando. Vado avanti ancora con la musica di Dylan Scott, quindi diamo un tocco all'americana. What He'll Never Have è la canzone.

0: Bene, un brano di country, anche se diciamo di nuova concezione e tradizione, What He'll Never Have di La Scott non può mancare all'interno di questo programma, il Deltaplano, anche perché io in maniera del tutto arbitraria mi sono nominato presidente onorario del WWF, della musica country nazionale. Vabbè, credo che stia tornando abbastanza, no? Ormai i nomi come Morgan Wallen, Hal Langley e tanti altri ancora sono comuni, d'accezione comuni, e stanno entrando anche nelle programmazioni. Devo dire, a mio vanto, e una volta tanto fatemi un po' vantare, che ormai sono anni che ho cercato di riprogrammare la musica country, facendo anche una bella cernita e soprattutto ascoltando, perché l'unica cosa da fare quando sei in radio e vuoi fare un programma di musica, devi ascoltare la musica nuova, quella che non conosci, e poi naturalmente ogni tanto, come si dice, si mette un evergreen, un salto nel passato, oppure un autore di quelli di anni fa che fa un disco nuovo. Perché? Perché io almeno vado a constatare quella che io chiamo lo stato dell'arte, e che non altro non è che: sono ancora in forma? Vale ancora la pena? Beh, in alcuni casi dico di sì. Ebbene, l'artista di prima, Dylan Scott, è un americano, Dylan Scott Robinson è il nome completo, è nato a Bastrop in America il 22 ottobre del 90, cantante. Ebbene, diciamo che ha iniziato in pratica producendo un EP nel 2013, poi un brano è entrato nella vetta della classifica Youth Country Airplane, quelle, i passaggi radiofonici in patria, quindi in America, e ottiene il primo piazzamento nella Billboard Hot 100, e poi piano piano dischi di platino, altri brani, altri posti nelle classifiche, e quindi Dylan Scott va avanti. Noi andiamo avanti con un musicista conosciuto per far parte del grande gruppo di Tom Petty, vale a dire di Heartbreakers.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: L'artista è Mike Campbell. Loaded.

Dato che è un po' strano, una piccola curiosità, almeno parliamo di piccole cose al di là della musica, se no gli do un'impronta troppo seria, dai, non è da me. Intanto Mike Gamble e The Dirty Noobs hanno eseguito No Regrets dal loro nuovo lavoro Mission of Mercy. Quando fai i capelli corti corti, visto che era un caldo tremendo, non mi sono neanche tagliato la barba oggi per cercare la testa, renderla libera, perché quel quarto di neurone che ancora è rimasto dentro prendesse un po' aria. Rischio l'insolazione? No, qua dentro no, per fortuna c'è un bel freschino. Ma metti la cuffia in radio, senti un suono diverso, perché i capelli in qualche modo attutiscono e modificano un po' il suono. Poi io sono talmente abituato a sentire le sfumature e quindi sono un po' in difficoltà. Vabbè, l'importante a questo punto è che regga la voce, quindi mi conterrò. Mike Campbell e The Dirty Gnobs con Mission of Mercy, in pratica sono la versione, si può dire, degli spezzacuori, dei Heartbreakers di Tom Petty, la versione operaia, così è il Buscadero che dice che è la versione operaia, del quale il titolare fu sempre il fidato e mirabolante chitarrista Mike Campbell, e i Dirty Gnobs continuano a valorizzare quello che è un rock di old school, vecchia scuola, dove la passione per i suoni degli anni dei 70s, degli anni 70, si intreccia al blues, al rock and roll, a canzoni d'amore e anche a delle bellissime slow ballad. Questo nuovo Mission of Mercy, pur conservando la forte identità rockista dei predecessori, ne amplia in pratica l'orizzonte stilistico, facendo leva su il modo di scrivere il songwriter di Mike Campbell, che quindi non è solo un ottimo chitarrista, e poi poggia su musicisti d'accompagnamento che non temono divagazioni, improvvisazioni corali, e soprattutto non hanno paura di nessuno nel suonare. E Mike Campbell e soci rendono uno spumeggiante omaggio alla tradizione valvolare, chiamiamola così, del rock and roll. Dirty Gnobs del resto significa in pratica manopole sudice, quelle per esempio di apparecchiatura, amplificatori sollecitati dal troppo uso. In Inghilterra però Knob indica anche il membro maschile, perciò la ragione sociale dei Dirty Gnobs si potrebbe persino tradurre con sporcaccioni o pervertiti, ma questa la prendiamo come una battuta che ci fa, spero, semplicemente sorridere e dire: ma perché non passiamo a quei giovani ragazzi che hanno iniziato 3 o 4 o 5 anni fa con una imitazione palese ma non nascosta dei Led Zeppelin? Ve li ricordate, Greta Van Fleet? Nuovo singolo. Sentiamo anche loro come procedono nella loro carriera musicale, se il suono, il canto si evolve. Il nuovo singolo si chiama So You Stand.

0: rischia di vedere frantumate le sue corde vocali, la sua ugola. Ne so qualcosa io, che pure non mi sono mai messo a cantare, per vostra fortuna, perché è molto peggio di sentirmi per radio. Quindi questo nuovo singolo è uscito venerdì scorso, come è consuetudine ormai da tanti anni, le case discografiche, i singoli, qualche volta anche i lavori completi, escono di venerdì. So You Stand, uscito il 31 luglio, è il secondo estratto dal quarto album in studio della band, che si chiamerà Palace for the People, in arrivo il 9 ottobre per la label Republic Records. Una potente ballata rock questo singolo, dal taglio intimo e da effetti anche cinematografici. Il primo singolo del nuovo progetto si intitolava, quello che ha preceduto questo, Play Your Games. No, vabbè, insomma, sì, è proprio così. Gruppo che è partito, come ho detto prima, il cantante faceva la voce abbastanza simile a quella di Robert Plant, e anche la musica non si discostava di molto. Credo che stiano prendendo una strada, se non altro, un pochino forse più loro, più originale, pur mantenendo le caratteristiche di un gruppo rock che ha sempre amato tantissimo, e sono molto molto più giovani, i Led Zeppelin. A proposito di gruppi storici, adesso uno dei gruppi storici per antonomasia, che fa un evergreen, quindi un sovrano di tantissimi anni fa, di cui vi parlerò dopo averlo ascoltato, però questa è la versione primigenia. Una delle tracce, quando entrano in sala di registrazione, gli artisti ne incidono una, due, tre, quattro, cinque, quelle che sono, e poi scelgono o quella che continuano a modificare oppure quella che può andar bene. Questa è Michelle dei Beatles, con il nome, è uscito da poco, Take One. Ascoltiamoci, che l'inizio e la fine e un po' anche l'incedere sono, insomma, un pochino di diversità c'è.
1: Vola il deltaplano su Radio Fly.
2: Michelle, take one.
3: Yeah. One, two, three, four.

Eh bene, l'inizio diverso, la fine e poi la parte, diciamo, più consistente rimane abbastanza precisa alla versione originale, però con la perfezione hanno preso la traccia, diciamo, registrata su nastro e l'hanno poi portata nel master digitale, insomma il suono, io ci sento la differenza. Poi questo non toglie che sia più bella, meno bella, assolutamente. Michel Tecuan, una delle prime registrazioni in studio, è uscita questa versione il 29 di luglio in studio di una delle canzoni più amate dall'album, ricordo, Rubber Soul, Beatles, Rubber Soul Special Edition. Questa prima take intima offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo del brano, mostrando l'esecuzione della band prima che la versione definitiva fosse completata. L'ispirazione originale di Paul McCartney per Michel risale al periodo in cui John Lennon frequentava il Liverpool College of Art, dove Paul e George Harrison partecipavano spesso alle feste studentesche. Ricordando le origini di questa canzone, Paul ha detto: uno dei tutor di John organizzava delle feste, e una di queste feste, seduto in un angolo, c'era un menestrello con un maglione nero che cantava canzoni di Jack Brail, così faceva finta di essere francese e aveva questa canzone che poi è diventata Michel. Ed ecco da dove è iniziato tutto, con i miei ricordi, continua Macca, di questa finta canzone francese. Direi che però non è per niente finta la qualità elevatissima, la bellezza di Michel dei Beatles. Un album molto più recente di questa estate del 2026, In the Hour of Chaos, nell'ora del caos, Alison Russell qui con il featuring di Norah Jones con la canzone che si chiama Really Real.

per questa Really Real Alison Russell featuring Norah Jones. L'album è il nuovissimo album di Alison Russell ed è intitolato In the Hour of Chaos. Il titolo, come si dice, è tutto un programma. La musica è sempre stata una medicina potente, o meglio, così è come Alison Russell l'ha sempre percepita, al contempo una sorta di medicina sociale e un atto qualche volta che può essere di resistenza. È fresca Alison Russell del trionfo ottenuto a Broadway nel musical Hearthstone e reduce dal successo globale al fianco di Osier, l'artista canadese, torna sotto i riflettori con questo terzo e nuovo lavoro, In the Hours of Chaos, un album che brilla fin dalla copertina e si candida ad essere il perfetto balsamo per i nostri tempi, direi abbastanza complicati. Il disco nasce da un profondo bisogno di connessione umana. L'artista dà vita a una vera e propria suite collaborativa. Non si tratta quindi poi di fare una semplice sfilata di ospiti che capitano un po' da tutte le parti, è voga comune di fare queste cose, ma di un lavoro di comunità. Russell chiama raccolta la sua Rainbow Coalition di amici e artisti per rispondere al caos del presente con la forza dell'armonia vocale. E questo album è un mosaico avvolgente di American Roots Music, dove le radici folk, ma anche country, si mescolano senza sforzo alcuno alla sensualità del R&B e anche al soul. In the Hour of Chaos è la musica è da viaggio, da ascoltare dopo una giornata pesante o da passare a un amico come un abbraccio silenzioso. È quello che ho cercato di fare in radio. Torniamo indietro nel tempo. Sappiamo che la radio e la musica sono la macchina del tempo per eccellenza. Noi non abbiamo bisogno di A.G. Wells per avere la time machine. Comunque, non era male il libro, Però andiamo indietro nel tempo ancora un gruppo. Questo è stato il primo brano in assoluto più conosciuto degli Steely Dan. Gruppo che poi ha fatto la storia che sappiamo e che non ho voglia di raccontarvi, perché oggi ce l'ascoltiamo, il primo successo, Do It Again, appunto, Steely Dan.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Monte Hermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.12 e tramonta alle 19.55, ora legale. La luna sorge alle 13.40 e tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Eudes, Beato Guerrico e San Titalo.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 agosto del 1960, nell'ambito del programma Sputnik, l'Unione Sovietica lanciava lo Sputnik 5 con a bordo due cani, Belka e Strelka, 40 topolini e varie piante. La navetta rientrò sulla Terra il giorno dopo e tutti gli animali vennero recuperati sani e salvi.
0: Benessere naturale.
1: Abbronzarsi in sicurezza. Per evitare eritemi qualche giorno prima di esporsi al sole è utile assumere al mattino Ribes Nigrum, macerato glicerico, 30-40 gocce al giorno. Per avere una pelle abbronzata e giovane invece aiuta a mangiare il cocomero perché ricco di acqua mantiene la pelle idratata e morbida. È utile anche ricordare che è bene evitare di esporsi al sole dalle 11 alle 15, quando è massimo l'irraggiamento e l'intensità dei raggi UVB.
0: Consigli pratici.
1: Marmellata deliziosa. Si prepara con un chilo di pesche snocciolate, un chilo di lamponi, poca acqua e due cucchiai di succo di limone, aggiungendo zucchero a piacere, da 500 grammi fino a un chilo. Si fa bollire per un'ora circa e poi si versa nei vasetti, che vanno sterilizzati mettendoli in forno senza tappo a 100 gradi per 15 minuti o per 5 minuti nel microonde con all'interno dell'acqua.
0: Hanno detto...
1: La generosità consiste nel dare più di quanto tu possa, mentre l'orgoglio consiste nel prendere meno di quanto ti sia necessario. Khalil Gibran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. E oggi vanno ai Ludovico all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 agosto Gianfranco D'Angelo, Coco Chanel, Bill Clinton e Nanni Moretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Leone, potresti arrivare alla notorietà senza tuttavia diventare popolare, per via della tua eccessiva tendenza alla polemica. Gli amici generalmente li scegli tra intellettuali o pseudo-intellettuali. Là dove gli altri non riescono, tu hai una grande possibilità di sfruttare le occasioni che ti si presentano. Sei pronto e veloce ad agire, non temi l'azzardo e in affari è ben difficile farti soccombere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì 19 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Teniamo alta la guardia e per oggi accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza, non valgono l'impegno e gli sforzi profusi. Toro, qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Osiamo cambiamenti e non giudichiamo gli altri e noi stessi. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza distrazioni possiamo dedicarci con determinazione al lavoro. Riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna è un'alleata ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con grande astuzia e uno straordinario sangue freddo possiamo sventare un imbroglio finanziario. Leone, possibili problemi professionali. Cauteliamoci da chi fa il doppio gioco e teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise. Pretendiamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, sfoggiamo un piglio combattivo per fare in modo che gelosie e rivalità tra colleghi non condizionino la carriera. Sentiamoci poi fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito la condizione lavorativa con grande abilità. Bilancia, se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati, possiamo correggere facilmente il tiro. Iniziative che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione, più facile a dirsi che a farsi, sentirci al sicuro, con la luna nel nostro cielo presa di mira da Mercurio. Chiudiamoci in difesa, è solo un momento. L'autocritica è una maniera onesta e gratuita per riflettere sui nostri limiti e ampliare le possibilità. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico, ne beneficia anche la mente. I viaggi, i sogni di gloria sono rimandati inevitabilmente a domani. La giornata passa piuttosto in sordina. Capricorno, clima tranquillo ma affatto noioso, determinazione in risalita e intesa con gli amici recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione anche ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo. Ricorriamo alla prudenza. Facciamo una serena autocritica, ampliamo la flessibilità e la disponibilità e riconosciamo i nostri errori. Pesci, la luna in trigono è amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, è giunta l'ora di esigere di più. Situazioni che sembrava fossero difficili si stanno invece rivelando decisamente alla nostra portata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, dice così: il saggio non si affligge per non essere conosciuto dagli uomini, ma si affligge per non conoscere gli uomini. Confucio.
2: Sono le 6:26.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Monte Hermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.12 e tramonta alle 19.55, ora legale. La luna sorge alle 13.40 e tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Eudes, Beato Guerrico e San Titalo.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 agosto del 1960, nell'ambito del programma Sputnik, l'Unione Sovietica lanciava lo Sputnik 5 con a bordo due cani, Belka e Strelka, 40 topolini e varie piante. La navetta rientrò sulla Terra il giorno dopo e tutti gli animali vennero recuperati sani e salvi.
0: Benessere naturale.
1: Abbronzarsi in sicurezza. Per evitare eritemi qualche giorno prima di esporsi al sole è utile assumere al mattino Ribes Nigrum, macerato glicerico, 30-40 gocce al giorno. Per avere una pelle abbronzata e giovane invece aiuta a mangiare il cocomero, perché ricco di acqua mantiene la pelle idratata e morbida. È utile anche ricordare che è bene evitare di esporsi al sole dalle 11 alle 15, quando è massimo l'irraggiamento e l'intensità dei raggi UVB.
0: Consigli pratici.
1: Marmellata deliziosa. Si prepara con un chilo di pesche snocciolate, un chilo di lamponi, poca acqua e due cucchiai di succo di limone, aggiungendo zucchero a piacere, da 500 grammi fino a un chilo. Si fa bollire per un'ora circa e poi si versa nei vasetti, che vanno sterilizzati mettendoli in forno senza tappo a 100 gradi per 15 minuti o per 5 minuti nel microonde con all'interno dell'acqua.
0: Hanno detto...
1: La generosità consiste nel dare più di quanto tu possa, mentre l'orgoglio consiste nel prendere meno di quanto ti sia necessario. Khalil Gibran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.12 e tramonta alle 19.55, ora legale. La luna sorge alle 13.40 e tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Eudes, Beato Guerrico e San Titalo.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 agosto del 1960, nell'ambito del programma Sputnik, l'Unione Sovietica lanciava lo Sputnik 5 con a bordo due cani, Belka e Strelka, 40 topolini e varie piante. La navetta rientrò sulla Terra il giorno dopo e tutti gli animali vennero recuperati sani e salvi.
0: Benessere naturale.
1: Abbronzarsi in sicurezza. Per evitare eritemi qualche giorno prima di esporsi al sole è utile assumere al mattino Ribes Nigrum, macerato glicerico, 30-40 gocce al giorno. Per avere una pelle abbronzata e giovane invece aiuta a mangiare il cocomero perché ricco di acqua mantiene la pelle idratata e morbida. È utile anche ricordare che è bene evitare di esporsi al sole dalle 11 alle 15, quando è massimo l'irraggiamento e l'intensità dei raggi UVB.
0: Consigli pratici.
1: Marmellata deliziosa. Si prepara con un chilo di pesche snocciolate, un chilo di lamponi, poca acqua e due cucchiai di succo di limone, aggiungendo zucchero a piacere, da 500 grammi fino a un chilo. Si fa bollire per un'ora circa e poi si versa nei vasetti, che vanno sterilizzati mettendoli in forno senza tappo a 100 gradi per 15 minuti o per 5 minuti nel microonde con all'interno dell'acqua.
0: Hanno detto...
1: La generosità consiste nel dare più di quanto tu possa, mentre l'orgoglio consiste nel prendere meno di quanto ti sia necessario. Khalil Gibran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. E oggi vanno ai Ludovico all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 agosto Gianfranco D'Angelo, Coco Chanel, Bill Clinton e Nanni Moretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Leone, potresti arrivare alla notorietà senza tuttavia diventare popolare, per via della tua eccessiva tendenza alla polemica. Gli amici generalmente li scegli tra intellettuali o pseudo-intellettuali. Là dove gli altri non riescono, tu hai una grande possibilità di sfruttare le occasioni che ti si presentano. Sei pronto e veloce ad agire, non temi l'azzardo e in affari è ben difficile farti soccombere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì 19 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Teniamo alta la guardia e per oggi accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza, non valgono l'impegno e gli sforzi profusi. Toro, qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Osiamo cambiamenti e non giudichiamo gli altri e noi stessi. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza distrazioni possiamo dedicarci con determinazione al lavoro. Riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna è un'alleata ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con grande astuzia e uno straordinario sangue freddo possiamo sventare un imbroglio finanziario. Leone, possibili problemi professionali. Cauteliamoci da chi fa il doppio gioco e teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise. Pretendiamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, sfoggiamo un piglio combattivo per fare in modo che gelosie e rivalità tra colleghi non condizionino la carriera. Sentiamoci poi fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito la condizione lavorativa con grande abilità. Bilancia, se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati, possiamo correggere facilmente il tiro. Iniziative che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione, più facile a dirsi che a farsi, sentirci al sicuro, con la luna nel nostro cielo presa di mira da Mercurio. Chiudiamoci in difesa, è solo un momento. L'autocritica è una maniera onesta e gratuita per riflettere sui nostri limiti e ampliare le possibilità. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico, ne beneficia anche la mente. I viaggi, i sogni di gloria sono rimandati inevitabilmente a domani. La giornata passa piuttosto in sordina. Capricorno, clima tranquillo ma affatto noioso, determinazione in risalita e intesa con gli amici recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione anche ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo. Ricorriamo alla prudenza. Facciamo una serena autocritica, ampliamo la flessibilità e la disponibilità e riconosciamo i nostri errori. Pesci, la luna in trigono è amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, è giunta l'ora di esigere di più. Situazioni che sembrava fossero difficili si stanno invece rivelando decisamente alla nostra portata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il saggio non si affligge per non essere conosciuto dagli uomini, ma si affligge per non conoscere gli uomini. Confucio.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Anna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di 2 missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In 3 giorni contate solo una decina di navi.
1: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola, era ancora in vita ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla, l'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
3: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
1: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, Fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il Fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornate in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano ai quadranti occidentali e fanno presagire l'arrivo di aria più umida con prime acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot. Vola sulle ali della musica.
10: Vola sulle ali della musica.
6: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, la voce della tua città. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali, grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz e USA, la Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Meta a processo, dai social danni ai minori, il caso accuse da 29 stati americani. La Corea, l'Oman, Donald e la carta divagazione. Roma uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto. Ranucci, sostituirmi? La RAI può farlo. La conduzione di Report su di me, attacchi vergognosi. Le telefonate con la Vitola. La Repubblica, 9 fiamme di guerra. Trump dichiara Hormuz territorio USA. Missili di Teheran sul Golfo. Raid di Israele in Siria. Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca. Il Cremlino inferisce su Kharkiv. 10 morti. Gasolio, già azzerato l'effetto degli scontri. L'incontro segreto fra gli ex amici di Fatah e Hamas. Quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. La Stampa, nessuno ha fermato l'ex di Tania, tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne, lo sdegno bipartisan della politica, è il fallimento dello Stato. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone, Varenne o Capitano. Il Fatto Quotidiano, Ranucci ignara incredulo una telefonata con la Vitola, Graviano parlerà di Dell'Utri e di Piccioli. Il Resto del Carlino, Trump ammette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso. 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Flessibilità green, la lista europea dentro l'atomo e fuori le accise. Caso migranti, la ragazza somala resta in Germania, la Svizzera minaccia rimpatri verso l'Italia. Il Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, nuova escalation in Medio Oriente. Morto Fulvio Lucisiano, il re dei produttori, ricordo i suoi film nati per il pubblico, l'uomo che creava le stelle. 9 elementi dall'inchiesta dei magistrati romani, la Vitola, viso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. La Verità, il giudice che ricatta Ranucci, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile, la Vitola ha intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Sui risarcimenti la Salis si prende in giro, i parenti delle vittime del ponte Morandi. Troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccio pace con la sua gente. Grigliate vicino al bosco, festa dell'unità multata. Compagni che sbagliano in Piemonte, sanzioni di 10.000 euro dalla forestale. Il Giornale, Ranucci, la Vitola, la frase shock, dopo il fermo della banda per l'attentato il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano 9 conversazioni per fargli avere più scorta. Ciao Varenne, ci ha fatto nitrire di orgoglio, caldaie, nucleare, ferrovie, il tesoretto per l'energia, i paletti sui 14 miliardi di flessibilità. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi dove le intercettazioni sono indispensabili. La prossima mossa di Papa Leone XIV, Parolin lascerà presto la segreteria di Stato, al suo posto Rudelli. Libero Quotidiano, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, obiettivo evitare contenziosi. Parla l'ultimo amante della Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce 3 persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. Confine umano, ora che anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra sovranistica scatenata in Europa. Nella vicenda della donna somala l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. avvenire le ultime cartucce. I violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissili. Il presidente del partito Jaclobo è escluso dal voto, la nostra lotta anche fuori dalla Duma. La via dei libri rimette in moto il borgo della Bergamasca, tagliata una strada lastricata di copertine, riaccende il gusto di leggere e della montagna. Migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, una chiesa evangelica ospita la ragazza somala, resterà in Germania. Il Secolo d'Italia, il codice da Vitola, il faccendiere pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee, Ranucci per ora sceglie il silenzio. In primo piano, esplosione della fabbrica di armi a Colleferro, la smentita di Guido Crosetto, nessuna pista russa. Le Monde punta il dito sui video dei rimprati di Meloni, ma il ministro Di Macron li pubblicava sui social quasi ogni giorno. Strage di Vergarola, il ricordo del governo Meloni, commissionato dai partigiani titini, giustizia per le vittime. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, ospedale in tilt, pronto soccorso al collasso, reparti pieni, mancano medici e posti letto per reggere la pressione del territorio. Piombino difende la figlia dal fidanzato e viene accoltellato, notte di paura in città, un 22enne arrestato dai carabinieri e per tentato omicidio. Andiamo a Camaiore, dopo 2 anni è stato riattivato il laser prime multe, il dispositivo approvato è tornato in azione dopo 1 settimana. Lavori sbagliati, le fognature sono da rifare. Da Lucca i cittadini avevano già pagato gli allacci alla rete. GEAL pronti a rimborsare le cifre. Da Pisa, scuola, i precari vincono cause col ministero per 500.000 euro. Un centinaio hanno prevalso in tribunale, ma a volte non basta. Trovato con la droga nel ciclomotore rubato. Da Pontedera, inseguimento in centro. La polizia municipale denuncia il conducente. Andiamo a Grosseto, scoperta truffa del superbonus. Maxi sequestro da 36 milioni. Ipotesi di false fatturazioni, indagata amministratrice di società. Follonica, lite fuori dal locale, finisce con un pestaggio, la rissa tra minorenni poco prima dell'alba. In 5 si scagliano contro 1. La gente spara, ma il detenuto non può fuggire. Il video shock, Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Pistoia, il gran caldo allontana i turisti dalla città, gli operatori lamentano cali fino al 40%. Premiate invece le città montane. Andiamo a Firenze, la Repubblica, ripartono i super sconti per bus e tram, obiettivo del comune 20.000 abbonati. Andiamo al Corriere di Siena, la gioia del Nicchio, Tittia su Anda e Bola in testa all'inizio del bandierino, poi cade e finisce in ospedale. Pispini si sfida la cuffia, guardiamo a Ceuta ma non alla Sardegna, si interroga in taglio basso. Corriere di Arezzo, albergatore muore in mare, trascinato via dalla corrente, colto da malore, Carlo Cascioli perde la vita in Sardegna davanti alla moglie. E poi andiamo a ambulanze in ginocchio per il caro carburante, le associazioni di volontariato chiedono aiuto. In Toscana continuano a diminuire le iscrizioni all'INPSEM, nella provincia di Arezzo meno 538 in un solo anno, gli artigiani sono sempre meno, perse 40.000 posizioni. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, malore in mare, muore albergatore, e poi gioco per la libertà di tutte le donne, entriamo in cronaca, la battaglia dei precari, oltre 200 ricorsi per il riscatto delle ferie, una sentenza apre il via, impiegati caccia al posto, scattano le assunzioni ma col contagocce, ATA il grande rebus. La gioia di Sofia non si ferma più, oggi fa 22 anni, festa in famiglia. Fiorina è tornata in Casentino dopo il trionfo a Birmingham, nei giorni scorsi il Consiglio comunale aperto. Fatima in fuga dai talebani, gioco per le libertà senza, per le donne senza libertà, la nuova avventura Tegoleto sognando l'impresa di Messi. Malore in mare, muore noto albergatore, il decesso è avvenuto a Rena di Matteo in Sardegna, la vittima era Carlo Cascioli, 64 anni, titolare dell'hotel La Posta a Abate Alpino. Flora, le ultime volontà, voglio essere sepolta con il camice da ostetrica. Il Corriere in manette sull'autosole con 57 kg di hashish nel furgone, un controllo della polizia postale ha consentito di trovare il carico nascosto in un vano. A tradire l'uomo, il nervosismo e l'odore pungente del fumo. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi 19 agosto 2026, mercoledì, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 9. Buongiorno da Daniela Obaldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenik Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornate in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano ai quadranti occidentali e fanno presagire l'arrivo di aria più umida con primi acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.

0: rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali, grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz e USA, la Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Meta a processo, dai social danni ai minori, il caso accuse da 29 stati americani. La Corea, l'Oman, Donald e la carta divagazione. Roma uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto. Ranucci, sostituirmi? La RAI può farlo. La conduzione di Report su di me, attacchi vergognosi. Le telefonate con la Vitola. La Repubblica, 9 fiamme di guerra, Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino inferisce su Kharkiv, 10 morti. Gasolio, già azzerato l'effetto degli scontri. L'incontro segreto fra gli ex amici di Fatah e Hamas, quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. La Stampa, nessuno ha fermato l'ex di Tania, tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne, lo sdegno bipartisan della politica, è il fallimento dello Stato. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare e poi la seconda vita da stallone, Varenne o Capitano. Il Fatto Quotidiano, Ranucci ignara incredulo una telefonata con la Vitola, Graviano parlerà di Dell'Utri e di Piccioli. Il Resto del Carlino, Trump ammette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso, 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito, flessibilità green, la lista europea dentro l'atomo e fuori le accise. Caso migranti, la ragazza somala resta in Germania, la Svizzera minaccia rimpatri verso l'Italia. Il Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, nuova escalation in Medio Oriente. Morto Fulvio Lucisiano, il re dei produttori, ricordo i suoi film nati per il pubblico, l'uomo che creava le stelle. 9 elementi dall'inchiesta dei magistrati romani, la Vitola, viso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. La Verità e il giudice che ricatta Ranucci, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile, la Vitola ha intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu, sui risarcimenti la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi, troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccia pace con la sua gente, grigliate vicino al bosco, festa dell'unità multata, compagni che sbagliano in Piemonte, sanzioni di 10.000 euro dalla forestale. Il Giornale, Ranucci, la Vitola, la frase shock, dopo il fermo della banda per l'attentato il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Ciao Varenne, ci ha fatto nitrire di orgoglio, caldaie, nucleare, ferrovie, il tesoretto per l'energia, i paletti sui 14 miliardi di flessibilità. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi dove le intercettazioni sono indispensabili. La prossima mossa di Papa Leone XIV, Parolin lascerà presto la segreteria di Stato, al suo posto Rudelli. Libero Quotidiano, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, obiettivo evitare contenziosi, parla l'ultimo amante della Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. Confine umano, ora che anche la Svizzera vuole restituire la vita ai migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra sovranistica scatenata in Europa. Nella vicenda della donna somala l'intervento della Chiesa tedesca rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. A venire le ultime cartucce, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissili. Il presidente del partito Giaclobo è escluso dal voto, la nostra lotta anche fuori dalla Duma. La via dei libri li mette in moto il borgo della Bergamasca, tagliata una strada lastricata di copertine, riaccende il gusto di leggere e della montagna. Migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, una chiesa evangelica ospita la ragazza somala, resterà in Germania. Il secolo d'Italia, il codice da Vitola, il faccendiere pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee, Ranucci per ora sceglie il silenzio. In primo piano, esplosione della fabbrica di armi a Colleferro, la smentita di Guido Crosetto, nessuna pista russa. Le Monde punta il dito sui video dei rimpatri di Meloni, ma il ministro Di Macron li pubblicava sui social quasi ogni giorno. Strage di Vergarola, il ricordo del governo Meloni, commissionato dai partigiani titini, giustizia per le vittime. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, ospedale in tilt, pronto soccorso al collasso, reparti pieni, mancano medici e posti letto per reggere la pressione del territorio. Piombino difende la figlia dal fidanzato e viene accoltellato, notte di paura in città, un 22enne arrestato dai carabinieri e per tentato omicidio. Andiamo a Camaiore, dopo 2 anni è stato riattivato il laser prime multe, il dispositivo approvato è tornato in azione dopo 1 settimana. Lavori sbagliati, le fognature sono da fare. Da Lucca i cittadini avevano già pagato gli allacci alla rete. GEAL pronti a rimborsare le cifre. Da Pisa, scuola, i precari vincono cause col ministero per 500.000 euro. Un centinaio hanno prevalso in tribunale, ma a volte non basta. Trovato con la droga nel ciclomotore rubato. Da Pontedera, inseguimento in centro. La polizia municipale denuncia il conducente. Andiamo a Grosseto, scoperta truffa del super bonus. Maxi sequestro da 36 milioni. Ipotesi di false fatturazioni. Indagata amministratrice di società. Follonica, lite fuori dal locale, finisce con un pestaggio. La rissa tra minorenni poco prima dell'alba. In 5 si scagliano contro 1. La gente spara, ma il detenuto non può fuggire. Il video shock. Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Pistoia, il gran caldo allontana i turisti dalla città. Gli operatori lamentano cali fino al 40%. Premiate invece le città montane. Andiamo a Firenze e la Repubblica, ripartono i super sconti per bus e tram, obiettivo del comune 20.000 abbonati. Andiamo al Corriere di Siena, la gioia del Nicchio, Tittia su Anda e Bola in testa all'inizio del bandierino, poi cade e finisce in ospedale. Pispini si sfida la cuffia, guardiamo a Ceuta ma non alla Sardegna, si interroga in taglio basso. Corriere di Arezzo, albergatore muore in mare, trascinato via dalla corrente, colto da malore. Carlo Cascioli perde la vita in Sardegna davanti alla moglie. E poi andiamo a ambulanze in ginocchio per il caro carburante, le associazioni di volontariato chiedono aiuto. In Toscana continuano a diminuire le iscrizioni all'INPS, nella provincia di Arezzo meno 538 in un solo anno, gli artigiani sono sempre meno, perse 40.000 posizioni. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, malore in mare, muore albergatore. E poi gioco per la libertà di tutte le donne, entriamo in cronaca, la battaglia dei precari, oltre 200 ricorsi per il riscatto delle ferie, una sentenza apre il via, impiegati caccia al posto, scattano le assunzioni ma col contagocce, ATA il grande rebus, la gioia di Sofia non si ferma più, oggi fa 22 anni, festa in famiglia, Fiorina è tornata in Casentino dopo il trionfo a Birmingham, nei giorni scorsi il consiglio comunale aperto, Fatima in fuga dai talebani, gioco per le libertà senza, per le donne senza libertà, la nuova avventura Tegoleto sognando l'impresa di Messi. Malore in mare, muore noto albergatore, il decesso è avvenuto Arena di Matteo in Sardegna, la vittima era Carlo Cascioli, 64 anni, titolare dell'hotel La Posta a Badia Alpino. Flora, le ultime volontà, voglio essere sepolta con il camice da ostetrica. Il Corriere in manette sull'autosole con 57 kg di hashish nel furgone, un controllo della polizia postale ha consentito di trovare il carico nascosto in un vano. A tradire l'uomo, il nervosismo e l'odore pungente del fumo. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi 19. Agosto 2026, mercoledì, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 19:55, ora legale. La luna sorge alle 13:40 e tramonta alle 22:54, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Eudes, Beato Guerrico e San Titalo.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 agosto del 1960, nell'ambito del programma Sputnik, l'Unione Sovietica lanciava lo Sputnik 5 con a bordo due cani, Belka e Strelka, 40 topolini e varie piante. La navetta rientrò sulla Terra il giorno dopo e tutti gli animali vennero recuperati sani e salvi.
0: Benessere naturale.
1: Abbronzarsi in sicurezza. Per evitare eritemi qualche giorno prima di esporsi al sole è utile assumere al mattino Ribes Nigrum, macerato glicerico, 30-40 gocce al giorno. Per avere una pelle abbronzata e giovane invece aiuta a mangiare il cocomero perché ricco di acqua mantiene la pelle idratata e morbida. È utile anche ricordare che è bene evitare di esporsi al sole dalle 11 alle 15, quando è massimo l'irraggiamento e l'intensità dei raggi UVB.
0: Consigli pratici.
1: Marmellata deliziosa. Si prepara con un chilo di pesche snocciolate, un chilo di lamponi, poca acqua e due cucchiai di succo di limone, aggiungendo zucchero a piacere, da 500 grammi fino a un chilo. Si fa bollire per un'ora circa e poi si versa nei vasetti, che vanno sterilizzati mettendoli in forno senza tappo a 100 gradi per 15 minuti o per 5 minuti nel microonde con all'interno dell'acqua.
0: Hanno detto...
1: La generosità consiste nel dare più di quanto tu possa, mentre l'orgoglio consiste nel prendere meno di quanto ti sia necessario. Khalil Gibran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ciao!
1: Sono le 10:02.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10:30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornata in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano ai quadranti occidentali e fanno presagire l'arrivo di aria più umida, con prime acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord, con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
0: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Allora, oggi parliamo di una cosa che, volenti o nolenti, è già entrata nelle nostre vite. Non parliamo della chat di famiglia su WhatsApp, anche se a pensarci bene lì un'intelligenza artificiale potrebbe essere molto utile, perché ad esempio tipo chiedo a ChatGPT come faccio a spiegare a mia zia che non devo inoltrare e non voglio inoltrare a tutti l'immagine del buongiorno con i fiori? Ecco. Ma no, oggi parliamo di intelligenza artificiale e soprattutto di una domanda che prima o poi ci siamo fatti tutti, diciamo la verità. Ma l'intelligenza artificiale mi ruberà il lavoro? Bella domanda. Anche perché se la risposta fosse sì, forse dovremmo iniziare un po' a preoccuparci, oppure no. Oppure potremmo chiedere direttamente a un'intelligenza artificiale. E qui nasce il problema.

Allora, partiamo dall'inizio. Che cos'è, in parole semplici, intelligenza artificiale? Detto senza troppe parole complicate, è un insieme di tecnologie che permette ai computer di svolgere l'attività che normalmente associamo all'intelligenza umana. Quindi capire un testo, riconoscere un'immagine, tradurre in una lingua, prevedere alcuni fenomeni, rispondere alle domande, creare immagini, musica e testi. E soprattutto fare una riunione al nostro posto. No, scherzo, peccato che questa funzione non sia ancora disponibile, però se esistesse sarebbe probabilmente l'app più scaricata della storia, direi, no? La cosa interessante è che l'intelligenza artificiale non è qualcosa che arriverà domani, è già qui. La usiamo spesso senza rendercene conto, quando una piattaforma ci suggerisce una canzone, quando Google Maps cerca il percorso più veloce, quando il nostro smartphone riconosce il nostro volto, oppure ad esempio quando una casella di posta identifica una possibile email indesiderata, quando un social decide quale contenuto mostrarci e magari pensiamo: che coincidenza, è proprio quello che volevo vedere. No, non è sempre una coincidenza, il sistema sta imparando dalle nostre abitudini. In pratica, mentre noi pensiamo di conoscere bene internet sta imparando a conoscere noi, e questa è una cosa molto interessante, ma diciamocelo, anche un po' inquietante.

Ma ritorniamo alla domanda con cui abbiamo, diciamo, aperto questa puntata di No Cap sull'intelligenza artificiale, ovvero: l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? La risposta più onesta è: alcuni lavori sicuramente cambieranno, alcuni compiti potranno essere automatizzati, ma attenzione, c'è una differenza importante tra eliminare un lavoro e automatizzare alcune attività di quel lavoro. Pensiamo ad una persona che lavora in ufficio e passa ore a fare inserire dati, ordinare documenti, preparare report, rispondere a richieste ripetitive, cercare informazioni. Diciamo che l'intelligenza artificiale può aiutare a fare alcune di queste cose molto più velocemente, ma questo non significa necessariamente domani l'ufficio chiude e andiamo tutti a casa. Potrebbe significare invece che finalmente possiamo dedicare meno tempo alle attività ripetitive e più tempo a quelle che richiedono decisioni, creatività e rapporto con le persone. Almeno questa è la mia speranza e spero un po' la speranza di tutti, perché se l'azienda utilizza l'intelligenza artificiale semplicemente per farci lavorare il doppio, beh, allora abbiamo capito male il concetto di innovazione.

Per rispondere nel dettaglio a questa domanda che mi sono posta e che più o meno tutti ci siamo posti ultimamente, ho fatto qualche ricerca. Secondo una ricerca pubblicata da Anthropic, che è l'azienda che ha sviluppato Claude, l'intelligenza artificiale è in grado di sostituire ancora poco il lavoro umano rispetto al potenziale, almeno per adesso. Tuttavia, riguardo ai giovani tra i 22 e i 25 anni, il tasso di nuove assunzioni nelle occupazioni più esposte è diminuito di circa il 14% rispetto al 2022, mentre nelle occupazioni meno esposte sembra rimanere stabile. C'è quindi una contrazione della domanda nelle posizioni junior, che è una dinamica che rivela come l'intelligenza artificiale abbia la tendenza a sostituire non solo alcune figure senior, ma anche le attività tipicamente affidate ai ruoli di ingresso. Le lavoratrici e i lavoratori più esposti alla sostituzione sarebbero poi i più anziani, quelle di sesso femminile, quelli con retribuzioni orarie medie più alte e con i titoli di studio più alte. In un'intervista anche di Geopop, nel settore business e finance, le stime teoriche indicano che l'intelligenza artificiale potrebbe sostituirci nel 70-75% dei casi, ma che nei fatti oggi Claude viene usata per svolgere solo il 10-15% dei compiti. Nel settore computer e matematica sarebbero in grado di sostituire gli umani nel 94% dei casi, ma per il momento viene coperto solo il 33% dei task. Nei ruoli d'ufficio amministrativi la capacità è del 90% contro il 10-15% effettivo e così via. Quindi le professioni per cui è stato osservato il livello di esposizione maggiore sono quelle di programmatore informatico, vi dico un po' di dati così, 74,5%, operatori di servizio clienti il 70%, addetto all'inserimento dei dati il 67%, specialista in cartelle cliniche 66% e analista di ricerche di mercato 64,8%. A fondo della classifica, con esposizione zero, ci sono invece cuochi, meccanici, bagnini e baristi. C'è però un altro aspetto molto interessante. Ogni grande trasformazione tecnologica non distrugge soltanto professioni, ma ne crea anche di nuove. Pensate a lavori che oggi ci sembrano normalissimi, ma che qualche decennio fa praticamente non esistevano. Ad esempio, i social media manager, sviluppatori di app, esperti di cyber security, creator digitali, data analyst, esperti di cloud. E adesso stanno crescendo anche professioni legate direttamente all'intelligenza artificiale. Ad esempio, AI specialist, machine learning engineer, cioè che solo a pronunciarle diventa difficile. E poi ci sono professioni che sembrano uscite da un film di fantascienza, ad esempio il prompt designer, prompt engineer. Ragazzi, ma chi è? In pratica sono persone che imparano a comunicare nel modo più efficace possibile con i sistemi di intelligenza artificiale. Detto in modo semplice, sono persone pagate per parlare bene con un computer. E improvvisamente tutti quelli che dicevano parlare bene non serve a niente, ecco, devono ricredersi.

qualche fiore già sbocciato dal cemento, qualche guerra è combattuta senza un senso. Io ci credo alla parola sentimento, ma c'è mentire dentro. Chi ci sarà assieme?

Ed eccoci qui, amici, ritornati a No Cap, qui con Vanno Onorato, e stiamo appunto parlando di intelligenza artificiale. Ora adesso mi sorge una domanda spontanea: ma serve ancora l'intelligenza umana? Arriviamo al punto forse più importante. Se l'intelligenza artificiale diventa sempre più brava, no? Che cosa resta da fare agli esseri umani? Beh, io direi tantissimo, perché una macchina può analizzare milioni di informazioni, può riconoscere schemi, può generare un testo, può creare un'immagine, ma il valore umano non scompare, anzi diventa ancora più importante saper pensare in modo critico, capire se una cosa è vera o falsa, fare domande, collaborare, comunicare, avere creatività, prendere delle decisioni, capire le emozioni degli altri e soprattutto assumersi la responsabilità di quello che si fa. Perché, ragazzi, se un'intelligenza artificiale sbaglia un'informazione, possiamo anche dire: l'algoritmo te l'ha detto, ma alla fine chi ha premuto invia? Siamo comunque noi. Una delle cose da sapere sull'intelligenza artificiale è che può sbagliare, e a volte può sbagliare con una sicurezza impressionante. È un po' come quella persona che durante un'interrogazione non sa assolutamente niente, ma parla con una convinzione tale che per un attimo pensi: cavolo, forse ha ragione, e invece no. L'intelligenza artificiale può produrre informazioni inesatte, inventare riferimenti oppure interpretare male una domanda. Per questo una delle competenze più importanti del futuro sarà proprio questa: non credere automaticamente a tutto ciò che ci dice una macchina. Bisogna controllare, confrontare le fonti, fare domande, ragionare, insomma usare il cervello insieme alla tecnologia, che tutto sommato è ancora un ottimo modello di collaborazione.

Forse però il modo sbagliato di immaginare il futuro è pensare. Esseri umani contro intelligenza artificiale, come se fosse una gara, come un film, solo uno di noi sopravviverà. In realtà il futuro potrebbe essere molto più interessante, potrebbe essere una collaborazione. La macchina fa ciò che sa fare meglio, l'essere umano fa ciò che sa fare meglio, la macchina può essere velocissima, appunto come dicevamo, nell'analizzare i dati, l'essere umano invece può decidere cosa quei dati significano. La macchina può generare 100 idee, l'essere umano può scegliere quella giusta. La macchina può automatizzare un compito, l'essere umano invece può decidere se quel compito ha davvero senso. Quindi forse la domanda non è: l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? La domanda migliore è: come cambierà il nostro modo di lavorare grazie all'intelligenza artificiale? Questa è una domanda molto interessante. Abbiamo capito che l'intelligenza artificiale non è né un supereroe né un super cattivo, è uno strumento. E come tutti gli strumenti dipende da noi come lo utilizziamo. Può aiutarci a lavorare meglio, può farci risparmiare tempo, può creare nuove opportunità, ma ci obbliga anche a imparare cose nuove, a verificare le informazioni, a proteggerci dai rischi e soprattutto a non smettere di pensare. Perché forse la competenza più importante del futuro non sarà sapere tutto, sarà sapere come imparare e magari anche sapere quando chiedere aiuto, anche a un'intelligenza artificiale, purché poi controlliamo che non ci abbia appena raccontato una bugia con grande sicurezza. Allora, amici di Radio Fly, sono Vanno Onorato e questa era No Cap. Oggi abbiamo parlato di tecnologia, lavoro, professioni del futuro e intelligenze artificiali. Però ricordate, il futuro del lavoro non è ancora scritto. E questa forse è la parte più interessante. Ci vediamo alla prossima puntata di No Cap. Ciao!

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come è nato il carnevale e come si è sviluppato nei secoli, perché il carnevale fonda le sue origini nella festa dei Saturnali, ovvero festa in onore del dio Saturno, che si svolgeva nell'antica Roma. I Saturnali si svolgevano dopo la metà di dicembre e duravano circa 7 giorni, di cui solo il primo aveva carattere religioso. Durante i Saturnali si svolgevano banchetti e feste sfrenate, ci si scambiavano doni augurali e le distanze sociali erano cancellate. Infatti gli schiavi potevano agire da uomini liberi, i padroni servivano gli schiavi, gli uomini si vestivano da donne e le donne da uomini, i poveri poi si abbandonavano come re e i principi, i signori e tutti nascondevano la propria identità sotto una maschera. Il Medioevo poi vede un cambiamento, periodo consacrato al carnevale si spostò infatti da dicembre a febbraio, in modo che la Chiesa potesse collegarlo con la Quaresima, i 40 giorni che precedono la Pasqua. Il clero infatti riteneva necessario rallegrare gli animi prima della tristezza del periodo quaresimale. I divertimenti, le azioni e i riti comici occupavano per giorni interi le piazze e le strade. I giullari e i clerici vagantes, cioè gli studenti che passavano da una sede universitaria all'altra, incoraggiavano il popolo, continuamente oppresso dal potere dalle guerre, a esprimere attraverso la parodia, il rovesciamento dei valori correnti, della società e autorità del potere politico e religioso e delle sue leggi. Si affermava allora un mondo alla rovescia che sosteneva le ragioni materiali e corporali contro quelle spirituali dominanti. Anche le feste religiose avevano dunque un aspetto comico, pubblico e popolare, consacrato dalla tradizione. Così nelle chiese si svolgevano rappresentazioni buffonesche del mondo alla rovescia. Vi partecipavano gli stessi religiosi che si abbandonavano a esibizioni con travestimenti e altre trovate. Abbiamo poi il periodo del Rinascimento, dove la tradizione continua. Feste e spettacoli erano organizzati per il divertimento generale. Particolarmente famose erano le sfilate dei carri allegorici organizzati a Firenze, Roma, Milano, Bologna, Ferrara e Mantova. I carri allegorici rappresentavano scene mitologiche, allegorie di vizi e virtù, storie della Grecia antica e di Roma, favole e leggende dei santi. A Firenze Lorenzo de' Medici, in occasione del carnevale del 1490, cantava «Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza». E poi arriva la commedia dell'arte, vede infatti il carnevale alla nascita di personaggi che diventeranno le famose maschere che tutti conosciamo. Esse celebrano le tradizioni delle città e delle regioni d'Italia: la Toscana con Stenterello, Bologna con il dottor Balanzone, la Liguria con Capitan Spaventa, Venezia con Pantalone e Colombina, Bergamo con Arlecchino e poi tante altre. Ma oggi il carnevale, beh, ancora oggi rappresenta un'occasione di divertimento e si esprime attraverso il travestimento, le sfilate mascherate e le feste. In Italia ci sono alcuni dei carnevali più belli del mondo, come a Viareggio, a Venezia e Ivrea, dove si svolge la tradizionale battaglia delle arance. Nel Medioevo infatti erano i fagioli protagonisti di questa battaglia. Poi negli anni 30 dell'Ottocento le ragazze cominciarono a lanciare qualche arancia dai balconi, mirando le carrozze del corteo carnevalesco, per farsi notare dai giovanotti colpiti. Dalle carrozze si iniziò quindi poi a rispondere scorzonosamente a tono e a poco il gesto di omaggio si trasformò in una vera e propria battaglia. E allora con queste curiosità sul carnevale io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. E oggi vanno ai Ludovico all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 agosto Gianfranco D'Angelo, Coco Chanel, Bill Clinton e Nanni Moretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Leone, potresti arrivare alla notorietà senza tuttavia diventare popolare, per via della tua eccessiva tendenza alla polemica. Gli amici generalmente li scegli tra intellettuali o pseudo-intellettuali. Là dove gli altri non riescono, tu hai una grande possibilità di sfruttare le occasioni che ti si presentano. Sei pronto e veloce ad agire, non temi l'azzardo e in affari è ben difficile farti soccombere. E chiediamo alle stelle come sarà questo mercoledì 19 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Teniamo alta la guardia e per oggi accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza, non valgono l'impegno e gli sforzi profusi. Toro, qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Osiamo cambiamenti e non giudichiamo gli altri e noi stessi. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza distrazioni possiamo dedicarci con determinazione al lavoro. Riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna è un'alleata ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con grande astuzia e uno straordinario sangue freddo possiamo sventare un imbroglio finanziario. Leone, possibili problemi professionali. Cauteliamoci da chi fa il doppio gioco e teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise. Pretendiamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, sfoggiamo un piglio combattivo per fare in modo che gelosie e rivalità tra colleghi non condizionino la carriera. Sentiamoci poi fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito la condizione lavorativa con grande abilità. Bilancia, se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati, possiamo correggere facilmente il tiro. Iniziative che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione, più facile a dirsi che a farsi, sentirci al sicuro, con la luna nel nostro cielo presa di mira da Mercurio. Chiudiamoci in difesa, è solo un momento. L'autocritica è una maniera onesta e gratuita per riflettere sui nostri limiti e ampliare le possibilità. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico, ne beneficia anche la mente. I viaggi, i sogni di gloria sono rimandati inevitabilmente a domani. La giornata passa piuttosto in sordina. Capricorno, clima tranquillo ma affatto noioso, determinazione in risalita e intesa con gli amici recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione anche ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo. Ricorriamo alla prudenza. Facciamo una serena autocritica, ampliamo la flessibilità e la disponibilità e riconosciamo i nostri errori. Pesci, la luna in trigono è amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, è giunta l'ora di esigere di più. Situazioni che sembrava fossero difficili si stanno invece rivelando decisamente alla nostra portata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il saggio non si affligge per non essere conosciuto dagli uomini, ma si affligge per non conoscere gli uomini. Confucio.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz e USA, la Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Meta a processo, dai social danni ai minori, il caso accuse da 29 stati americani. La Corea, l'Oman, Donald e la carta divagazioni. Roma uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto. Ranucci, sostituirmi? La RAI può farlo. La conduzione di Report su di me, attacchi vergognosi. Le telefonate con la Vitola. La Repubblica, nove fiamme di guerra. Trump dichiara Hormuz territorio USA. Missili di Teheran sul Golfo. Raid di Israele in Siria. Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca. Il Cremlino inferisce su Kharkiv. 10 morti. Gasolio, già azzerato l'effetto degli scontri. L'incontro segreto fra gli ex amici di Fatah e Hamas. Quei droni asciami che beffano la contraerea russa. La Stampa, nessuno ha fermato l'ex di Tania, tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei la perdonava, lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagne, uccise altre 2 donne, lo sdegno bipartisan della politica, è il fallimento dello Stato. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare e poi la seconda vita da stallone, Varenne o Capitano. Il Fatto Quotidiano, Ranucci ignara incredulo una telefonata con la Vitola, Graviano parlerà di Dell'Utri e di Piccioli. Il Resto del Carlino, Trump ammette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso. 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Flessibilità green, la lista europea dentro l'atomo e fuori le accise. Caso migranti, la ragazza somala resta in Germania, la Svizzera minaccia rimpatri verso l'Italia. Il Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, nuova escalation in Medio Oriente. Morto Fulvio Lucisiano, re dei produttori, ricordo i suoi film nati per il pubblico, l'uomo che creava le stelle. 9 elementi dall'inchiesta dei magistrati romani, la Vitola, viso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. La Verità, il giudice che ricatta Ranucci, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile, la Vitola ha intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Sui risarcimenti la Salis si prende in giro, i parenti delle vittime del ponte Morandi. Troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccia pace con la sua gente. Grigliate vicino al bosco, festa dell'unità multata, compagni che sbagliano in Piemonte, sanzioni di 10.000 euro dalla forestale. Il Giornale, Ranucci, la Vitola, la frase shock, dopo il fermo della banda per l'attentato il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano 9 conversazioni per fargli avere più scorta. Ciao Varenne, ci ha fatto nitrire di orgoglio, caldaie, nucleare, ferrovie, il tesoretto per l'energia, i paletti sui 14 miliardi di flessibilità. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi dove le intercettazioni sono indispensabili. La prossima mossa di Papa Leone XIV, Parolin lascerà presto la segreteria di Stato, al suo posto Rudelli. Libero Quotidiano, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, obiettivo evitare contenziosi. Parla l'ultimo amante della Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce 3 persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. Confine umano, ora che anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra sovranistica scatenata in Europa. Nella vicenda della donna somala l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Avvenire, le ultime cartucce, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissili, il presidente del partito Jaclobo è escluso dal voto, la nostra lotta anche fuori dalla Duma. La via dei libri rimette in moto il borgo della Bergamasca, tagliata una strada lastricata di copertine, riaccende il gusto di leggere e della montagna. Migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, una chiesa evangelica ospita la ragazza somala, resterà in Germania. Il Secolo d'Italia, il codice da vitola, il faccendiere pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee, Ranucci per ora sceglie il silenzio. In primo piano, esplosione della fabbrica di armi a Colleferro, la smentita di Guido Crosetto, nessuna pista russa. Le Monde punta il dito sui video dei rimprati di Meloni, ma il ministro Di Macron li pubblicava sui social quasi ogni giorno. Strage di Vergarola, il ricordo del governo Meloni, commissionato dai partigiani titini, giustizia per le vittime. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, ospedale in tilt, pronto soccorso al collasso, reparti pieni, mancano medici e posti letto per reggere la pressione del territorio. Piombino difende la figlia dal fidanzato e viene accoltellato, notte di paura in città, un 22enne arrestato dai carabinieri e per tentato omicidio. Andiamo a Camaiore, dopo 2 anni è stato riattivato il laser prime multe, il dispositivo approvato è tornato in azione dopo 1 settimana. Lavori sbagliati, le fognature sono da rifare, da Lucca i cittadini avevano già pagato gli allacci alla rete, GEAL pronti a rimborsare le cifre. Da Pisa, scuola, i precari vincono cause col ministero per 500.000 euro, un centinaio hanno prevalso in tribunale, ma a volte non basta. Trovato con la droga nel cigumatore rubato, da Pontedera inseguimento in centro, la polizia municipale denuncia il conducente. Andiamo a Grosseto, scoperta truffa del super bonus, maxi sequestro da 36 milioni, ipotesi di false fatturazioni, indagata amministratrice di società. Follonica, lite fuori dal locale, finisce con un pestaggio, la rissa tra minorenni poco prima dell'alba, in 5 si scagliano contro 1. La gente spara ma il detenuto non può fuggire, il video shock, Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Pistoia, il gran caldo allontana i turisti dalla città, gli operatori lamentano cali fino al 40%, premiate invece le città montane. Andiamo a Firenze, la Repubblica, ripartono i super sconti per bus e tram, obiettivo del comune 20.000 abbonati. Andiamo al Corriere di Siena, la gioia del Nicchio, Tittia su Anda e Bola in testa all'inizio del bandierino, poi cade e finisce in ospedale. Pispini si sfida la cuffia, guardiamo a Ceuta ma non alla Sardegna, si interroga in taglio basso. Corriere di Arezzo, albergatore muore in mare, trascinato via dalla corrente, colto da malore, Carlo Cascioli perde la vita in Sardegna davanti alla moglie. E poi andiamo a ambulanze in ginocchio per il caro carburante, le associazioni di volontariato chiedono aiuto. In Toscana continuano a diminuire le iscrizioni all'INPS, nella provincia di Arezzo meno 538 in un solo anno, gli artigiani sono sempre meno, perse 40.000 posizioni. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, malore in mare, muore albergatore, e poi gioco per la libertà di tutte le donne, entriamo in cronaca, la battaglia dei precari, oltre 200 ricorsi per il riscatto delle ferie, una sentenza apre il via, impiegati caccia al posto, scattano le assunzioni ma col contagocce, ATA il grande rebus. La gioia di Sofia non si ferma più, oggi fa 22 anni, festa in famiglia. Fiorina è tornata in Casentino dopo il trionfo a Birmingham, nei giorni scorsi il consiglio comunale aperto. Fatima in fuga dai talebani, gioco per le libertà senza, per le donne senza libertà, la nuova avventura Tegoleto sognando l'impresa di Messi. Malore in mare, muore noto albergatore, il decesso è avvenuto Arena di Matteo in Sardegna, la vittima era Carlo Cascioli, 64 anni, titolare dell'hotel Aposta Abate Alpino. Flora, le ultime volontà, voglio essere sepolta con il camice da ostetrica. Il Corriere in manette sull'autosole con 57 kg di hashish nel furgone, un controllo della polizia postale ha consentito di trovare il carico nascosto in un vano. A tradire l'uomo, il nervosismo e l'odore pungente del fumo. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi 19. Agosto 2026, mercoledì, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12 e 4 minuti. Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni, uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornata in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano ai quadranti occidentali e fanno presagire l'arrivo di aria più umida con prime acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Teheran valuta un attacco ad obiettivi militari USA anche in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica. Lo rivela il Financial Times. Nulla è precluso, dice il ministro Crosetto, e nello stretto di Hormuz, conteso tra Trump e Teheran, i passaggi sono sempre meno. Gerardo De Vivo.
3: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo: i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
2: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione a Kiev, perquisizioni contro membri dello staff di Zelensky. Il presidente intanto presenta il nuovo ministro della difesa, Kamara, mentre l'uscente Fedorov invoca le elezioni. E sul campo di battaglia continua lo scontro, morti e feriti dopo attacchi con droni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
2: Il dramma dei femminicidi rintracciato al porto di Bari mentre stava lasciando l'Italia. Il 42enne albanese, compagno della donna abbandonata, agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti ad un ospedale nel Cosentino. L'uomo viene ritenuto autore del delitto. Il GIP ha convalidato il suo fermo. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato l'operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Disposta anche l'autopsia. La pace è un bene prezioso, occorre un forte impegno, così Papa Leone XIV nell'udienza generale del mercoledì che stamane si è tenuta nella Basilica di San Pietro. Sentiamo un passaggio del suo appello.
5: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace, Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino, come si temeva, sono morti 2 avvocati a bordo: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, di 55, la donna è figlia di un senatore e sorella del vice sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Tennis: Nick Kyrgios sospeso perché positivo alla cocaina. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso al torneo di Maiorca. La sospensione è in vigore dal 4 agosto, ma rivelata soltanto oggi. Ho fatto un errore enorme, ammette l'australiano da tempo poco attivo nel circuito, tornato alla ribalta lo scorso anno per gli scomposti attacchi a Sinner nel caso Klosterboll. Ed è tutto, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Slavi, Joseph DJ.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: evento di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz e USA, la Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Meta a processo, dai social danni ai minori, il caso accuse da 29 stati americani. La Corea, l'Oman, Donald e la carta divagazione. Roma uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto. Ranucci, sostituirmi? La RAI può farlo, la conduzione di Report su di me, attacchi vergognosi, le telefonate con la Vitola. La Repubblica, 9 fiamme di guerra, Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino inferisce su Kharkiv, 10 morti. Gasolio, già azzerato l'effetto degli scontri. L'incontro segreto fra gli ex amici di Fatah e Hamas, quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. La Stampa, nessuno ha fermato l'ex di Tania, tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne, lo sdegno bipartisan della politica, è il fallimento dello Stato. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare e poi la seconda vita da stallone, Varenne o Capitano. Il Fatto Quotidiano, Ranucci ignara incredulo una telefonata con la Vitola, Graviano parlerà di dellute di piccioli. Il Resto del Carlino, Trump ammette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso, 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito, flessibilità green, la lista europea dentro l'atomo e fuori le accise. Caso migranti, la ragazza somala resta in Germania, la Svizzera minaccia rimpatri verso l'Italia. Il Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, nuova escalation in Medio Oriente. Morto Fulvio Lucisiano, re dei produttori, ricordo i suoi film nati per il pubblico, l'uomo che creava le stelle. 9 elementi dall'inchiesta dei magistrati romani, la Vitola, viso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. La Verità, è il giudice che ricatta Ranucci, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile, la Vitola ha intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Sui risarcimenti la Salis si prende in giro, i parenti delle vittime del ponte Morandi. Troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccio pace con la sua gente. Grigliate vicino al bosco, festa dell'unità multata, compagni che sbagliano in Piemonte, sanzioni di 10.000 euro dalla forestale. Il Giornale, Ranucci, la Vitola, la frase shock, dopo il fermo della banda per l'attentato il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Ciao Varenne, ci ha fatto nitrire di orgoglio, caldaie, nucleari, ferrovie, il tesoretto per l'energia, i paletti sui 14 miliardi di flessibilità. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi dove le intercettazioni sono indispensabili. La prossima mossa di Papa Leone XIV, Parolin lascerà presto la segreteria di Stato, al suo posto Rudelli. Libero Quotidiano, ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, obiettivo evitare contenziosi, parla l'ultimo amante della Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. Confine umano, ora che anche la Svizzera vuole restituire la vita ai migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra sovranistica scatenata in Europa. Nella vicenda della donna somala l'intervento della chiesa tedesca rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. A venire le ultime cartucce, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissili, il presidente del partito Jaclob è escluso dal voto, la nostra lotta anche fuori dalla Duma. La via dei libri rimette in moto il borgo della Bergamasca, tagliata una strada lastricata di copertine, riaccende il gusto di leggere e della montagna. Migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, una chiesa evangelica ospita la ragazza somala, resterà in Germania. Il secolo d'Italia, il codice da Vitola, il faccendiere pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee, Ranucci per ora sceglie il silenzio. In primo piano, esplosione della fabbrica di armi a Colleferro, la smentita di Guido Crosetto, nessuna pista russa. Le Monde punta il dito sui video dei rimpatri di Meloni, ma il ministro Di Macron li pubblicava sui social quasi ogni giorno. Strage di Vergarola, il ricordo del governo Meloni, commissionato dai partigiani titini, giustizia per le vittime. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, ospedale in tilt, pronto soccorso al collasso, reparti pieni, mancano medici e posti letto per reggere la pressione del territorio. Piombino difende la figlia dal fidanzato e viene accoltellato, notte di paura in città, un 22enne arrestato dai carabinieri e per tentato omicidio. Andiamo a Camaiore, dopo 2 anni è stato riattivato il laser prime multe, il dispositivo approvato è tornato in azione dopo 1 settimana. Lavori sbagliati, le fognature sono da rifare. Da Lucca i cittadini avevano già pagato gli allacci alla rete. GEAL pronti a rimborsare le cifre. Da Pisa, scuola, i precari vincono cause col ministero per 500.000 euro, un centinaio hanno prevalso in tribunale, ma a volte non basta. Trovato con la droga nel ciclomotore rubato, da Pontedera inseguimento in centro, la polizia municipale denuncia il conducente. Andiamo a Grosseto, scoperta truffa del super bonus, maxi sequestro da 36 milioni, ipotesi di false fatturazioni, indagata amministratrice di società. Follonica, lite fuori dal locale, finisce con un pestaggio, la rissa tra minore poco prima dell'alba, in 5 si scagliano contro 1. La gente spara ma il detenuto non può fuggire, il video shock Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Pistoia, il gran caldo allontana i turisti dalla città, gli operatori lamentano cali fino al 40%, premiate invece le città montane. Andiamo a Firenze e la Repubblica, ripartono i super sconti per bus e tram, obiettivo del comune 20.000 abbonati. Andiamo al Corriere di Siena, la gioia del Nicchio, Tittia su Anda e Bola in testa all'inizio del bandierino, poi cade e finisce in ospedale. Pispini si sfida la cuffia, guardiamo a Ceuta ma non alla Sardegna, si interroga in taglio basso. Corriere di Arezzo, albergatore muore in mare, trascinato via dalla corrente, colto da malore, Carlo Cascioli perde la vita in Sardegna davanti alla moglie. E poi andiamo a ambulanze in ginocchio per il caro carburante, le associazioni di volontariato chiedono aiuto. In Toscana continuano a diminuire le iscrizioni all'INPS, nella provincia di Arezzo meno 538 in un solo anno, gli artigiani sono sempre meno, perse 40.000 posizioni. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, malore in mare, muore albergatore. E poi gioco per la libertà di tutte le donne, entriamo in cronaca, la battaglia dei precari, oltre 200 ricorsi per il riscatto delle ferie, una sentenza apre il via, impiegati caccia al posto, scattano le assunzioni ma col contagocce, ATA il grande rebus, la gioia di Sofia non si ferma più, oggi fa 22 anni, festa in famiglia, Fiorina è tornata in Casentino dopo il trionfo a Birmingham, nei giorni scorsi il consiglio comunale aperto, Fatima in fuga dai talebani, gioco per le libertà senza, per le donne senza libertà, la nuova avventura Tegoleto sognando l'impresa di Messi. Malore in mare, muore noto albergatore, il decesso è avvenuto Arena di Matteo in Sardegna, la vittima era Carlo Cascioli, 64 anni, titolare dell'hotel La Posta a Abate Alpino. Flora, le ultime volontà, voglio essere sepolta con il camice da ostetrica. Il Corriere in manette sull'autosole con 57 kg di hashish nel furgone, un controllo della polizia postale ha consentito di trovare il carico nascosto in un vano. A tradire l'uomo, il nervosismo e l'odore pungente del fumo. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi 19. Agosto 2026, mercoledì, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

più, ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Teheran valuta un attacco ad obiettivi militari USA anche in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica. Lo rivela il Financial Times. Nulla è precluso, dice il ministro Crosetto, e nello stretto di Hormuz, conteso tra Trump e Teheran, i passaggi sono sempre meno. Gerardo De Vivo.
2: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo: i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
1: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione a Kiev, perquisizioni contro membri dello staff di Zelensky. Il presidente intanto presenta il nuovo ministro della difesa, Kamara, mentre l'uscente Fedorov invoca le elezioni. E sul campo di battaglia continua lo scontro, morti e feriti dopo attacchi con droni. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
1: Il dramma dei femminicidi rintracciato al porto di Bari mentre stava lasciando l'Italia. Il 42enne albanese, compagno della donna abbandonata, agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti ad un ospedale nel Cosentino. L'uomo viene ritenuto autore del delitto. Il GIP ha convalidato il suo fermo. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato l'operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Disposta anche l'autopsia. La pace è un bene prezioso, occorre un forte impegno, così Papa Leone XIV nell'udienza generale del mercoledì che stamane si è tenuta nella Basilica di San Pietro. Sentiamo un passaggio del suo appello.
4: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino, come si temeva, sono morti 2 avvocati a bordo: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, di 55. La donna è figlia di un senatore e sorella del vice sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Tennis: Nick Kyrgios sospeso perché positivo alla cocaina. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso al torneo di Maiorca. La sospensione è in vigore dal 4 agosto, ma rivelata soltanto oggi. Ho fatto un errore enorme, ammette l'australiano da tempo poco attivo nel circuito, tornato alla ribalta lo scorso anno per gli scomposti attacchi a Sinner nel caso Klosterboll. Ed è tutto, a più tardi.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, 1 non-mover, 4 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, 1 brano stabile, 4 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Gaia con Bossa Nostra e neanche Francesco Gabbani con Summer Funk. E ora si parte al numero 10 con 6 posti meno. Troviamo Angelina Mango con Marco Mengoni e Kai.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Sette le settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, sei posti in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Moving the Sun, Hugo, Email Angel and Alternate. Numero 9, prima new entry.
1: New entry.
0: New entry.

0: Hugo, Ima Angel e Oltre a Te Moving the Sun conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 8, seconda new entry che è una re-entry. Emma e Fabri Fibra, Antidroga.
1: New entry.
0: New entry.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra riconquistano l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. Top 10 Hits!
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: Top 10 Hits! It's Foxy John of the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 4 posti Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 12 la settimana in classifica, dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno, e al numero 6, 4 posti in più per Anna, White Girl Wasted.

decima alla sesta posizione, 4 posti in più. White Girl Wasted, Anna, 3 settimane in classifica, e a metà classifica, number 5, un posto in più per Madonna, Dance

Dance Theria, Madonna, 2 settimane in classifica, dalla 6ª alla 5ª posizione un gradino in più e al numero 4 2 posti in meno per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Era una

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 6 settimane in classifica. Dall'ottava alla terza posizione, 5 posti in più. E al numero 2, 5 posti in più per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: riepilogo alla top 10 hits. Al numero 10 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 9 prima new entry Hugo Imal Angel e Ultra Nate, Moving the Sun. Al numero 8 seconda new entry Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 7 Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 6 Anna, White Girl Wasted. Al numero 5 Madonna, Dance Tria. Al numero 4 i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. In terza posizione Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. Ladies and gentlemen, si riconfermano in vetta al numero 1 della Top 10 questa settimana Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope.
1: Number 1

0: The winners of the week, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the colors Partenope. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 9, Hugo Imael Angel and Alternate Moving the Sun. E al numero 8, Emma and Fabri Fibra Antidroga. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Vanna, bentornata.
2: No, bentornato te, scusami, io sono sempre stata qui.
3: È vero, non sei andata via?
2: No.
3: Allora, ti dico ancora maggior ragione che questa è la semana loca, perché ormai hablo spagnolo.
2: Ormai sei spagnolo di adozione.
3: Va bene.
2: Comunque questo è Crazy Week.
3: Ho la semaine de folie perché ho incontrato anche molti francesi.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Vabbè, però diciamolo dove sei stato, Beppe, scusa.
3: Non lo diciamo, no. Lo vuoi dire? Sì, sì. Sono stato in Spagna comunque.
2: Al cammino.
3: Vabbè, però devo dirti una cosa.
2: Sì.
3: I francesi, dobbiamo quasi smettere di dire la semaine de folie.
2: Perché?
3: Perché i francesi parlano solo francese. Francese. Se tu non ci parli in francese, non capiscono, non ti rispondono.
2: Lo so.
3: C'è qualche notizia francese magari? Non lo so.
2: No, per ora non c'è, lo sai. Vabbè, magari la settimana prossima.
3: Sono molto riservati. Va bene, allora dove ci porti, caravana?
2: Allora, Beppe, ti porto subito in Canada.
3: Oh, la bella regione.
2: Noi prendiamo, vabbè, l'aereo per andare in Canada. Invece quest'uomo è stato arrestato.
3: Perché?
2: Ubriaco alla guida, è già qui. Però qual è il particolare? Ubriaco alla guida di una Jeep giocattolo di Barbie.
3: Come si fa a dire?
2: Davvero?
3: Ma
2: allora,
3: come?
2: Praticamente a portare la notizia è la Royal Canadian Mounted Police. Nei giorni scorsi si è imbattuta in un uomo adulto che può essere, diciamo così, chiamato moderno Ken, che procedeva sulla 15 al volante di una minuscola Wrangler rosa edizione Barbie.
3: Ha visto il film di Barbie che ha spopolato tutte le parti?
2: Può darsi, chissà.
3: Cioè, ma era una Jeep di quelle giocattolo,
2: sì,
3: quelle
2: sì,
3: che vanno
2: sì,
3: a pile,
2: si va a vedere,
3: insomma,
2: le foto, no? Quelle piccoline piccoline, ma infatti come c'entrava, però vabbè.
3: Ma
2: chissà.
3: Scusa, che gli hanno contestato? Guida di un giocattolo ubriaco, no?
2: Non lo so, non è specificato.
3: ma l'hanno arrestato?
2: L'hanno arrestato, sì.
3: Non ci potete andare, ma via, ma voglio dire, ma non vestitevi.
2: Ma è pericoloso.
3: Ma poi vi vestite da Ken o da Barbie? Era vestito da qualcosa?
2: No, era vestito normalmente in realtà. Vabbè.
3: Ah, forse l'aveva rubata Ken.
2: Può darsi.
3: Va bene, tu mi parli di viaggi, mi hai parlato d'aerei, allora io ti porto quello che è successo a due ragazze statunitensi.
2: Sì.
3: Che insomma, tu sai, un'altra cosa che succede è che gli statunitensi, gli americani parlano solo americano, così come
2: certo.
3: Gli inglesi parlano solo inglese. Abbiamo già messo. Ora, però, parlare solo americano a volte può avere qualche problema di intendimento, perché sai, l'americano lo sbiascicano, no?
2: Sì, non si capisce.
3: È successo. Queste due ragazze volevano andare to Nice, cioè a Nizza, Tunis.
2: Ok.
3: Tunis. A Nizza, Tunis. Hanno detto, mi sa che gli hanno detto Tunis, non so se hanno detto, invece sai dove si sono trovati? A Tunis.
2: Ecco, ovviamente.
3: Sì, sì, ma Tunisi, si sono trovati a Tunisi. Le turiste che volevano andare a Nizza si sono ritrovate a Tunisi e
2: no,
3: c'è sul video, su Today, il video quando si sono rese conto che insomma hanno sbagliato, hanno toppato alla grande, perché loro è andato storto. Ma sai dove è successo questo? All'aeroporto di Fiumicino a Roma.
2: Ah, a Roma
3: sì.
2: Proprio. No.
3: A Roma, sono partito da lì per andare e la traduzione inglese mi sa non gli ha funzionato con i romani e sono imbarcate comunque verso Tunisi. Quando sono ormai realizzate che erano da tutta un'altra parte, dice vai, faremo una giratina sul deserto.
2: No,
3: penso.
2: Vabbè.
3: No, ma l'hanno poi postato su TikTok e anche la gente gli ha detto ma guardate che avete fatto proprio una toppata grande. Però insomma da Tunis a Tunis è la stessa cosa.
2: Vabbè.
3: Occhio, siamo a Tunisi.
2: No, fantastico. Va bene, allora ti porto quest'altra notizia. Praticamente questo signore chiama il 118, no? Noi chiamiamo il 118 ovviamente quando c'è un'emergenza. Cosa succede? Che quando i soccorritori arrivano lì dal signore, lui ha chiesto semplicemente una mano per spostare i mobili.
3: Che vuol dire?
2: È successo a Napoli.
3: Ha chiamato l'emergenza per spostare i mobili?
2: Sì, sì, no. È successo a Napoli. Chiamano il 118 per una situazione di emergenza e poi chiedono all'equipaggio di spostare i mobili del salone per inserire la presa della TV.
3: Ora, non l'hanno arrestato quello?
2: Non lo so cosa gli hanno fatto, non è specificato.
3: Procurata emergenza, cioè, non si può. Già, ma non si può chiamare l'emergenza per ste cose, dai.
2: No, va bene.
3: Ma poi gliel'hanno spostato, com'è l'epilogo?
2: Penso di sì, forse. No. Chissà.
3: L'emergenza qual era?
2: Non lo so cosa gli aveva inventato.
3: No,
2: vabbè. Dai.
3: Guarda, anche questo lo mettiamo nella classifica. C'è un qualcosa di file, fammi vedere.
2: L'applauso devi fare.
3: No, non mi funziona, non lo sento. Questo lo cassiamo proprio.
2: Va bene.
3: Gli fare un applauso, gli vuoi fare? No. Cioè, un applauso proprio all'incredibilità di uno che chiama i soccorsi per spostare un mobile, non si può vedere. Vai, va bene, abbiamo clima di vacanze, di mete, di viaggi,
2: sì.
3: E c'è chi è anche andato in crociera, okay?
2: Ok,
3: andando in crociera, insomma, ci si aspetta una di quelle cose belle, no? Cioè la crociera. Tu sei mai stata in crociera?
2: No, ci sono mai stata.
3: Ci andrai sicuramente. E quando sei in crociera, una delle cose che qualcuno fa, si mette a giocare al casinò.
2: Ah beh sì, ci perché c'è anche il casino,
3: sì,
2: certo.
3: Ci sono anche quelle.
2: Sì, sì.
3: Poi c'è le crociere che rimangono in mezzo al mare. Che è successo? Che è successo anche questo? Un passeggero che si trovava nei pressi di Porto San Giovanni a Porto Rico si è lanciato dalla Royal Caribbean, si dice così?
2: Sì.
3: Perché? Perché si è buttato in mare, via, scappa, no, dice, l'hanno pescato, dice, ma dov'hai, scusa.
2: Ma che cavolo
3: possibile?
2: Fatto?
3: E lui ha detto, dice, no, guardate, avevo paura perché dovevo denunciare che nello zaino gli hanno trovato $14,600, 5 documenti d'identità, quindi nemmeno uno, 2 dispositivi elettronici. Io avevo paura, insomma, a denunciare sta roba, la sono scappato. Ma in realtà il problema era un altro, e sai qual era? Che lui al casinò della crociera nella Caribbean aveva perso esattamente €14,000. E allora, per non li pagare, se l'era data a gambe.
2: No,
3: ma se te la dai a gambe nel mare,
2: dove vai? Certo.
3: Quindi
2: mamma
3: questo
2: mia,
3: signore,
2: ma poi è
3: vediamo...
2: pericoloso.
3: No, vabbè, ma che vuol dire? Comunque, vedete, pensa a questo signore di cui non c'è il nome perché chissà, ancora lo staranno forse cercando. Insomma, lui adesso rischia una multa fino a $250,000 e una condanna fino a 5 anni di reclusione, perché insomma cioè, voglio dire, questo qui aveva dato un falso nome, si era registrato sotto falso nome, aveva perso, voleva scappare, insomma,
2: vabbè.
3: Se n'è andato e non andare in crociera per fare queste cose, goditi il sole della crociera.
2: Va bene. Allora Beppe, ti porto in Cina.
3: Hola, bella, okay. La Cina è la mia passione proprio.
2: Sì, anche a me piacerebbe molto andarci un giorno. Però ho letto questa notizia che è un po' buffa. Cioè praticamente
3: fanno?
2: Nei bagni pubblici in Cina
3: sono puliti?
2: Penso che siano molto puliti, ecco. Però qual è il particolare? Che prima di prendere la carta igienica tu sei obbligato a guardare una pubblicità.
3: No,
2: perché altrimenti non ti danno la carta igienica. Davvero? Praticamente sì, ti spiego. Si scansiona un QR code, si guarda lo spot e poi il dispositivo ti rilascia qualche foglio di carta.
3: Qualche foglio
2: e
3: di carta.
2: E pensa che c'è anche la possibilità, visto come si fanno di solito, che si skippa la pubblicità, no?
3: Sì.
2: Chi preferisce saltare l'attesa può pagare 0,5 come si chiama la moneta?
3: Yen penso sia, no?
2: No, RMB. Vabbè, non lo so
3: quella,
2: come
3: insomma,
2: si chiama. Che sarebbe tipo 5 centesimi di euro. Cioè tu pensa.
3: Ah, quindi ti dicono.
2: Sì.
3: Ma scusa, i bagni
2: per
3: sono.
2: Avere...
3: Ma i bagni sai.
2: No,
3: c'è
2: i
3: scritto...
2: bagni sono. Cioè non sono a pagamento, nel senso. Però tu per avere la carta igienica o ti guardi la pubblicità oppure paghi 5 centesimi.
3: Oppure
2: questo è quanto.
3: Prendi il classico foglio di giornale e paf.
2: Ecco. Sì, va bene.
3: No, dai, ma possibile?
2: È così. Ma ora magari non in tutti, però.
3: Però se ci pensi bene, è un po' come quando tu vai su internet a cercare delle notizie, delle cose, dici guarda,
2: è tutto così. È tutto così.
3: Ma addirittura la carta igienica.
2: Addirittura in bagno.
3: Ma non esiste. Beh, dal bagno noi vi trasferiamo e vi trasferisco in un frigorifero.
2: Ok, va bene.
3: Non c'è la carta igienica. No, non c'è la carta igienica, però c'era un altro tipo di carta. È un altro tipo di carta che cioè, parliamo un po' di quello che quando fate la spesa, no? Magari qualcuno si mette anche a comprare un gratta e vinci, un biglietto della lotteria, poi lascia tutto dentro, mette la spesa nel frigorifero, chile, e chi si è visto si è visto. Ma questi due anziani coniugi australiani non si sono reso conto di aver vinto 13 milioni di dollari nell'estrazione del Powerball. Quindi un colpo di scena, dice, noi siamo sotto shock. Tieni presente che per la registrazione e alcuni biglietti vengono registrati chi l'ha presi, no? Così. E questi non lo sapevano chi è che l'aveva presi, e in realtà loro si sono accorti dopo in frigorifero di avere questa roba, e quando l'hanno spiegato in questo fornitore di biglietti della Lotte, insomma, e non lo sapevano, hanno chiamato loro, perché se non chiamavano questi milioni andavano persi, figure. Sì, perché non c'era modo di sapere chi fossero. Insomma, i due erano così contenti che dal freddo sono passati al caldo.
2: Ci credo.
3: Però, insomma, 13 milioni di euro hanno vinti, e beh, insomma, gli facciamo tanti auguri, chissà che ne faranno, vediamo che si danno. La coppia ha rilevato di voler spendere il Montepiani per figli e nipoti.
2: Vabbè, giusto.
3: No, giusto, io me li godrei, ma chi c'entra
2: il
3: figlio?
2: Ma che c'entra, se ne godranno anche loro.
3: Ho capito, ma dai, comunque l'acquisto anche di una piccola casa. Pensa, hanno 13 milioni per loro, si comprano una piccola casa, figli e nipoti li ingrassano. Ma quando mai? Io andrei in crociera, così mi dicevo.
2: Ma voglia, ma con 13 casino. Milioni, ragazzi, ma sai quanti se ne fa di crociere?
3: Qualche casino.
2: Comunque, a proposito di soldi, non si fa Beppe. A proposito di soldi.
3: Poi sono tare, però
2: ti porto in Bulgaria, perché è spopolato questo video di questo signore che tiene in mano questa banconota da 50 euro e poi la tipo la fa riflettere allo specchio.
3: Perché
2: lui dice che sulle banconote da 50 euro c'è il diavolo.
3: Come sarebbe a dire
2: il
3: diavolo?
2: Cioè, praticamente il diavolo si nasconde un po' nei dettagli, no? Ed è questa la teoria di questo video, secondo l'autore. E la banconota raffigura appunto il diavolo. Oh. E subito la Banca Centrale Europea è stata chiamata dall'emittente, che è anche un'emittente radiofonica, a smentire le accuse. Cioè, ragazzi, perché praticamente nel riflesso dello specchio si dovrebbe. Si intravede il diavolo, è vero.
3: Tu, se hai una banconota 50, provaci e mettila.
2: È vero, guarda che si vede, Beppe, ora lo sto mostrando al nostro Beppe, lo vedi? Le vedi le corna?
3: Mamma mia! C'è, ma deve essere piegata però.
2: Deve essere piegata, sì, deve essere piegata.
3: Oddio, ho visto il diavolo! Non userò mai più le banconote a 50 dollari. No, 50 euro. Da ora in poi solo quelle da 500. C'è in quelle da 500, ma erano fuori legge quelle da 500.
2: Non lo so, non l'ho mai quelle visto una banconota da 500.
3: Ma erano viola, mi pare, un colore strano. Vabbè, ma no, è pazzesca.
2: Sì,
3: cioè,
2: si vede
3: il diavolo, veramente. Se piegate la banconota e la mettete davanti allo specchio, vedete le corna del diavolo. Cioè, pazzesco, vabbè, chissà. Allora, tutti i fogli da 50 che avete, portateli qui alla radio.
2: Ci pensiamo noi,
3: va bene. E allora, sempre si parla di soldi, ormai questa cosa è divenuta qui. E prima vi ho parlato di due signori che hanno vinto la lotteria 13 milioni di euro. E poi nella vita si dice, ma guarda che fortunati. Però c'è anche chi è stato sfortunato e poi la dea bendata gli ha dato una pedata nel sedere. Che vuol dire? Vince una casa alla lotteria, questo signore, in Canada. Guarda che sti canadesi sono eccezionali per queste notizie. La fonte Today, ve lo ricordiamo. Però pensate che un anno prima questo musicista canadese era stato così vittima di un incendio, gli aveva distrutto tutta la sua casa, pensate.
2: Sì.
3: Prima un incendio aveva distrutto tutta la casa, quindi questo signore è un musicista di Alberton, una cittadina situata nella provincia dell'isola del Principe Edoardo, senti quante bisogna dirne, in Canada. E che è successo? Era ormai, doveva andare, pensa che i figli andavano a dormire da una parte, lui da un'altra, quindi una cosa veramente disagiata, e lui a un certo punto ha detto, vabbè, compriamoci un biglietto Big Brothers Big Sister, che erano stati messi circa 14.000 biglietti, ok? Il vincitore del primo piano poteva scegliere tra un cottage prefabbricato, attenta lì, no, a mattoni, e oppure 150.000 euro. Ecco, Druin, il nome di questo signore, il cognome di questo signore, ha raccontato di aver comprato un unico biglietto da 50 dollari della lotteria prima dell'incendio. Cioè, prima dell'incendio lui aveva comprato questo biglietto, capito? Che alla fine del mese di luglio poi ha devastato l'abitazione.
2: Mamma
3: quindi pensa,
2: mia.
3: Aveva comprato il biglietto prima.
2: Sì,
3: a luglio
2: poi è successo
3: esatto, sai che in Canada c'è stato tantissimi incendi, in effetti. niente. Alla fine, insomma, che è successo? Ha vinto. Dice, pensa che l'hanno chiamato e ha pensato che fosse uno scherzo telefonico. Perché dove lui aveva preso. Ti ricordi il discorso della registrazione, no? Ecco, dove lui aveva preso, dice, ha pensato che fosse uno scherzo telefonico, ma non l'aveva, non lo era. Dopo avermi fornito tutti i dettagli, mi ha richiamato solo per assicurarsi che capissi che non fosse uno scherzo. Infatti, questo Big Brother è stato contattato. Il direttore esecutivo l'ha contattato. Quindi ancora l'uomo non sa dove verrà messo il cottage, però sta di fatto che dopo settimane vissute lontano dai figli, ospiti dei nonni, la abitazione darà l'opportunità di riunirsi. È una bella storia,
2: però,
3: dai, insomma.
2: Sì, allora, è un bel epilogo.
3: Ora qui però c'è anche un po' da dire. Allora, ma io che vuol dire? Che se compro un biglietto poi mi si brucia la casa e poi...
2: Ma che discorsi! A proposito di fiamme, però, ti porto l'ultima notizia.
3: Oh, vai.
2: Allora, cioè, è successo, hanno fatto questo rito satanico che finisce in fiamme.
3: Ma okay, te e, oggi mi ce l'hai con questo
2: ce
3: satana.
2: Prima con
3: 50
2: oggi.
3: euro, vabbè.
2: Esatto. Questo rito satanico finisce in fiamme e un anziano di 72 anni viene salvato dai carabinieri a Catania.
3: Ecco fatto.
2: Praticamente, cosa è successo? Questo signore aveva 7 bombole di gas, statuette di demoni e un libro sulla stregoneria.
3: Mamma mia.
2: Con questi oggetti è stato ritrovato questo signore 71enne e secondo le ricostruzioni avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico. Ma con le bombole, cioè proprio a rischio di scoppiare in aria.
3: Ma non è che era lui che aveva telefonato a quello per farsi spostare da quella in emergenza, poi no, comunque.
2: No.
3: Ma non si fanno queste cose. Io ho capito che voi cercate quei 50 euro che ha detto la Vanna prima, ma non si fa.
2: No, raga, più che altro è pericoloso.
3: Beh, a questo che gli facciamo? Un applauso?
2: No, questo povero signore.
3: Un file.
2: Se lo merita, se lo merita. Vabbè, speriamo sia tutto a posto adesso.
3: Vabbè, però non si fanno queste cose. Ora, sul fatto che se comprate un biglietto della lotteria poi vi si brucia la casa, anche questo non sappiamo. Ci pensa il signore con i riti satanici, vedi che insomma, onestamente, vabbè. Va bene, Vanna, vai, ci vediamo la prossima settimana in questa edizione della...
2: Crazy Week.
3: Ah, non so che cosa sia successo, forse qua qualcosa è scantato, vedi? Hai parlato di Satana, aiuto, siamo stati attaccati.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Vanna, Crazy Week.
2: La semaine de folie, bye.
3: E la settimana loca. Ciao Vanna.
2: Ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Secondo alcune fonti, anche Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone a marzo, è tra i potenziali obiettivi di rappresaglia. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. Se gli Stati Uniti dovessero spingersi oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo la sua azione oltre la regione e colpendo anche l'Europa, ha dichiarato una fonte vicina a Teheran. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano, nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Ed è ancora sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei 5 figli di 9 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la donna è deceduta sul posto e sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi, 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo, nel Cosentino, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar, morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 19 agosto, siamo arrivati al cuore della settimana e l'estate continua comunque a ruggire più forte che mai, amici. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima dal vostro Alessandro Fizzotti. Il giro di boa di oggi ha un sapore quasi speciale, no? È la conferma che la voglia di divertirsi non conosce pause, nemmeno dopo i grandi festeggiamenti. Sentite questo groove, questo suono? È il richiamo per tutti quelli che non ne hanno mai abbastanza, per chi vuole ballare fino all'ultima nota e vivere ogni secondo con intensità, considerato che molti di voi magari sono andati in vacanza proprio in questi giorni. Oggi vogliamo sentire comunque la vostra voce, vogliamo sapere dove vi ha portato questo agosto e qual è la canzone che non riuscite a smettere di canticchiare sotto l'ombrellone, quindi inviateci i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp della radio. Abbiamo comunque una scaletta infuocata, pronta a farvi compagnia, a trasformare questa giornata in un'esperienza unica. Quindi non abbassate la guardia, non abbassate il volume, il viaggio di Estatissima prosegue a velocità supersonica anche in compagnia dei nostri ospiti. Tra poco parleremo di una cosa, insomma, non tanto piacevole, che riguarda il nostro apparato colon proctologico, le ragadi, e ne parleremo con il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato. Poi avremo lo spazio con il nostro amico Fabio Zago per mordere questa bella estate insieme a delle ricette favolose, il nostro cuoco italiano ancora una volta alla ricerca di qualcosa di fresco per tutti noi, e poi un giro davvero meraviglioso tra eventi, appuntamenti che sono musicali, di teatro, di danza. Insomma, l'Italia è molto bella perché è pregna di cultura, e racconteremo tutto questo con la nostra Elisabetta Dente. Siamo pronti davvero per partire con il nostro sound, quello di Estatissima.

0: Siamo all'interno come sempre di Estatissima, il nostro angolo dedicato alla salute. Bene, ci sono disturbi di cui spesso si fa fatica a parlare anche per imbarazzo, ma che con le alte temperature possono diventare un vero incubo, rovinando le vacanze a molti di noi. Parliamo per esempio delle ragadi anali. Per capire come prevenirle e gestirle abbiamo con noi un esperto di altissimo livello, il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato di Milano e che appunto collabora anche con la casa di cura La Madonnina. Angelo, benvenuto in Estatissima.
1: Buongiorno, grazie Alessandro, grazie ancora dell'invito, un piacere.
0: Allora Angelo, molti ascoltatori notano che questo fastidioso problema appunto delle ragadi anali si presenta proprio con l'estate, no? Con il caldo, con l'acqua. C'è un legame diretto tra la disidratazione tipica dell'estate e la comparsa di queste piccole ma dolorose lesioni?
1: Sì, sì, assolutamente Alessandro, hai detto molto bene, la disidratazione è uno degli effetti che è una delle cause, scusami, che determina per esempio un bolo fecale, quindi delle feci più asciutte, più secche, più dure e quindi una difficoltà all'espulsione del bolo fecale che determina con un piccolo trauma, questo come dicevi molto bene, questo dolorosissimo taglietto, perché questo è la ragada anale, è un piccolo taglio, in inglese si chiama fissure, fissurazione, una fissurazione del margine anale che è molto doloroso. Uno dei motivi per cui questo problema si presenta spesso nel periodo estivo è legato alle vacanze, ai viaggi, al cambiamento delle normali abitudini e come sai, come sappiamo, molto spesso le persone dicono quando vado in vacanza non vado più bene in bagno ed ecco che può presentarsi la ragade.
0: Senti, non è solo una questione di dieta, Angelo, no? Tu spesso mi raccontavi che si tratta anche di vasodilatazione e sudorazione eccessiva, no? Causate proprio dal caldo che possono irritare quella zona. Ecco, come agisce il clima sulla nostra pelle in punti così delicati e cosa rischiamo se trascuriamo i primi segnali?
1: Allora, anche qui complimenti Alessandro, se mi permetti, hai detto la parola magica, pelle. Il canale anale, al contrario di quello che molte persone pensano, è rivestito di cute. Il canale anale ed il retto sono due entità che, sebbene molto vicine e contigue, hanno delle origini completamente diverse, diciamo che sono lontani cugini, non sono parenti stretti, e il canale anale è cute. Ecco perché deve essere trattato con il rispetto che noi utilizziamo per trattare la nostra cute, deve essere idratato, deve essere protetto, ed ecco perché la ragade che avviene proprio nel canale anale è così dolorosa, perché è come se fosse un taglietto su un'altra parte del nostro corpo rivestita di cute. Quindi idratazione, protezione con creme anche molto semplici, come dico io, quelle a base di ossido di zinco, e proteggano questa area, questa zona.
0: Senti, abbiamo parlato di idratazione e anche credo il fatto che si possano mangiare magari più fibre del magari dell'inverno, voglio dire, no? Quanto conta in questo caso la cura dell'igiene intima quotidiana per evitare che un piccolo fastidio diventi un problema serio, no?
1: Certo, allora due aspetti, hai nominato le fibre, va benissimo, ricordiamoci però che le fibre non sono dei lassativi e le fibre devono sempre essere accompagnate da un'adeguata assunzione di liquidi, di acqua o di liquidi chiari, come si dice, quindi che è molto importante, e che le fibre senza acqua possono addirittura rendere le feci più dure. L'igiene. Assolutamente, ma l'igiene però non deve essere ossessiva. Io dico sempre ai miei pazienti che il miglior detergente che noi intimo, che noi abbiamo, si chiama acqua. Quindi utilizziamo tanta buona acqua tiepida, è il detergente più importante che abbiamo. Grandi saponi, grande cura nell'utilizzare saponi di un motivo, di un prodotto o dell'altro, ha soprattutto un effetto per il profumo, per la sensazione di essere puliti, ma la cosa più importante è l'acqua.
0: Ecco, perché la salute passa anche dal coraggio di fare le domande giuste su temi che spesso teniamo nascosti, Angelo?
1: Potremmo fare una puntata su questo, Alessandro. perché ancora ci sono dei, si chiamano tabù, e una vergogna che non, anch'io non riesco a capire bene il motivo, e soprattutto tutto ciò che ruota attorno all'anoretto, alla proctologia e direi nel pavimento pelvico, soprattutto quindi in questo caso per il sesso femminile, è spesso sì, i pazienti ricorrono al fai da te, alla cura fai da te, cioè prima di andare dal medico vado magari a sentire cosa mi dicono i miei amici, a sentire cosa mi dice il farmacista, con tutto rispetto per i farmacisti, ma che ahimè non sono medici, e poi alla fine si arriva dallo specialista. La risposta è soltanto il pudore, ma che oggigiorno dovrebbe essere superato, io credo, no? Anche grazie alla trasmissione che tu fai, Alessandro.
0: Assolutamente, noi cerchiamo di fare un po' di informazioni e poi non affidatevi, fatemelo dire, al dottor Google, ecco, perché questa è un'altra cosa che ci teniamo a dire sia io che Angelo, insomma.
1: E se posso aggiungere una piccolissima cosa, Alessandro, dottor Google, a me capita ogni tanto, perché, ma anche lo faccio per informarmi io, di viaggiare su questi gruppi che ci sono dei social, sui social che parlano di proctologia. Mamma mia, Alessandro, cosa leggo da parte dei pazienti, delle inesattezze che mi fanno venire i brividi, chiamiamo inesattezze per non usare altri termini, quindi attenzione signori e signore, attenzione.
0: Anche perché i danni possono essere seri, Angelo.
1: Certo, sai, anche ritardi diagnostici intanto fanno soffrire le persone, quindi la qualità della vita non è buona per diverso tempo. Ma spesso capitano, proprio parlando di raga, di delle persone vengono da me dopo che hanno utilizzato presidi fai da sé non appropriati, dico io soffro da 3-4 mesi, ma faccio scusi, cosa ha usato questo? Ma questo non serve a niente per il suo problema. Ah, mamma, me l'ha dato. È un peccato, no? 3-4 mesi. E in più ricordiamoci che possono esserci degli errori diagnostici. E quindi anche quello piuttosto importante.
0: Assolutamente.
1: Farci vedere da uno specialista.
0: Grazie al dottor Angelo Stuto, al quale auguriamo ovviamente delle buone vacanze, una buona estate.
1: Grazie davvero, Alessandro, davvero un piacere.

0: Un nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima. Parliamo di piatti caldi e freddi, semplici da preparare per un'estate da mordere, e cerchiamo di afferrare quest'estate anche in cucina con il nostro cuoco di riferimento, che è Fabio Zago. Buona estate, Fabio.
1: Buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, senti, oggi presentiamo al nostro pubblico la panzanella e capesante, cioè?
1: Sì, bravissimo. Beh, la panzanella è un piatto di pane, verdure estive crude che è molto nota nel centro nord Italia, diciamo così, ma anche al sud, nelle mille varianti, e questa volta la arricchiamo con una capesante scottata in padella da appoggiare. Facciamo un po' una cucina gourmet, anche perché così almeno cuciniamo qualcosa, perché qui le nostre ricette estive sono fresche da mangiare, come tu sai, ma ho scelto anche ricette fresche da preparare, insomma, pochissime cotture e anche nulla, perché d'estate al caldo in cucina si soffre, e invece anche chi prepara la cena per noi deve essere felice. Allora, la panzanella, innanzitutto, cipollotto abbondante. Facciamo per 4 persone 300 grammi di cipollotto, naturalmente la parte bianca, quella più tenera, pulita, tagliata a cubettoni o, se preferite, a fettine sottili, nell'acqua con un cucchiaio di aceto per un quarto d'ora. Si ammorbidisce e rimane più delicata. Poi si tagliano dei cetrioli, diciamo un paio di cetrioli per 4 persone, sbucciati, io li sbuccio, li taglio per il lungo, scavo i semi e li taglio a tocchetti. Poi taglio a tocchettoni, diciamo 4 pomodori cuori di bue belli grossi, e mescolo pomodori, cipollotto, un po' di cetriolo, foglie di basilico, sale e pepe. Condisco con olio e una buona spruzzata di aceto. A parte taglio il pane, diciamo per 4 persone 150 grammi di pane, pane casereccio, pane magari sciapo, pane di grano duro, e se preferite, se potete, se lo trovate, a lievito madre. Ci tengo a dirlo perché il pane è davvero buono, è quello. Magari anche del giorno prima, tagliato a cubettoni, e una mezz'ora prima di andare a tavola si unisce il pane alle verdure, che hanno una loro umidità, hanno l'olio, hanno l'aceto, e si mescola tutto, in modo che il pane, pur rimanendo sodo, non deve spappolarsi, prenda tutto il sapore delle verdure, che sono tutte fresche, tutte molto acquose, tutte crude. Questa è la parte classica della panzanella. Al momento di andare a tavola, padella antiaderente, diciamo 3 noci di capesante, solo il bianco, rosolate un minuto per lato in olio extravergine con uno spicchietto d'aglio e un po' di sale. Devono fare una leggera doratura all'esterno, ma rimanere morbide. Mi raccomando, non più di un minuto per lato, altrimenti la capesante diventa gomma. Il piatto è pronto.
0: Hai capito, insomma, mi pare veramente anche in questo caso semplice davvero, e per un'estate da mordere, insomma, Fabio. Quindi grazie a te, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Grazie Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo in linea ancora una volta con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata, come sapete, ad eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Ne stiamo raccontando veramente di ogni e la cultura, insomma, è uno dei punti cardinali del nostro paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Iniziamo dalla nostra bella carrellata di appuntamenti dal Friuli Venezia Giulia.
1: Da Pordenone, la rassegna Verso Capitale della Cultura 2027 in Piazza della Motta, cuore della città di Pordenone, che sarà il palcoscenico del Teatro Urbano 2027, anticipa l'iniziativa del prossimo anno con una serie di performance tra cinema, teatro e musica in programma fino al 1° settembre. È un viaggio fra Mozart, Bizet, Rossini e Vivaldi, classicheggiando ouverture energiche e sinfoniche di capolavori classici eseguito dal quartetto Gershwin nell'ambito del format PM Musique a cura di Francesco Tizianelli il 22 agosto, mentre un intreccio di ginnastica artistica, danza contemporanea e parkour con le scenografie multimediali di Federico Cautero e Window into the Magic a cura di Jay Weisberg nell'ambito delle giornate del cinema muto il 28 agosto.
0: Andiamo ora nel Lazio.
1: A Roma, per la mostra Max Pfeiffer Vattenfall alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, aperta fino al 23 agosto. Curata da Gregor Lersch, la mostra Max Pfeiffer Vattenfall, pittore del Bauhaus e promossa e organizzata dalla Fondazione Pfeiffer Vattenfall ETS, ricostruisce attraverso 80 lavori il percorso dell'artista dalle prime prove agli anni del Bauhaus, dai paesaggi italiani al periodo veneziano del secondo dopoguerra. Soprattutto pittore, ma non solo, Max Pfeiffer Vattenfall espresse la sua arte anche attraverso i tessuti e la fotografia. Completano la mostra documenti inediti e lettere, il catalogo è edito da Electa.
0: Ed ora si va in Toscana.
1: In Toscana, a Firenze, con la mostra Firenze Deco, atmosfere degli anni 20 a Palazzo Medici Riccardi fino al 25 agosto. Una fioritura di splendida creatività fra gioielli, tessuti, manifesti pubblicitari e abiti d'alta sartoria, benedisse negli anni 20 del Novecento la città di Firenze, ponendola in grado di competere con Parigi. Il percorso espositivo, curato da Lucia Mannini, mette ben in evidenza le fasi salienti di quel periodo, dal rinnovamento della manifattura di San Ginori, grazie all'apporto di Gio Ponti, alle ceramiche di Galileo Chini, all'inizio dell'attività di Salvatore Ferragamo e Gucci. Completano la mostra i laboratori per famiglie dal titolo Creazione d'artista, catalogo giunti editore.
0: Grazie alla nostra Elisabetta Dente che tornerà con noi la settimana prossima, sempre per eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao, grazie.

giro di boa settimanale, insomma, con le grandi hit più forti di quest'estate 2026. Questo è anche estatissima. Ma sapevate che l'aria fine delle vette aumenta la produzione di globuli rossi? Un motivo in più per fare una camminata rigenerante tra i boschi freschi. E salutiamo quindi tutti quelli che sono in montagna e non al mare, perché ci sono tantissimi che vivono proprio l'estate lì, tra i boschi, a respirare aria veramente buona. Se volete ovviamente maggiori informazioni, potete visitare il sito estatissima.it, ricchissimo di interviste e di consigli utili. Partecipate anche ai nostri, ovviamente, appuntamenti social, sia su Facebook che su LinkedIn. Grazie per aver condiviso con noi questa giornata di grande musica. Ovviamente a domani per un altro viaggio nel cuore della nostra bellissima

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico, mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Fly Spot.
4: Sono le 16:06.
5: Radio Fly.
6: Radio Fly.
5: Rewind.
7: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
8: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
9: Non c'è niente da fare.
8: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio, siamo, e inizia a settembre.
9: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
8: Prima
9: per
8: della pausa
9: stagione
8: estiva.
9: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
8: Sì.
9: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre. Ripartiamo.
8: In quarta,
9: assolutamente, ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
8: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma. 5 anni.
9: Eh sì.
8: Dai.
9: Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
8: Su Enrico, non ce lasciare. Così.
9: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
8: Guarda, sei anche rannuvolato.
9: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
8: nuvoloni neri.
9: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci ho tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
8: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
9: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
8: Ma cioè,
9: dietro ogni
8: lavoro.
9: Persona c'è una famiglia,
8: Cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
9: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio,
8: no.
9: Che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green, così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
8: No.
9: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte, nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca,
8: è vero,
9: cioè voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che per esempio BYD ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi europei, dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen, ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
8: Sì.
9: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
8: ma scherzi,
9: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
8: che concorrono a creare una macchina poi.
9: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BYD, Chery, SAIC, Leapmotor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato.
8: Perché hanno un prezzo più abbordabile.
9: Hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
8: Certo.
9: E ne fa il prezzo.
8: Certo.
9: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
8: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
9: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
8: Certo.
9: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
8: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
9: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
8: Certo.
9: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma
8: durano una vita,
9: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
8: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
9: È evidente, quindi la domanda è debole, e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile. Quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto.

0: sullo sfondo che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
1: tutti
0: noi. Si vedono,
1: certo.
0: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento Stellantis. Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
1: Certo.
0: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
1: questi siti
0: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali, ecco. Questa è la situazione.
1: Comunque buone
0: vacanze per chi andrà in vacanza, altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
1: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla,
0: una lettura che serve a renderci consapevoli,
1: ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici
0: e contenti. Non c'è più dai tempi del Covid, è diventato, abbiamo una continua emergenza,
1: è tutta un'emergenza,
0: sì.
1: Viviamo in emergenza,
0: purtroppo, sì. Speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire, perché insomma si chiama motori e dintorni.
1: Certo.
0: Sarà il paradiso dei fiori.
1: E ora prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
0: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
1: Già, anche questa cosa è
0: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
1: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato? Ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, e ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
0: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
1: e non la trovo.
0: E l'uno non si trova.
1: Vedi, allora deve essere
0: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
1: Non si trova.
0: No, l'uno non

0: si trova. E mi hanno detto: no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene di supermercati.
1: È vero?
0: Sì, assolutamente.
1: Però vedi, sempre gli scaffali vuoi.
0: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
1: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
0: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro infatti, compleanno. Infatti, vai via.
1: Infatti.
0: E amen. Va bene.
1: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te
0: anche
1: e a soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
0: Con piacere.
1: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
0: Se volete dubbi, perplessità,
1: scriveteci.
0: Scriveteci.
1: Sì, benissimo. Sì, sì,
0: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
1: Assolutamente. Allora, grazie e
0: grazie
1: buona estate a tutti.
0: Saluti a tutti.
2: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly. Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. So crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
6: Sono le 17:06.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
7: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, di ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale.
8: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
7: Ah, è vero, sì, c'erano insomma. I due. È vero, sì, sì. Allora,
8: però ben ritrovato lo stesso. Ben ritrovato, sempre
7: sì.
8: Ben ritrovato.
7: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
8: Non
7: quindi.
8: Lo volevo dire, ma l'ho detto io.
7: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
8: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
7: No,
8: sai
7: non,
8: che
7: non,
8: ogni,
7: sì,
8: volta
7: ogni volta. È una cosa estemporanea la nascita.
8: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire: oh, ma quando cresci, cioè, come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
7: Cioè, io da piccino, scusa, c'avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
8: tu,
7: no?
8: Sì, no. Sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo.
7: Mamma
8: cambiare
7: mia.
8: Tutto.
7: Senti, a me quando io ho letto Metamorfosi, a me io sono andata a parlare a Kafka, te lo ricordi?
8: L'uomo che diventa, la Metamorfosi.
7: Sì, che diventa ragno, insomma, sì, quel poro Cristo.
8: Oddio, no. quella Metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
7: Allora, va
8: però
7: bene,
8: invece allora. Nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
7: Ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua. Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen,
8: sì,
7: no?
8: Sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi
7: questa
8: di cui vi parlerò parlerò oggi. La farfalla compie una metamorfosi completa.
7: Okay.
8: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale. Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno sei zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno quattro ali, le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
7: Sì,
8: esatto,
7: quella che le fa volare.
8: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono,
7: se tu le tocchi, che gli vai via la polverina, non volano più.
8: Esatto.
7: Quindi vedrai qualcosa.
8: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle montagne.
7: Ci sono quelle farfallone grosse
8: fino agli ambienti urbani. Sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
7: Qui mancherebbe l'uovo.
8: Manca l'uovo, immagine, perché è minuscolo. Sì.
7: No, vabbè.
8: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. E anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
7: Quanto tempo impiega fare questa trasformazione?
8: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve, a volte anche poche ore. Sì.
7: E ora in tre ore
8: ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti proprio per
7: quelle
8: questo fatto qui.
7: Mamma mia. Fanno la trasformazione in volo.
8: Esatto,
7: sì, è vero.
8: Mamma mia
7: ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose nere gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la crisalide e scappa.
8: Che non fa proprio un rimpastone, è quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
7: Ma l'hanno studiata, io
8: cioè,
7: penso.
8: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti, cioè crea un animale completamente diverso. Pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
7: Cioè, comunque se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò. Cioè,
8: allora, dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
7: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione, ma deve rimanere come ente vivo.
8: Certo, se muore il bruco, la farfalla.
7: Va bene, interessante comunque. Insomma, le farfalle ci stupiscono. Poi tantissimo, dove vuoi andare, vero, a parare?
8: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
7: E che c'è?
8: Le rane.
7: Vabbè, le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
8: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
7: Ah, ecco, l'avevo visto il girino. Dico,
8: sì.
7: È vero, i famosi girini, quegli animalini che insomma, assomigliano anche a qualcosa.
8: Non sempre ci pensiamo, ma sì, il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
7: Sì,
8: infatti
7: nei
8: ha,
7: fiumi,
8: la coda, ha la coda, un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie e un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle
7: pure
8: due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul
7: girino. Un girino con le zampe.
8: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita e cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume.
7: E la ranotte?
8: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mia, da dove parte l'input?
7: Sarà qualche giorno della primavera, no?
8: No, dalla tiroide.
7: Cosa?
8: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
7: Mamma mia.
8: Praticamente è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questo input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
7: Senti, ma questa fase di ranocchie e girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
8: no,
7: cioè, no,
8: no,
7: li mangiano.
8: Non li mangiano.

0: Vero, vero.
1: Va bene, va bene. E dove andiamo adesso?
0: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
1: Cioè?
0: Siamo sempre nella classe degli insetti.
1: Sì.
0: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
1: La libellula?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Perché la libellula,
1: eccola qua,
0: praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa, te lo
1: me
0: dico,
1: lo immaginavo io. Scusami, questa è una libellula già fatta, allora
0: questa è una
1: chi la può vedere, no?
0: Sì.
1: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci piaceva questa libellula.
0: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
1: È terribile, questi livelli sono proprio. Però da che nasce? Sarà stato un bruco anche
0: nasce
1: lei?
0: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
1: nei
0: sott'acqua.
1: Stagni.
0: Sì. Sott'acqua.
1: Come le zanzare?
0: Sì, sott'acqua, e è già un predatore, però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
1: Lo vedi che c'è Parini?
0: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
1: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine, però
0: ecco, questa è l'immagine della trasformazione. Perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
1: E scatta la tiroide anche a lei?
0: Gli scatta la tiroide.
1: non gli scatta la tiroide. Mi dà tanto questa tiroide.
0: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Apre. E da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
1: Chissà,
0: già
1: le ali, chissà come l'avrà spiegato.
0: Come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
1: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
0: Se la mangia,
1: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
0: È vero, cioè, è vero.
1: Il mondo
0: è vero.
1: Si ribalta, insomma. No,
0: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
1: Va bene, poi dove mi porti?
0: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
1: E che fa?
0: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
1: Eccolo,
0: va bene?
1: Qua, un granchio è simpaticissimo,
0: è
1: cammina
0: di lato,
1: cioè sì, anche lui, Polino, sì, insomma.
0: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? Solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
1: Infatti.
0: Quindi, quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
1: E quindi
0: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
1: Però, insomma,
0: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? perché quando

0: esce dalla corazza vecchia, è quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
1: Si deve nascondere.
0: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
1: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
0: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
1: Cioè?
0: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse, okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
1: E come se la riattacca, scusa?
0: Eh no, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
1: Oddio, questo mi sembra. Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
0: esatto.
1: Fammi capire, cioè.
0: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene.
1: Va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
0: Allora, l'ultimo animaletto.
1: Questo
0: è
1: non si trasforma
0: un
1: per
0: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
1: Esatto, infatti questo te lo metto qui, guarda, questo.
0: Sì, e voglio chiudere proprio con lui perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
1: Il camaleonte.
0: Sì.
1: Chiama così.
0: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale, lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
1: Lo cambia perché
0: per mimetizzarsi.
1: Avrà i pigmenti.
0: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore. È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle che si chiamano proprio iridofori, perché sono iridescenti, e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
1: È chiaro.
0: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
1: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
0: Lui, cioè, è indeciso,
1: non si sa cosa
0: lui
1: prende,
0: sta,
1: quasi tutti
0: sta
1: quindi
0: corteggiando e arrabbiando,
1: cioè,
0: e termoregolando.
1: Vabbè.
0: Oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
1: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
0: Sì, vabbè. Vero.
1: Va bene, senti, però insomma questi come si chiamano gli animali che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
0: No.
1: Animali da metamorfosi,
0: sì.
1: No.
0: Animali che fanno metamorfosi.
1: Va bene, grazie Valentina.
0: Però hai capito quante trasformazioni si vedono
1: in
0: natura?
1: Assolutamente. Voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando cresciamo
0: nasce che nuota e finisce che salta.
1: Sì, è vero, sì.
0: Veramente.
1: Vabbè, ok.
0: C'è chi striscia e poi vola, insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
1: No, quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
0: Capito.
1: Cioè, com'erano le farfalle?
0: Monarca.
1: Ecco, sì, proprio, fate bene a essere monarca, perché insomma. Va bene, allora, grazie Valentina di questo volo che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi mette.
0: Quando uscirai da qui, che colore sarai?
1: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte. Quindi,
0: sarai colorato come me.
1: Va bene, allora, grazie Valentina Giusti. Appuntamento alla prossima puntata, e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova. Qui tutti ormai insomma,
0: anche farfalla si cova ormai.
1: Sì, ormai tutto si cova. Ciao, ciao Vale,
0: Giuseppe, ciao. Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe.
2: Ehi là, Vanna, come stai?
1: Bene, bene. Quando si tratta di Crazy Week stiamo sempre bene.
2: Ecco, esatto. Crazy Week, che cos'è Crazy Week? Non lo conosco.
1: Crazy Week è un programma dove noi parliamo delle stranezze che sono accadute la settimana precedente,
2: esatto.
1: Quindi la settimana scorsa.
2: Ma siccome io non conosco l'inglese, tutti lo sanno, la semana loca o la semaine de folie, no? È più,
1: sì.
2: se più gusto.
1: In italiano non l'abbiamo mai detto.
2: È vero, come mai?
1: La settimana come si
2: la settimana della
1: pazza,
2: Vanna.
1: Sì, no. La settimana pazza sarebbe.
2: Va bene. Comunque le curiosità che ovviamente troviamo online, e noi citiamo anche molto spesso la fonte perché è giusto farlo, però quelle curiosità che non sempre ci tornano bene, vero Vanna?
1: Esatto, questa volta ti porto subito in Argentina.
2: Oh la miseria, diciamo, mi fai fare un salto.
1: Subito prendiamo l'aereo. Allora, un argentino di 22 anni.
2: Che ha fatto?
1: Praticamente ha lasciato senza parole i suoi familiari. Perché? Perché lui si presenta al suo funerale dopo essere stato morto, dopo essere stato dato per morto in un incidente. Questo episodio
2: è avvenuto. Che hanno detto? Cioè, non l'hanno riconosciuto.
1: hanno preso un bello spavento perché praticamente l'episodio è avvenuto a Villa Carmela in Argentina. E a causa di un errore di identificazione, perché è dovuto alla fretta delle autorità, no? E alla scarsa attenzione dei parenti, cioè praticamente loro non l'hanno forse riconosciuto quando sono andati a vedere.
2: No, scusa, loro erano lì che piangevano, ora mi dispiace per dire.
1: Esatto, loro erano lì che piangevano e poi ad un certo punto tu vedi entrare il ragazzo.
2: Ma dentro chi ci avevamo messo dentro la casa da morto?
1: Un'altra persona.
2: Mamma mia, no. Mi dispiace, ovviamente noi ci dispiace per l'altra persona,
1: certo.
2: Però uno scambio di persona da morti.
1: Esatto, tu pensa magari che quando l'hanno visto entrare avranno pensato che fosse un fantasma.
2: Mamma mia, ma te lo immagini, no? No, vabbè, però chissà, c'è la fidanzata sto ragazzo.
1: Non lo dice.
2: Non lo so,
1: povera, vabbè.
2: Ma ti immagini tu vai al funerale magari, no? Vabbè, sono queste cose che insomma ci fanno riflettere. Io se vado a dovessi andare al funerale di uno e poi me lo vedo arrivare in chiesa,
1: ti prenderebbe un colpo?
2: Non lo so. Va bene, in Argentina questo è successo. Questi argentini sono un po' strani. Vabbè, ma non solo in Argentina sono strani. Tu parli di funerale che insomma non era il suo, quindi ci dispiace ovviamente per chi era funerale, che poi l'avrà avuta, no? Una sepoltura giusta,
1: sì,
2: insomma,
1: certo.
2: No? Vabbè. Invece io ti porto da un'altra parte, ti porto in questa abitazione di Heartline nello stato di Washington, USA. Senti stamattina che verbe, no? Perché un bimbo di 3 anni, sai che bimbi giocano, si divertono, poi con tutto quello che trovano sono tutti giocattoli. Peccato che aveva trovato un giocattolo che non era un giocattolo. I genitori incuriositi che questo bambino giocava con questa cosa in mano, che hanno visto sembrava una tartaruga, in realtà era una bomba a mano inesplosa.
1: No.
2: Sì. Una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale. Però sta attenti, i genitori l'hanno vista,
1: sì.
2: Dice ma sarà una replica, dice ma che vuoi ora, chi le trova le bombe, no? E questo bambino continua a giocarci. Il problema è che poi quando l'hanno presa a mano hanno capito che il peso, c'era qualcosa che non andava. Hanno chiamato subito il 911, sai che in America si chiama il 911,
1: sì.
2: E gli artificieri hanno detto
1: fermi tutti,
2: questa sì è della Seconda Guerra Mondiale e poteva anche esplodere. Quindi attenzione a quello che le cose con cui giocano i vostri bambini, perché potrebbero trovare anche una bomba
1: nel giardino.
2: Va bene.
1: A proposito di attenzione, bisogna prestare molta attenzione quando siamo in strada, ovviamente.
2: Che è successo in strada?
1: Perché che è successo? Siamo in Cina e un uomo si schianta contro un semaforo. Quindi dovrebbe prestare attenzione. Però cosa è successo? Che quando si è schiantato contro il semaforo, la testa gli è rimasta bloccata dentro. Sì, e ci sono voluti più di 40 minuti per liberare il ragazzo, che è finito con il suo scooter dentro un semaforo.
2: ma dai.
1: Sì.
2: Ma no,
1: cioè, la sua testa faceva il verde, la sua testa
2: faceva il verde,
1: il colore verde.
2: Ma vabbè, insomma. penso che, cioè, vabbè, gli è andata bene.
1: Sì.
2: E bisogna stare attenti quando siamo alla guida, perché possono succedere delle cose veramente, veramente particolari. Ne sanno qualcosa due anziani coniugi a Roma Nord, perché devi sapere che ovviamente non tutti hanno magari la cosa per pagare il casello, e magari non ce la fai dal finestrino,
1: certo.
2: Allora apri lo sportello, scendi per pagare e la macchina riparte da sola con la moglie a bordo.
1: No.
2: Sì, è successo a Roma Nord a questa coppia di anziani, e hanno cercato, e lì tra l'altro c'erano dei poliziotti lì vicino, meno male, hanno cercato di rincorrere la macchina, sono riusciti ad entrare dentro. Perché? Perché la macchina era messa in modalità drive. Si sarebbe il cambio automatico, si è attivato in modalità drive D, e quindi il veicolo ha superato la barriera autostradale e poi dopo ha iniziato ad andare piano, ma ha iniziato a partire.
1: Certo.
2: La moglie ovviamente era impaurita, dice: ma che fai, mi lasci qui? Cioè, nel senso, non mi lasci qui, vai via, cioè. No, vabbè, comunque attenzione, perché queste macchine possono giocare, lo vedremo, dei scherzi abbastanza strani.
1: Ma che ne sai, Beppe, magari era tutto un piano del marito che voleva liberarsi del
2: lavoro. Ma questa è arrivata a 300 metri dal casello. Cioè, il marito poveretto già non riusciva a pagare il biglietto, cioè il pedaggio autostradale, scende, la macchina gli riparte.
1: Magari era quello che voleva.
2: Ma non è che tante volte per passargli, magari mi passi il portafoglio, non mi sono dimenticato, la moglie gli ha passato il portafoglio, ha battuto sulla leva,
1: certo,
2: del drive.
1: Sempre colpa delle mogli, va
2: no,
1: bene, dai.
2: Chi c'è? No, non dico questo, però.
1: Va bene, allora parliamo di un'altra coppia, questa volta una coppia indiana.
2: Ok,
1: praticamente sono questa coppia di neosposi che però ha deciso subito di divorziare.
2: Perché?
1: Perché te lo dico?
2: Cioè, l'amore, ci sono i matrimoni che vanno a termine, ma dopo quanto hanno divorziato?
1: Non viene specificato, ma dice neosposi, quindi magari dopo poco. Perché? Per un motivo un po' insolito, perché i loro animali domestici, un cane e un gatto, non andavano d'accordo. Non andavano d'accordo tra di loro, e quindi questa coppia, no, innamorati anche comunque per la passione verso gli animali, hanno visto il loro matrimonio finire proprio per questo. Dopo le nozze la convivenza è diventata quindi difficile. Il cane di lui infastidiva il gatto di lei, mentre il marito sosteneva che la moglie non avrebbe dovuto portare animali in casa e che il gatto disturbava l'acquario. Cioè, quindi praticamente hanno divorziato per questo motivo.
2: Ma ti rendi conto? Cioè, allora bisogna prima di sposarvi guardate se i vostri animali vanno d'accordo. Cane e gatto però si sa che non vanno sempre d'accordo.
1: Ma non tutti, sempre.
2: Però metti due gatti insieme, due polli, tu hai un pollo e il tuo fidanzato c'ha un pollo, un gallo, attenzione, perché due galli nel pollaio
1: non ci possono stare.
2: Ma chi è che ha il gallo?
1: Io non ce l'ho, va bene.
2: Va bene, allora si parlava di macchine, no?
1: Sì.
2: Le macchine, cara Vanna, bisogna stare attenti, perché quello che è successo sempre negli Stati Uniti d'America, sì, lo so che stanno succedendo tutte lì, però che vogliamo fare? Sarà il fato, non lo so.
1: Sì.
2: Il caso che ha mandato letteralmente in tilt gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Bruno in California. Che cosa è successo? Che vedono una macchina bianca, una Waymo, qui dice, io non so se si pronuncia così, insomma.
1: Okay.
2: Waymo, non lo so, vabbè. Comunque, un'auto bianca Waymo ha fatto un'inversione in un posto che non poteva fare.
1: Sì.
2: Allora gli agenti: fermi là, dove andate adesso? Ti commeno una sanzione, così ti arriva una multa incredibile. In realtà la polizia ferma l'auto per un'inversione pericolosa, ma a bordo non c'è nessuno.
1: Ma come sarà scappato?
2: Non c'è nessuno. È un'auto che ha un sistema drive, qui si legge che ha diciamo così, questo sistema Waymo Driver, che guida da sola.
1: Però
2: l'azienda ha detto, hanno informato l'azienda, dice: ma come sta la faccenda? A chi la facciamo noi la multa, no? Quindi, siccome nel libretto non c'è lo spazio della multa sanzioni ai robot, ma nel libretto loro non ce l'hanno questa qui, insomma, il problema delle multe ai veicoli senza conducente presto comunque, dice, sarà superato, perché ci metteranno che anche il legislatore in California sta già pensando, ci mettiamo una legge che consente di emettere un avviso di non conformità.
1: Ok.
2: Perché loro non hanno potuto fargli la multa.
1: Robot.
2: Insomma, hanno avvisato l'azienda allora ha detto: cercheremo di trovare il modo che non fa faccia manovre non legali. Paradosso che questo sistema di guida Waymo Driver è un sistema proprio che serve per evitare manovre pericolose, ecco, e che sono contro il codice della strada. Quindi questo ha fatto un'inversione a U, sarà un bug.
1: può darsi.
2: Che ci avrà avuto anche Colomino al casello.
1: Può darsi, chissà, va bene, magari è la stessa auto.
2: Allora, e la moglie? No.
1: La moglie, ah, è vero, poverina. La beccava lei la multa. Comunque, ti riporto,
2: donne, vittimismo, vabbè.
1: Ti riporto in Cina, Beppe, perché noi sappiamo che la popolazione cinese è molto devota, no, al lavoro. No? Com'è che si dice?
2: Assolutamente
1: è
2: sì,
1: vero? Insomma, loro insomma passano tante ore al lavoro. La dimostrazione te la do anche con un ragazzo di 11 anni. Perché questo povero ragazzo viene ricoverato dopo aver fatto i compiti per 14 ore senza fermarsi.
2: 14 ore, ma non staccano vista, è un secchione.
1: Non lo so, no, che non cos'è, lo so. Comunque sta, no, di fatto che si è sentito male, perché lui dalle 8 del mattino alle 10 di sera, quindi 14 ore di studio senza pausa.
2: Allora, il discorso è questo: bravo perché studia,
1: ma anche troppo.
2: Ma anche troppo, o era rimasto indietro, quindi aveva studiato poco, doveva recuperare. Come si fa a studiare 14 ore? O è duro come un sasso?
1: No, non lo so, guarda.
2: Cioè, non c'è scritto?
1: Per me è impensabile una cosa del genere.
2: 14 ore, perché tu non hai mai studiato in vita tua 14 ore
1: ma
2: in un
1: 14
2: giorno.
1: Ore, ma assolutamente no.
2: Come no? Ma tutti noi abbiamo studiato 14
1: ma Beppe,
2: ore.
1: Ma tu hai studiato 14 ore?
2: Basta non dare il parametro di quanti, in quanto tempo.
1: In quanti giorni?
2: Vabbè, comunque questo premia quella, la laboriosità dei cittadini, degli studenti cinesi, attenzione.
1: Sì, però
2: perché
1: too much, dai, too much.
2: Too much che cos'è?
1: Troppo così, è troppo, dai.
2: Too much, va bene. Va bene, e allora tu pensa che però se uno studia e si impegna nella vita può raggiungere anche tanti risultati.
1: Assolutamente,
2: uno di quelli dove tu sicuramente potrai anche aspirare il premio Nobel.
1: Certo.
2: Allora, metti che arriva un giorno che ti assegnano il premio Nobel, vinci il premio Nobel, come fanno a avvisarti? Ti chiamano.
1: Ah.
2: E tu vedi un numero che viene dalla Svezia.
1: Eh beh, certo.
2: E tu dici,
1: e lo attacco perché sicuramente
2: perché
1: non rispondo.
2: Perché non rispondi da un'ora della Svezia, scusa?
1: Perché dico, ma chi è che mi cerca dalla Svezia?
2: Appunto, quelli è il premio Nobel.
1: Certo.
2: E che fai? Rimandi indietro perché pensi sia un call center.
1: Assolutamente.
2: Questo è successo anche a una biologa. Una biologa che ha raccontato di aver ignorato la prima chiamata Thomas Perlman, del segretario generale dell'Assemblea dei Nobel. Dice: ho disattivato il cellulare e sono tornata a dormire. Questa biologa ha vinto il premio Nobel.
1: Ah, sì.
2: Ma glielo dovevano comunicare. Quindi questa biologa Mary Brownknow ha vinto il premio Nobel per la medicina 2025 insieme a Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Sarà quello lì che ha studiato
1: sì,
2: 14 ore,
1: di...
2: insomma, no. Vabbè, questa è giapponese, l'altra cinese, insomma, vabbè, uguale. Colta dalla sprovvista dal sonno della chiamata da questo segretario,
1: sì,
2: lei dormiva, mi ha squillato il telefono, ho visto il numero della Svezia, ho pensato, è il solo spam o qualcosa del genere.
1: Certo.
2: Tu avresti pensato al Nobel?
1: No,
2: assolutamente
1: no.
2: Così l'ha spento il telefono e è tornato a dormire. Beh, insomma, dopo, nei giorni successivi, sono riusciti a contattarla, quindi perché chi ha risposto è il marito, perché lei
1: mia,
2: figurati se vedeva un numero della... Invece il marito ha pensato, chissà fosse una svedese che magari, ma come no, ha risposto il marito, scusa,
1: sì tanti mariti, dai.
2: Vabbè. E
1: così.
2: Allora gli ha detto, guarda che c'è qualche problemino, quindi stanno cercando per il Nobel. Alla fine, insomma, sono riusciti a farla, insomma, questa cosa.
1: Allora, Beppe, ora
2: vedi
1: io
2: che mariti servono, insomma, no,
1: sì, a qualcosa. Allora, Beppe, io ti riporto qui in Italia e ti porto precisamente ad Agrigento.
2: Che è successo a Agrigento?
1: Siamo sempre in strada, no? Abbiamo detto bisogna prestare attenzione. Questa volta cosa è successo? Praticamente per strada una capra semina il panico.
2: Come sarebbe a dire?
1: Sì, perché questa capra, praticamente correndo per strada, inizia ovviamente a dare fastidio, ecco. E quindi gli automobilisti devono fermarsi, insomma, è iniziato ad esserci un po' di casino, di tensione, no? E la tensione è aumentata quando la capra si è avvicinata ad un'anziana con una busta della spesa.
2: E che
1: okay?
2: Ha detto?
1: Evidentemente era stata attirata dall'odore del cibo.
2: Poverina!
1: Esatto.
3: capra.
1: No, povera anche la signora.
2: Che, scusa, ma le capre mangiano il sale? Che mangiano? No?
1: Non lo so cosa mangiano le capre. Comunque, niente, la donna poi è stata prontamente soccorsa, quindi
2: ma
1: tutto
2: perché?
1: Si è
2: che gli
1: risolto.
2: Ha fatto sta capra?
1: Quindi, si è avvicinata e poi non lo so cosa le ha fatto. Molto probabilmente nulla, perché voleva solo mangiare, però...
2: Ma mi sa che ha scatenato il panico questa capra.
1: Sì, ha scatenato un po' il panico. Vabbè, ma perché era attratta dall'odore del cibo, della busta della spesa.
2: Ho capito, cioè voglio dire, l'odore?
1: Sì.
2: L'odore? Vabbè, noi vediamo bene a questa signora, speriamo non gli abbia fatto niente, ma nel video che la Vanna ha visto si vede che questi erano tutti impazziti.
1: Per la capra.
2: Non riuscivano a fermare sta capra, cioè quello ormai... Ma che avrà sentito d'odore?
1: Non lo so quale odore ha sentito.
2: Sì, e andiamo all'ultima notizia che do io, perché la capra, dov'era questa nell'Agrigento?
1: Agrigento,
2: no,
1: sì.
2: Qui ti porto in Inghilterra, quindi io credo che non abbia sentito quell'odore, ma non lo so. È successo che in un quartiere, commercianti e residenti in un quartiere vediamo dov'è, a Litham in Inghilterra, sarà un paese, non lo so, hanno iniziato a sentire uno strano odore, un odore pungente, un odore che ha scatenato il panico, perché era associato all'odore del gas, sai quando ci sono le fughe di gas,
1: certo,
2: no? Poi sono anche pericolose,
1: spaventi,
2: perché se c'è i tubi sottoterra, senti l'odore in tutto il quartiere, ragazzi, lì c'è da fuggire, perché basta poco,
1: certo.
2: Quindi tutti impauriti, oddio che è successo, hanno chiamato le forze dell'ordine, però è successo che a un certo punto non riuscivano a capire da dove venisse questo odore. Cioè, sottoterra avviene, la tubazione avviene, chi è che ha svelato il caso? Un fruttivendolo.
1: No.
2: Sì, perché questo fruttivendolo ha spiegato che l'odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di durian.
1: Che sai cos'è il durian?
2: È un frutto tropicale dalla buccia spinosa e dall'odore pungente che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di frutto più puzzolente del mondo. Te lo immagini, voglio dire, ma chi è che compra un durian?
1: Cioè,
2: qui ce l'avevano stoccati, dice, l'odore insomma di questo durian, come si legge nei quotidiani locali, aveva invaso le strade, da quante ce n'era e da quanto puzza questo frutto.
1: Mamma mia.
2: Quindi tu pensi, tu vai, che ne so, ora in un negozio, fa, mi dà un durian, ma tu se per sapere se ce l'hanno lo senti subito appena entri, no?
1: Assolutamente.
2: Non ha un durian, scommetto, no? Invece senti un puzzo enorme di gas, penso, ma questa tutta questo colpo di durian,
1: vabbè.
2: E si vede qui su Today questo frutto, che a me sembra di averlo visto anche da altre parti, però non insomma, tra l'altro la puzza è lascia perdere, ma il succo in realtà è tolta la buccia, è dolcissimo.
1: È
2: il frutto.
1: Dolce.
2: Quindi è buono. Quindi,
1: non è che proprio mi ispira dalle foto, però.
2: Vabbè, sembra un riccio, che poi sia, insomma. Vabbè, però sta di fatto che se ne stocchi troppi, insomma, questi qui erano tutti impauriti, fuga di gas.
1: Mamma mia.
2: Vedi te, insomma, non lo so, potrebbe essere un'idea, che ne so, inviti il tuo amore a cena e gli offri un durian.
1: Certo, sicuramente durian. Lo farò.
2: Va bene, io ho finito le cose, perché poi.
1: Sì. Perché comunque poi la settimana prossima ce ne saranno altre.
2: Esatto. La semana loca, come dicono gli espagnol.
1: Crazy week.
2: Come dicono questi inglesi che hanno loro, no? Quelli del durian. No.
1: Sì, erano loro.
2: Questi inglesi. Vabbè, la semaine de folie, i francesi ne parliamo poco, perché in questo periodo hanno qualche problemino, lasciamoli da una
1: parte.
2: Però dobbiamo trovarli anche in italiano,
1: La settimana pazza.
2: La settimana pazza. La
1: vai.
2: Vanna. La settimana.
1: Va bene, vai.
2: Va bene, ciao,
1: ciao
2: Vanna. Ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino, sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti, le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot
4: Radio Fly, la voce della tua città.

folks. This is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, 3 non-movers, 4 records going up, and 2 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, 3 brani stabili, 4 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare via, vediamo chi non fa più parte della top 10 rock. Non c'è più Mount Joy e Gigi Paris con In the Middle. E ora si parte. Stabile al numero 10 troviamo Situation, Johnny Blue Sky and

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation. 7 le settimane in classifica, stabile oggi al numero 10 e al numero 9, 5 posti e meno per The All American Rejects. Get This.

Get this, the All American Rejects, 8 la settimana in classifica, dalla quarta alla nona posizione, 5 posti in meno. E al numero 8, un gradino in più per Caroline Rose. Yeah.

0: Yip yip yow, Caroline Rose, 8 la settimana in classifica, dalla 9ª alla 8ª posizione, un gradino in più. Top 10 It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, la prima new entry della settimana, che è l'unica new entry della settimana. Queens of the Stone Age, Easy Street.
1: New entry.
0: New entry.

Easy Street, Queens of the Stone Age, conquistano la settima posizione per l'unica new entry alla Top 10 Rock e al numero 6 quattro posti in meno per Mother.

I Love Mothers. Sei la settimana in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, stabilità, Jack White, Dollar Bill.

Dollar Bill, Jack White, 3 le settimane in classifica, stabile oggi al numero 5 e in quarta posizione 3 posti in più per Angus and Julia Stone, Celestial Bodies.

0: Celestial Bodies, Angus and Julia Stone. Due settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, tre posti in più.
1: Sono le 18 e 44 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, tre posti in più per The Strokes, Lonely in the Future.

Lonely in the Future, The Strokes, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla terza posizione, tre posti in più. E al numero due, un gradino in più per Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

0: Bilogo alla Top 10 Rock, stabile numero 10, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation, in nona posizione The All-American Rejects, Get This, al numero 8, Caroline Rose, Yip Yip Yow, al numero 7, l'unica new entry della settimana, Queens of the Stone Age, Easy Street, al numero 6, Mother My Love, stabile al numero 5, Jack White Dollar Bill, al numero 4, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies, al numero 3, The Strokes, Lonely in the Future, e abbiamo appena ascoltato al numero 2, Fat Dog con Cancel Me, I'm Tired. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Cage the Elephant con Beaches in Tennessee.
1: Number 1.

0: Winner of the week, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 7, Queens of the Stone Age, Easy Street. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly.
4: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebimeteo, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove cambiano le cose al nord e sulla Toscana settentrionale per l'arrivo di correnti più fresche in quota oceanica che innescheranno temporali in giornata, da prima al nord-ovest e poi via via anche sul nord-est. Saranno temporali anche severi con possibili grandinate e colpi di vento. Restanti zone del centro-sud ancora protette dall'alta pressione, giornata più soleggiata e molto molto calda. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: E allora bentrovati, benvenuti, 38esima puntata di Giostrando in questo caldo ferragosto dove tutto si ferma, ma noi no, noi siamo qua e vi portiamo nel meraviglioso mondo delle giostre, delle quintane, dei pali, del saracino, dei cinque, dei quattro, di tutte quelle cose che insomma ora stanno agitando, come il palio che si correrà dell'Assunta Siena, sta agitando tutte le arene, le piazze, le lizze, e io bando alle ciance. Io sai che faccio oggi? Oggi faccio una cosa estemporanea, do il buongiorno e abbasso la base a Roberto Parnetti. Intanto abbasso la base, ciao Roberto, buongiorno, che giri?
1: Ciao Beppe, oggi ti ho tradito, a te e a Roberto.
0: Ma dov'è Roberto? Siete, Roberto non si sa se c'è, però.
1: No, ma visto che lui ha messo il miele in palio, ecco, per il quiz,
0: Noi l'abbiamo
1: a te
0: qua,
1: te l'ha dato, io sono geloso, a me non mi ha dato niente.
0: Ma te, te qui non potevi partecipare, te al quiz, io avevo le credenziali. Sì. Va bene, banda alle ciance. Allora, innanzitutto mi raccomando, guida in sicurezza, sappiamo che guida la tua carissima, la posso citare, la posso salutare?
1: Salutiamola
0: Arianna, ciao Arianna, vedete che è tutto in sicurezza. E allora, caro Roberto, come tu fossi qui, diamo il benvenuto in questo caldo ferragosto anche, mettiamoci anche il rosato.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. No, quando sei partito mi hai fatto paura, oggi.
0: Perché?
2: No, perché sei partito 4 dei 5, dei 4, ora dice anche le palle, così almeno.
0: No. No, sta buono, l'ho viste, ora presentiamo l'ospite, perché sì, abbiamo anche un ospite, però le palle del mazzafrusto.
2: Palle del burato, lo può dire?
0: No, del
2: si dice le palle del burato.
0: L'ho viste perché sono andato a fare un'intervista a un sottopasso al Giotto, e c'è il burato col mazzafrusto, lo sapevi?
2: Sì.
0: Quindi va bene, allora Roberto, te sei in viaggio, cioè abbiamo un ospite in studio che ce lo presenta Roberto dopo che l'ho presentato io.
2: Non presenti te, che c'è,
0: no,
2: che
0: si fa doppia, perché qui allora abbiamo Stefano Del Santo, che è qui, un architetto del quartiere di Porta Crucifera. Dico queste basta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Stefano,
2: buongiorno,
3: grazie dell'invito.
0: Va bene,
2: non è un invito perché c'era un quiz che avevo lanciato, si era lanciato, insomma,
0: quello, ma
2: noi
0: si brucia subito oppure al Parnetti si mette le foto, che facciamo?
2: In che senso?
1: No, anche perché scusa,
2: è vero, ha ragione,
0: è rimasto bloccato.
1: È uscita la locandina che avevamo ospite il vincitore del concorso, del primo concorso di Radio Fly, Giostrando, con in premio il lambito chilo di miele della fattoria,
0: che per il momento è nelle mie mani.
2: Roberto, fare
0: vuoi parlare prima delle foto, poi andiamo al vincitore, oppure come vuoi fare te, che sei più lontano?
1: Come vuoi. In genere il format è che a inizio si fa una panoramica.
0: Allora facciamo a Stefano, ecco, bisogna tu aspetta. Il miele ancora non te lo diamo.
2: Parliamo di Ascoli prima.
0: Che fai oggi, Roberto?
2: Dignene, Roby, c'è stata la quintana, allora, di Ascoli.
1: Sì, c'è stata la quintana, tra l'altro.
2: Chi ha vinto? Chiediamo al Beppe chi ha vinto.
1: Ma al Beppe dai.
2: Chiediamo chi ha vinto? C'è stata la quintana di Ascoli. Dici chi ha vinto?
0: Luca Innocenzi.
2: No!
0: No! No,
2: no,
0: ma come lo dici contento?
2: No, non lo dico contento. Non lo dico contento perché.
0: Per come?
2: No, gli è scivolato il cavallo all'ultima tornata e lui è caduto, quindi è tornata luna, non si è fatto male nessuno.
0: Però devo dire che ora parla Roberto, ma scusami, ha vinto
2: è la notizia
0: che non vinca lui, cioè veramente. Vabbè.
2: La notizia che non ha vinto lui, insomma.
0: Roberto, vai Roby.
1: Infatti. Allora, no, niente. Ora, tra l'altro, oggi dove sono io a fare il maestro di campo, Luca Innocenzi non c'è, ma domani c'è, perché domani c'è Servigliano, dove c'è anche il nostro Adalberto Rauco, il nostro in quanto a retina Adalberto Rauco. Però visto che faccio questa breve carrellata, così Beppe può mandare
2: un minuto solo perché si è detto che ha vinto Luca Innocenzi, però onestamente bisognerebbe dire anche chi ha vinto Ascoli, e ha vinto Mattia Zannori su Trentino Torino,
1: tra l'altro, insomma. Tra l'altro in un sestiere, come Porta Tufilla, come dici te, con un cavallo storico per Ascoli, perché Trentino con Guppini ci ha scritto, ci ha messo diverse firme ad Ascoli,
2: ha fatto il record dei punti,
1: così anche te con perché io le leggo i tuoi post se esci qui intanto. No, no, è scritto chiaramente una hai riportato quello, come detto, aspetta, come hai scritto, ricordate quello che vi avevo detto tempo fa?
2: No, avevo scritto la volta prima che era stato, lui era stato molto criticato sui social, anche in diverse situazioni, insomma, era stato criticato, gli avevano detto che non era buono, che non era capace, che perché aveva avuto quel problema che era uscito di pista due volte. Io a questi gli avevo detto: avete sbagliato tutti, perché Mattia Mattia è un gran cavaliere, è uno che sa fare il suo lavoro e l'ha dimostrato trovando la quadra con Trentino, che era un cavallo che l'anno scorso gli ha dato diversi problemi, ma perché è un cavallo che ha bisogno di essere guidato come l'ha guidato lui, insieme a Gubbini, e a tutto lo staff, hanno trovato la quadra e è andato.
0: Vi ricordo, scusate, Roberto, mi senti? Ricordiamo che essendo lui in movimento c'è un po' di ritardo, quindi c'è l'antieco, quindi datevi lo spazio, perché se no nel senso attendete qualche mezzo secondo, se no vai Roberto.
1: E non è un caso che ha fatto il record della pista, il record della Quintana, per cui tanta roba, insomma. È vero che la pista, come dicevano, era ulteriormente preparata in maniera impeccabile, ma ad Ascoli è sempre così. Però non è un caso se ha fatto il record dei punti.
2: No. Vero, hai perfettamente ragione. Poi c'è stato, insomma, lui è andato, ha tirato un po' per il collo quello che poteva fare Luca per recuperare, anche se c'era poco da recuperare. Un errore ci sta, è andata bene, dai, non si è fatto male né lui. Il cavallo non è neanche caduto, è caduto solo lui, e non si è fatto male nessuno, è tutto a posto, insomma. Quindi possiamo passare alle tue foto.
1: Allora, le mie foto, allora Beppe, se mandi la prima, così io questo pomeriggio, tra l'altro ci sarà anche la diretta live della 55esima edizione del Palio della Pacca di San Ginesio, dove faccio il maestro di campo, e questi sono i cavalieri che stasera dovrò dirigere. Da sinistra verso destra c'è Tommaso Suadoni, poi Davide Di Marti, Alessio Ricchiuti e Jacopo Matticari. La giostra, dunque, alle 4 inizia il corteo, e alle 4 e mezzo la diretta, e in campo si entra alle 5, poi dopo l'investitura dei cavalieri chiamerò i cavalieri in campo per il giro di prova, mi sembra un quarto alle 6, mi sembra.
0: Va bene, allora Roberto Rosati, vuoi c'è anche l'altra foto, però aspetta.
2: Sì, c'è la seconda foto.
1: Ecco, l'altra foto, così almeno esaurisco questa cosa, è che domani invece sarò a fare la diretta da Servigliano, torneo cavalleresco, e qui abbiamo Luca Innocenzi, Nicolas Leonetti, Mario Cavallari, Lorenzo Melosso e il nostro Adalberto Rauco, che corre con Porta Marina, per cui Adalberto Rauco oramai da qualche già qualche edizione che ha corso a Servigliano, vedremo se riuscirà a sfangarla, come si dice, dai.
2: Insomma, la concorrenza è alta,
1: parecchio.
2: Vediamo, dai, noi si fa, chiaramente da retini si fa il tifo per Adalberto, poi comunque deve vincere il migliore, se no che divertimento c'è, insomma, se no che si allenano a fare, vediamo un po'. No, poi chi vince sempre è migliore, quindi.
3: Normalmente sì.
2: Normalmente. Allora,
0: comunque domani ricorre anche lui, visto il dirà vabbè, sono caduto.
2: Però quest'anno insomma, due importanti l'ha perse, perché ha perso la prima di Foligno e la seconda di Ascoli.
0: Secondo me gliele gufano un pochino, no, dimmi Roberto.
1: Aspetta, ha perso anche in finale a Sulmone contro il Venturelli.
2: Quest'anno
0: mito del cannibale.
2: Anche lui sono quant'è che vince consecutivamente, insomma, quant'anni è?
1: In tutte le piazze praticamente la gioca sempre. Tra l'altro te ne dico una comunque. A prescindere, è comunque, questa la svelo, è comunque in testa alla classifica parziale del miglior cavaliere d'Italia.
2: Anche nonostante che insomma, nonostante, perché magari perché visto, comunque... perde qui, vince uno, perde di qua, vince un altro, cioè avesse vinto sempre lo stesso, non lo so.
0: Comunque fosse... io ce lo vorrei vedere nella lizza.
2: Quello,
0: nella lizza mai a sto dire punto, mai. Visto che insomma...
1: Ascolta. Guarda, io ho sentito, visto che siamo anche sotto palio, che tra l'altro domani c'è il palio, tra l'altro il nostro Roberto è andato alla tratta, dopo magari ce lo dirà, poi mi fermo perché chiaramente deve parlare anche l'ospite, però c'è stata una domanda nelle tavolate che fa

0: E dunque, la domanda era il perché nella misurazione del 5, o comunque non in tutte le misurazioni, non è mai menzionata, non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito, ma solo se il tiro ricostruito è tangente o secante al cerchino bianco che è dentro il 5, che è di 2 centimetri. Lì la domanda era perché non viene menzionata l'area della superficie.
1: A chi era ora io faccio il birbante, chi era rivolta questa domanda?
0: Era rivolta a
1: chi?
0: Tutti.
1: A me, per esempio, no.
0: A tutti,
1: no.
0: Era rivolta a
1: partecipare?
0: Tutti.
1: No.
0: Ma e Stefano Del Santo,
1: che è un architetto, sa fare le misure.
0: E vediamo quello che ci dice. La risposta è: perché non viene menzionata l'area della superficie nel regolamento tecnico?
2: Perché non conta. La risposta secca è questa.
1: Stefano, scusa, poi ti lascio. Quanto conta invece il fatto che tu sei architetto per dare questa risposta?
2: Ma in realtà non conta tanto, perché una questione di matematica è fare due sottrazioni.
1: Ecco. Adesso ce la spieghi.
0: Sì.
2: Sostanzialmente il cerchietto bianco, il regolamento dice che bisogna toccare il cerchietto
1: bianco.
2: Metto
1: l'immagine? Quella che...
2: Se vuoi, sì.
1: Questa immagine, sì. Eccola qua. Roberto, guarda, impara, guarda che immagine ti metto.
2: Allora, mamma mia. Il regolamento menziona il cerchietto bianco come spartiacque.
1: Questo di sopra è questo qui,
2: esatto, secotesto. Quel cerchietto bianco,
1: questo qui,
2: come dice il regolamento, è 2 centimetri. Allora, quando la punta della lancia colpisce esattamente la tangente, diciamo, al cerchio rosso, quindi al pomodoro, al 5,
0: il gommino, no?
2: Il tiro ricostruito.
0: Sì.
2: Praticamente la distanza dal centro è tale che quei 2 centimetri misurano esattamente quando il centro è dentro il 5.
0: Il centro del tiro ricostruito. Quindi, in pratica, sarebbe come se... In pratica è il chiodo, quindi il centro proprio della punta del, diciamo, il centro del tiro, dove è il chiodo, è misura perfettamente quando è tangente, misura che il chiodo è dentro il 5.
2: Esatto.
0: Perché noi alla fine, no?
2: Il conto matematico è quello.
0: Il conto matematico
2: 5,
0: è questo qua.
2: Che è il diametro del cerchio del 5, se lo sottraiamo al diametro della lancia 2,4, fa 2 centimetri e un millimetro. Quindi, essendo a 2 centimetri, quel millimetro è il gioco, diciamo, per rendere più netto il colpo. Il centro esattamente dentro il 5 è 2 centimetri.
0: Perché noi,
2: mentre la superficie, se noi notiamo quel disegno,
0: si vede lì.
2: C'è quell'area scura,
1: sì,
2: che quello, diciamo, è esattamente il centro tangente al cerchio del 5. Chiaramente la superficie è maggiore dentro quella esterna rispetto a quella interna,
1: vero, sì,
2: perché si somma alla superficie A anche le due superfici nere che sono sopra rispetto al
1: cerchio. Ascolta, ma allora basterebbe fare più grande il cerchio, no?
0: No,
1: neanche quello.
0: Allora, diciamo che tutti, compreso me, compreso Luca Bizzardi quando è venuto qui, eravamo tutti convinti, credo anche Stefano,
2: anche io,
0: che quando c'è stato l'ingresso del cerchio bianco, come era quando Luca fece la presentazione,
1: fece vedere,
0: con Giorgio,
1: sì,
0: Marmorini,
1: esatto, sì, sì,
0: e Mauro Castelli, in pratica il cerchino bianco voleva dire che al momento in cui era tangente, la maggior parte della superficie del tiro che veniva ricostruito era dentro. Ma avendolo, qual era il discorso? Era che per essere in quella maniera il cerchio bianco non deve essere di 2 centimetri,
1: ma più piccolo deve essere.
0: E deve essere di 1 centimetro e
2: 88-87.
0: Allora,
1: era perché è stato fatto di 2 centimetri?
0: Perché l'ha spiegato lui, avendolo fatto di 2 centimetri, che è voluto.
1: È voluto
0: da 2 centimetri perché in questa maniera qui il centro del tiro ricostruito, quindi del cerchio del tiro ricostruito, il chiodo è dentro il 5.
1: Vabbè.
2: E non, quindi, la superficie.
0: Non alla fine,
2: la superficie è maggiore quella esterna.
0: Alla fine non conta la superficie, ma conta il chiodo. E questa era una cosa.

0: cosa che io, non, io credevo che fosse il contrario. Ora,
1: insomma, però io ci devo studiare.
0: No, no, questa è matematica pura, sì, e non si sbaglia.
1: Vabbè, io faccio
0: il problema,
1: non
0: no, ma il problema vero, però, poi me l'ha spiegato lui. Ora non
1: geometria,
0: si, sì, no, ora il problema vero è un altro, nel senso, lui me l'ha spiegato e mi ha detto: perché non c'è l'area della superficie, non facciamo vedere tutto il resto, perché sennò si entra in una, vabbè, in una cosa di. No, no, ma è un'altra, sarebbe un altro file. Però è perché se poi il tiro ingrandisci un po' quello di sopra,
1: questo di sopra,
0: questo di sopra.
1: Eccolo.
0: Se il tiro non fosse lì,
1: si deve andare a vedere, si parla dei 5.
0: Se il tiro non fosse lì, ma fosse tangente, vedi dove sotto c'è quella righina
1: tra il
0: 4 e il 2. Ecco, se fosse preciso lì e facessimo contare l'area di superficie, diventerebbe un bailame, perché andrebbe scomposta in tre parti. Però io ho detto, se lo fai. E loro che hanno detto, si fa di 2 centimetri. 2 centimetri, se lo tocca è 5, come è scritto nel regolamento. Se non lo tocca, non è più 5. Quindi, se è lì, si va a vedere se è più nel 4 o più nel 2. Quindi ridiventano 2 punti. Ok, sì. Però dico io ho fatto questo discorso qui. La stessa cosa la puoi fare col cerchio da 1,88, nel senso che fai il cerchino bianco da 1,88, se lo tocca è 5 e a quel punto so sicuro al 100%, sicuro al 100%, innanzitutto sono 5 anche tutti quelli che sono stati misurati fino ad ora, perché il regolamento dice che se tocca lì è 5, quindi se tocca lì è 5, non c'è nessun dubbio. Noi tutti si pensava onestamente,
1: ecco, che allora in maniera chiaramente se si considerasse l'area quando il colpo è fra 3 punti, non fra 2. La divisione diventa molto più complessa.
2: Diventa molto più complessa.
1: E quindi diciamo che è bene che far valere il centro, perché altrimenti le polemiche che già si sono nella misurazione del punteggio diventerebbero ingestibili, probabilmente.
0: Però cioè, puoi far valere il discorso, cioè, senza cambiare, senza cambiare il regolamento. Quindi, come è scritto,
1: parla di essere secante o tangente al cerchio bianco, quindi quel cerchio bianco
0: lo puoi fare
1: qualunque misura, qualunque misura. Non modifica il regolamento, insomma, la validità.
0: Non modifica la validità, però
1: la risposta quindi andava
0: la risposta era quella.
1: Ok, allora aspetta un attimo, perché noi dobbiamo ufficializzare, io devo dire, perché non è stato l'unico che ha risposto, dobbiamo ricostruire un po' anche questo. Ora ricostruiamo l'area delle risposte.
0: Sì, vabbè, ma quelle diciamo,
1: voglio sentire se Roberto sei soddisfatto, tu fossi uno dell'opposizione, sei soddisfatto di questa risposta?
3: Ma io invece faccio un'altra considerazione.
1: Non me la fa difficile,
3: quanto è più semplice, no, quanto è più semplice chi ha le giostre dove tiro l'anello, che o lo prendono o lo sbagliano.
1: Ora mettigliene un'altra, no?
4: Si parla di un altro campo da gioco.
1: Sì, già gli volevi cambiare i cavalli qui a Arezzo, che ti è venuto fuori in putiferio. Sta
0: allora, comunque anche su questo fatto qui si stanno allineando, si stanno allineando, perché ho sentito per esempio che anche Luca Veneri in una trasmissione ha detto che sarebbe l'ora di iniziare a mettere delle misure per questi cavalli,
1: fare come il Palio, l'ultimo che si è sentito, che hanno ridotto i tempi,
0: no no, delle misure per i cavalli, quindi l'altezza, spalle, insomma.
1: Allora noi per dovere
0: stiamo aumentando,
1: per dovere di cronaca io devo dirvi che Roberto giustamente ha detto che per lui è questa aspetta che levo questa roba qui che non c'entra niente, e ha detto che la risposta è quella giusta, ma giustamente io devo dare anche delle informazioni in merito per chi ha risposto, per gli altri che hanno risposto. Dunque noi, tu Stefano hai mandato un messaggio, innanzitutto è arrivato un messaggio il 2 di agosto al 2026 alle 10:35 che però è stato squalificato,
0: sì.
1: Lo diciamo?
0: Sì è stato, no, non dire chi è, però,
1: non dico chi è, però è stato squalificato. Perché era giusta la risposta,
0: era giusta, ma la sapeva, però l'avevo detta io, quindi, ha fatto il furbo e ha telefonato,
1: c'è stato un tentativo di tarocco, come vedete,
0: ci provano, il miele è richiesto.
1: Questo è ancora nelle mie mani, ecco. Dopodiché il 6 di agosto del 2026 Stefano alle 11:10 ha mandato la risposta giusta, va bene? Quindi tu la risposta la sai, l'hai data giusta e eccolo qua. Poi però allo stesso giorno alle ore 13 ha mandato una risposta a Davide e mi pare sì. che anche no, Davide che ha fatto però una risposta a Davide che probabilmente non è tanto giusta, perché te la leggo, poi mi dici te, eh. Il, alle ore 13.02 è arrivata qui su WhatsApp della radio: nel regolamento tecnico della giostra del Saracino di Arezzo non viene delimitata un'area specifica menzionata, perché tutto il buratto viene inserito e collegato in uno specifico pozzetto. Non viene menzionata un'area specifica del buratto proprio perché lo stesso è inserito e posizionato in uno specifico pozzetto.
0: Boh, secondo me non aveva neanche ben capito la, non, la
1: comunque
0: domanda,
1: Davide,
0: credo,
1: non è
0: credo.
1: Questa
0: però
1: la,
0: vabbè,
1: la,
0: dai,
1: la ti ringraziamo per aver partecipato, però la risposta non è corretta.
0: E poi vabbè,
1: poi,
0: poi
1: invece
0: terzo,
1: alle 20,
0: quarto,
1: alle 20
0: quinto,
1: e, del, e 35 è arrivata un'altra risposta, e questa qui io te la dico per vedere se è giusta. Allora, può accadere che se il cerchio del tiro è tangente al cerchio bianco della, della V del 5 per sì. sia, nell'intersezione tra 5, 4, 3 la superficie sia più grande di un punteggio che non è il, qua, il 5, per questo non si parla di area maggiore.
0: Diciamo che forse voleva dire 2 e quindi poteva essere giusto.
1: Non volevo, ho letto male io comunque.
0: No, magari poteva, voleva dire 2 e lei ci è venuto 3, però insomma diciamo che quella era, era, era, diciamo, era, si poteva anche ritenere valida, se
1: però, però l'ha mandata alle 20
0: vabbè,
1: e 35
0: però
1: Luca
0: vabbè.
1: L'hai mandata alle 20 e 35
0: lo
1: del
0: vuoi,
1: 6 8.
0: Lui ti sta perdendo tempo perché non ti vuol dare niente. La storia è questa.
3: Comunque, comunque posso dire, posso dire una cosa comunque, devo dire allora, innanzitutto se, se, se il mio compagno fosse meno taccagno darebbe un barattolo magari più piccolo anche agli altri. Prima cosa,
0: io, allora, guarda, sta cosa del taccagno che gli è partita, io onestamente
1: no, vabbè, però il premio,
0: potete
1: no,
0: chiedere no, in giro se sono taccagno,
1: uno, il premio era uno, ora onestamente sì. tu puoi fare quello che vuoi, però il premio,
0: premio è uno.
1: Miele mille fiori della fattoria Peneto, la sua che, insomma noi però, gliene dobbiamo consegnare ora,
0: però basta, cioè, è l-
3: sì,
0: uno
3: però, no no no cioè, una, un'altra cosa ora
1: non
3: a parte
1: te la do, guarda guarda
3: è vero, fetteria di Pineto da, sì, gli manca
1: l'etichetta, c'è un lupo,
3: guarda,
1: un cane
3: manca,
1: che
3: no, gli manca l'etichetta bianco verde visto che è sopra la scuderia Franco Ricci di Sant'Andrea,
0: dà tante indicazioni, no,
1: comunque è scaduto da consumarsi entro il 31/8
3: anche
0: 2000
1: ah 28 va bene.
3: Comunque posso dire una cosa, guarda.
1: Oh, che faccio, glielo do Roberto, dimmelo te, è sparito,
0: è sparito. Ormai non si recupera più, fine,
1: è ormai andato,
0: è andato,
1: come
0: è andato.
1: Facciamo?
0: Niente, o si prova a richiamarlo, vabbè, poi vabbè. Se può andare anche avanti,
1: però,
0: due, minuti, se, prova,
1: va avanti 2 minuti,
0: prova a vedere se, se lo riesce a recuperare,
3: vedere
0: ecco, ecco.
3: Che comunque anche la gente
0: no, no.
1: No, Roberto, sei sparito, non abbiamo capito se glielo,
3: no, no.
1: glielo posso dare o no, dimmi se glielo posso dare.
3: Sì, sì, sì,
0: ah, no, no, no, vai, consegno, consegno.
1: Com'è quella lì, ego su me, no? Allora, complimenti, grazie per aver partecipato e l'agognato miele del Rosati, io te lo
2: grazie
1: passo.
2: A voi.
1: In diretta, eccolo qua. Fallo e vedere che te l'ho dato, perché poi grazie non è detto che esca dalla radio, ma insomma
0: sei stato, sei stato diciamo molto preciso te neanche.
1: Va bene, complimenti, io devo
3: no,
1: dire
3: volevo,
1: che,
3: volevo volevo scusare, volevo dire una cosa quando è andata via lì, che quello che ha scritto alle 20 del 6, giusto Beppe?
1: 20 e 35, sì, Luca, Luca, sì.
3: Ecco, il 6 che tra l'altro mentre c'era la sfilata per San Donato, per cui è comunque ah. apprezzabile che, perché c'era
1: ah,
3: la...
1: Ah,
3: la
1: è vero, sì, c'era, era San Donato, sì. la San Donato sì. è stato i fuochi.
3: Sì. Sì, però prima c'era stata la sfilata con tutti i gruppi, tutti, buona parte dei gruppi della provincia, con anche appunto le rappresentanze dei quartieri. Però, ripeto, guarda, personalmente credo che, parlo anche a nome di Roberto sicuramente, innanzitutto complimenti a chi ha indovinato e ha spiegato indovinato ha spiegato come questa misura
1: ragazzi
3: però,
1: bisogna essere lui per esempio te Stefano potresti essere tra quelli che va a leggere i punteggi perché sei un architetto
2: non lo posso fare
1: perché
2: perché no, sono stato socio del quartiere
1: allora non lo so però come, come professione lo potresti fare
2: sì,
1: come...
2: anni fa l'avevo richiesto infatti non sapendo questa cosa mi chiamarono anche E io onestamente confessai che ero stato socio del quartiere su un modulo che dovevo compilare.
1: Però quindi... allora, bene, comunque va bene. Senti però Roberto Parnetti, io devo chiedere a Rosati il prossimo quiz che farà.
3: Che
1: ci mette il miele, però fa un quiz su che alimentazione vanno le fotocellule, così vi frego tutti perché io le trovo.
0: Ah, va bene, lo puoi fare, io lo metto un paio.
1: L'ho studiata, quella la potrei fare, insomma.
0: No, però siamo,
3: indovino io, c'è le pile.
0: No, però ora la cosa che era, diciamo, perché è stato fatto, anche perché l'abbiamo voluto fare, perché comunque molta gente,
2: quasi tutti
0: pensavano che veramente toccando quando era tangente a quel cerchino la maggior parte, diciamo, per farsi capire bene, del tiro fosse dentro il 5, invece non è, quindi alla fine Stefano basterebbe quando c'è il tiro ricostruito mettici sopra un cerchio con una croce del centro, quando il centro
1: ascolta,
0: è dentro il
1: 5. Dici una cosa, ma tu hai ricevuto anche, perché sono 10 giorni 15 che è al giro, sì. Questo, hai ricevuto anche feedback nel senso di che qualcuno ti ha detto, dice guarda non lo sapevo, oppure cioè,
0: ma no, allora c'è stata gente che mi ha chiesto qual è la soluzione, nel senso io ho detto,
1: te l'hanno chiesta la soluzione?
0: No, dice ma perché l'hai fatta sta domanda, tanti no, dice ma perché, ma che vuol dire? Vuol dire che si aspetta la trasmissione e poi ve lo dirò perché, ma non è una polemica, perché io voglio dire i 5 che sono stati dati sono 5 perché sono nel regolamento, come ha detto benissimo lui, quel cerchio bianco loro lo potevano fare di 2,5 centimetri, di 1,5 centimetri, al momento in cui c'è scritto
2: che tocca quello
0: che è 5, se tocca lì è 5, punto. Basta, quindi i 5 che sono stati dati sono 5, i 5 che verranno dati col cerchio dei 2 centimetri sono 5,
1: allora,
0: perché
1: hai voluto fare la polemica, come
0: non ho voluto fare una polemica, ho voluto
1: ma sai che mi vuole far spostare il burattino più alto 2 millimetri, 5 millimetri, guarda,
0: ma le inventa, che sembra un vero
1: tutte
0: cose le volte.
1: Che cioè io quando vengo qui tremo, cioè.
0: ho anche detto per esempio che il tempo che è scritto che non deve essere maggiore di 4,85, io ho detto era meglio se ci scrivevano che doveva essere inferiore a 4,86.
2: Ah, certo.
1: Sì, perché... anche quello, ho capito,
2: però sono sottigliezze.
1: Ma lui mi è andato a contestare 4,85 e 5 o 4,85 e 6, sai che si fa passo superiore,
0: ma no, ma quello lo fai nel binario.
2: Secondo me è il problema diverso, il problema è che la cellula fotoelettrica che ti conta il tempo toglie non solo il sapore alla rostra, perché le carriere così si fanno partendo veloce, finendo rallentando, perché il regolamento te lo permette.
1: Io se vuoi te tarò con le fotocellule.
0: Fermo che questa è bella. Che io ho capito dove vuole andare a parare lui.
1: Roberto
0: hai capito?
1: Hai capito che è venuto fuori un altro che succede?
0: Hai capito dove vuole andare a parare?
1: Diccela Stefano.
2: No, vuol dire che le carriere, per essere tali come erano una volta, le carriere sono progressive, una volta partivano da fermi, comunque parti è una galoppata crescendo, è un atto eroico, diciamo, non deve essere fortuna, deve essere anche non deve essere solo bravura, ma deve essere anche la capacità di osare, quindi andare veloce. Se dai un riferimento temporale, permette di fare una carriera al contrario, partire da Borgunto veloce e arrivare rallentando, secondo me l'aspetto, come dire,
1: questo
2: eroico,
1: secondo te perché c'è le
2: fotocellule?
0: Certo, no, perché c'è le fotocellule, perché in pratica c'hai un tempo da qui fino in fondo, pensa a Montisi, ti ricordi Montisi?
1: L'hanno ridotto
0: Montisi,
1: il tempo,
0: no, Montisi le fotocellule sono negli ultimi 20 metri.
1: No,
0: quindi,
1: no, ora vuoi spostare le fotocellule?
0: No, io ho capito quello che vuol dire. Lui vorrebbe dire:
1: io
0: alla
1: entro
0: fine
1: veloce, poi
0: mettiamo altre due fotocellule a metà e la prima parte
2: più lenta
0: deve essere, cioè la seconda parte deve essere più veloce della prima.
1: Parnetti,
0: o comunque non più lenta, capito?
1: Parnetti.
0: Perché se no gli ultimi faccio un esempio, gli ultimi 20 metri quando te vai in mira Il cavallo può anche rallentare perché magari l'hai studiata prima che facendo spingendo
1: però prendi meglio la mira se fai più piano.
0: Bravo,
2: la nostra non è un'investigazione cavalleresca, cioè
0: vedi che ci sei arrivato anche te che dici che non ci capisci niente.
1: Permetti,
3: Beppe, posso dire una cosa, Beppe? Guarda,
0: sì, che ci fanno chiudere,
3: va a finire, ci fanno chiudere per davvero, perché se va a cercare proprio la pagliuzza proprio.
0: No, ho capito, ma sono davanti tutti a cercare i millimetri, però ha ragione, non ha detto una
3: Allora, in effetti, guarda, io ti volevo portare l'esempio, l'ha anticipato Roberto, però è vero, a Montisi, per dirti, gli ultimi 20 metri, se uno tira, sono misurati gli ultimi 20 metri, per cui uno potrebbe andare i metri prima anche al passo, dopo gli ultimi 20 metri sono misurati 1,62 per tirare la campanella, che è l'anello, 1,70 per tirare al burato. Tra l'altro, noi l'abbiamo forse ricordato di Montisi, che c'è stata la giostra di Montisi.
0: Sì.
1: Chi ha vinto?
3: Perché
0: ha vinto Gabriele Innocenti.
3: Ha vinto un aretino, perché erano tutti aretini, però è ritornato il derby aretino, ha vinto Gabriele Innocenti, tra l'altro tirando due volte al tabellone. E, per cui onore questa parentesi di Montisi.
1: Va bene, allora è stata una bella cosa. Come si chiama la giostra di Montisi? La giostra di
0: Simone.
1: Di Simone,
0: che
1: ecco,
0: si spiegò che era il signore dell'epoca.
1: Vabbè, dopo gli hanno regalato le terre, insomma.
0: È stato prima è scappato.
1: Parino l'ha messo come burattino. Allora, che regalo gliel'hanno fatta fare? Che l'ha fatta fare il regalo, scusa. Va bene, perché comunque lì le foto c'è, i tempi non variati,
0: Dove?
1: A Montisi.
0: Differenziati.
1: No, l'aveva ridotta.
0: Sì, l'avevo ridotto. Però ti volevo dire, al discorso della carriera, no? Per esempio, anche lì, se io al tempo che misero le foto.
1: Oggi è Ferragosto, voglio dire, se va a mangiare prima, vero?
0: Sì, ve lo faccio. Al tempo che misero le fotocellule.
1: Metti Borino lì, bolle in quella macchina.
0: Al tempo, già l'aria condizionata. Al tempo che misero le fotocellule, io dissi, basta il vocabolario.
1: Sì.
0: Perché carriera è la massima velocità che può raggiungere quel cavallo. Cioè, io ho questo cavallo.
1: Manda tutto quello subito.
0: Però carriera vuol dire quello nel vocabolario. No, quando fui polemico al tempo quando misero le fotocellule e dissi basta il vocabolario, basterebbe il vocabolario. Tant'è che l'allora
2: sarebbe il maestro di campo.
0: L'allora maestro di campo che era Gori, e l'ex comandante, che era allora comandante dei delle vigili urbane, disse: io non sono in grado. Fece un'intervista e disse: io non sono in grado di valutare se una carriera è lenta o meno. E io dissi: e che ci stai a fare così?
1: Non c'è mica il cronometro.
0: Però se te sei lì e devi giudicare se c'è una carriera lenta o meno, se mi dici io non sono capace, non ho capito cosa ci sei stato a fare fino a quel punto. Comunque, questa è una polemica vecchia.
1: Vabbè, diciamo che te a volte c'hai
0: la. La carriera, anche lì, si potrebbe dire, è anche sbagliato, secondo me, il dire carriera lenta. Perché non ha effettuato la carriera, non è che ha fatto carriera lenta, perché no, carriera lenta non esiste.
1: Perché la carriera deve essere
0: carriera.
1: Roberto, dici che volevi dire?
3: No, visto che lui giustamente ha ricordato il discorso dei rigori, io vorrei ricordare che l'oggetto delle carriere lente sono state molto criticate, anche perché poi ogni cavallo non corre nella stessa maniera,
0: certo,
3: per cui il maestro di campo, fino a che doveva giudicare anche la carriera lenta, doveva sicuramente essere doveva conoscere i cavalli, doveva aver visto le prove, conoscere, perché prima, chiaro, quando è stata introdotta la cellula elettrica, anch'io ero uno di quelli che mi piaceva, io per un discorso che nella giostra del Saracino, un torneo cavalleresco storico, meccanismi congegni elettronici, a me nel misto.
1: Vabbè, ma allora io ti vado a cercare il pelo sull'uovo. Le fotocellule vengono attivate dalle gambe dei cavalli, dipende quale gamba gli ci va prima. Sì. E la
0: facciamo una similitudine fra il 5 e le fotocellule, ok? Allora, fotocellule fu fatto una media delle carriere, ok? Per definire il tempo, fu fatta una media delle carriere. La media delle carriere venne 4,84, mi pare, la media. E che fecero? Diceva bene, ok, la media è 4,84, si mette 4,85 o 4,85,
1: quello che sia.
0: Quello che è. E quindi diceva, la media viene questa, si alza. Quindi si dice, no, si abbassa, no, si alza, perché così almeno è più facile. E il 5 è uguale, no? Diceva, per essere dentro è 1,80, facciamolo due.
1: Ma te me le tiri però. Allora, no, i cavalli è uguale, mettiamo quelli un pochino più lenti così ci chiappo meglio. Ora basta,
2: il punto, il punto è che quando te modifichi il regolamento, poi alla fine la validità c'è, perché il regolamento dice una cosa, quindi è così.
0: Io
2: però da un punto di vista della manifestazione, per esempio la figura del maestro di campo, il discorso di cello e fotoelettrico lo sminuisce grandemente, perché il suo compito principale
1: questo
2: era
1: è un tema che io non ho mai sentito. Guarda, ora sto seguendo da un po' di tempo questa cosa delle cellule fotoelettriche, questa interazione con il maestro di campo, è vero,
2: perché la carriera
0: gli toglie potere.
1: Come la chiameresti?
2: Non contava il tempo, no, prima contava il fatto che il maestro di campo riconoscesse la validità o meno di una carriera col corsa davvero al galoppo crescente, piuttosto che di una carriera
1: allora non
2: furba,
1: si possono chiamare
2: furba, come
1: chiamo,
2: esatto, furba, perché corte
0: se deve
2: correre al contrario sono
1: Madonna, guarda, io non ci avevo mai pensato. È vero, tu puoi fare all'inizio per prendere tempo, cioè per accorciare il tempo, poi fai un po' più piano per tirare meglio.
2: Quindi mettere le cellule fotoelettriche è stato riconoscere l'incapacità probabilmente.
1: Va bene, dai, ora
3: io stasera invece c'è la cellula fotoelettrica. C'è il punteggio di tabellone, però i secondi in cui il cavaliere fa tutto l'otto vengono tramutati in punti, per cui su questo aspetto c'è questa particolarità, capito? Arezzo, Beppe, anche se tu corri in 3 secondi, in 4, in 4 e mezzo, il punteggio è quello che viene dato dal tabellone, è sempre lo stesso.
1: Vabbè, però se la fai lunga te lo cavano il punteggio, quindi
0: però non te la però la puoi fare in 4:20 o un 4, cioè mezzo secondo più o mezzo secondo meno, che è roba, però il punteggio è sempre lo stesso.
1: Va bene,
0: però
1: dai.
0: La cosa è che ha vinto uno che è più polemico di me.
1: Devo dire, ascolta Stefano, ora te hai aperto un mondo, perché ora
0: anche
1: io,
0: due.
1: Ora io con queste fotocellule è vero, però ma ci hai fatto pensare e l'ho capita al volo. Allora, questa c'è da dire che questa sul 5 ci devo riflettere, sì, insomma, ma... tangente, secante, tutto quel che
0: sai
1: volete.
0: Qual è il problema? Che ora lui con sta discorso di queste carriere che fanno, che rallentano, la finisce mica più.
1: Giuro
0: no la finisce,
1: dai, la mandiamo a casa in Dubai,
0: no, alla fine ci mandano a casa a noi, a tutti, così almeno si risolve.
1: Allora
3: a me mi stanno richiedendo qui i capitani.
1: Io ti saluto, allora,
0: salutiamo Roberto,
1: salutiamo l'Arianna
0: perché
1: ha guidato bene, quindi ciao Arianna,
0: ciao
1: e buon Ferragosto, insomma buon sabato, perché è sabato, non è domenica, e anche buona domenica, via, insomma, grazie. E noi salutiamo Stefano Del Santo, grazie veramente, grazie. Complimenti per aver vinto il miele, ma soprattutto ora ci hai aperto il mondo.
2: Grazie a tutti,
0: ciao.
1: E allora Rosati, tocca a te dire,
0: che
1: dici te?
0: Che ci vedremo la prossima puntata,
1: ma mettecelo grosso così,
0: forse
3: che sarà la puntata pre-giostre,
1: vedi. Ma con queste, con le fotocellule, senza,
0: con queste premesse,
1: ciao,
0: ciao
1: a tutti, ciao
0: a tutti, si mette.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
2: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi. Salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese e si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
2: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
6: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 21, quando si abbasserà il flusso fresco oceanico con lo sviluppo di temporali in giornata dapprima al nord, ma via via anche in regioni centrali fino al Lazio, coinvolta però soprattutto la Toscana. Potrebbero esserci anche celle temporalesche forti con locali nubifragi e grandinate. Per le restanti zone del sud, anche la Sicilia, una fase invece stabile e soleggiata e molto calda per i venti di libeccio, massime sulle zone interne qui anche superiori ai 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
10: Top ten album.
11: Prendo posizione, non sono né di fianco né sto girando su me stesso, non faccio le piroette in generale, con un microfono che mi segue, non ho un mascellare, ecco, dai, un archetto che mi segue, quindi posso permettermi di fare anche le piroette. No, ci sono davanti al microfono in questo momento per dire che la mia concentrazione è massima nei confronti della Top Ten Album. Per cui riesco anche a leggere quello che c'è scritto, delle cose le ricordo anche a memoria, di nuovo qua per l'ennesima volta per la Top Ten Album, alcuni artisti che continuano ad essere lì posizionati ora in 7ª piazza, ora in 4ª, ora in 1ª, delle cose le ricordo, no? Anche a memoria. Mi funziona anche un pochino la mia materia grigia fino a questo momento, per cui io sono Dylan. Cosa succede in questa classifica, nell'aggiornamento che stiamo per vivere? Niente, è un po' tutto come la scorsa settimana, nel senso non c'è un album che esce, uno che entra, o più di uno, ma è un po' tutto quasi stabile, anche se, ecco, ci sono 4 canzoni che salgono e 4 canzoni che scendono, quindi nessuna new entry. Partiamo dalla posizione numero 10, dai, incrociamo The Wow Signal dei Muse, ascoltiamo Night Shift Superstar.

0: 10 tracce all'interno dell'uomo album dei News, con un concetto all'interno in tutte quante queste tracce, che poi vanno da un genere all'altro, visto che i News spaziano tra lo space rock, il progressive rock, anche un po' di heavy metal, ma anche funk disco, appunto come Night Shift Superstar. Però il concetto che lega un po' tutte queste canzoni è, secondo Matt Bellamy, cerchiamo l'amore per non sentirci soli, e come specie cerchiamo, come specie viventi, cerchiamo di non essere soli nell'universo. The Wow Signal dei News nella top 10 album in decima posizione, perde un posto rispetto a 7 giorni fa, si sale in nona posizione e guadagna l'album di ultimo, guadagna un posto, Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: spero che...
1: Sembra oramai lontana la vittoria a Sanremo Giovani del 2018, visti i record che ha collezionato ultimo da allora fino al 2026, fino all'estate del 2026, e magari scriverà ancora altre pagine di record, glielo auguriamo, nel corso dei prossimi mesi ed anni. Il giorno che aspettavo l'album di ultimo questa settimana è nona posizione, si sale in ottava, perde due posti Gracie Abrams con l'album Daughter from Hell. Ascoltiamo Good Reason. Took a sharp knife more than once or twice.

0: Stacey Abrams, cantautrice statunitense che si è affermata come una delle voci più influenti del pop indie contemporaneo, nota soprattutto per il suo stile emotivo, intimo, narrativo. Poi lo diciamo, va, che è figlia del regista J.J. Abrams e della produttrice Katie McGrath, e ha iniziato a scrivere canzoni da bambina, pubblicando il suo primo singolo nel 2019. Gracie Abrams, l'album Daughter from Hell, nella top 10 album in ottava posizione, perde 2 posti.
1: Top 10 album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 album.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan. La combinazione per seguire la top 10 album è pensare all'album e ad una canzone, che in genere è il nuovo singolo fino al momento in cui appunto lo citiamo all'interno della classifica stessa. In settima posizione questa settimana, riprendiamo da qui dalla settima per arrivare alla quarta, poi prendiamo una boccata d'aria. In settima posizione guadagna un posto l'album Mediterraneo di Brescia. Ascoltiamo Da Dio.

soprattutto dei concerti Mare Nostrum a Genova ha avuto un bel booster nei confronti dell'album stesso di Brescia, Mediterraneo, facendolo tornare in classifica. È tornato oramai da diverse settimane, esattamente da 11, questa settimana occupa la settima piazza guadagnando un posto. Brescia, l'album Mediterraneo, si sale in sesta posizione, eccolo qua un altro longevo di questa classifica, si tratta di Shiva con l'album Vangelo, in sesta posizione guadagna un posto, ascoltiamo Take Six.

0: di scoprire chi occupa la posizione numero 5 e chi occupava la posizione numero 6, Shiva, con l'album Vangelo. Quindi posizione numero 5 adesso, stabile da diverse settimane, ma grosso modo è sempre la zona mediana della classifica, l'album di Olly, Tutta vita sempre. La canzone che ascoltiamo è questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Brutta vita sempre di Holly in quinta posizione, si sale anche qui stabilità per chi occupa la posizione numero 4, si tratta di Geolier, la canzone che ascoltiamo è Autorità e l'album di riferimento è Tutto è possibile.
1: Mo per un in mano sono sordo ammazzato, ma va buono in entrambi i casi, un Apollo muove che sulla rinda curva A,

0: settimane, da molte settimane anche lui è all'interno della Top Ten Album, in quarta posizione come 7 giorni fa Geolier con l'album Tutto è possibile.
1: Top Ten Album. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Di nuovo in classifica prima dei saluti, quindi podio da ascoltare, da scoprire chi occupa. Partiamo già dalla posizione numero 3. Chi occupa? Da subito partiamo con la posizione numero 3. Perde un posto Devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny. Ascoltiamo Will Tita featuring Chewy.

Bunny, Devi tirar más fotos. Saliamo in posizione numero 2, alla posizione numero 2 incrociamo, perde la leadership che ha occupato fino alla settimana scorsa, l'album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.

0: Ci sono suoni dance e direi abbastanza EDM. sfido io chiunque a dire che non ascoltiamo suoni EDM all'interno dell'album di Anna Million Dollar Babe, ma anche Electropop. Anna con White Girl Wasted in seconda posizione, l'album è appunto Million Dollar Babe. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire questa settimana chi occupa la posizione numero 1. Posizione numero 10, allora, da 5 settimane in classifica perde un posto l'album dei Muse, The Wow Signal, in nona posizione, più un posto da 8 settimane. Nella top 10 album, ultimo Il giorno che aspettavo, in ottava posizione perde 2 posti, e da 2 settimane in classifica Gracie Abrams con Daughter from Hell. In settima posizione guadagna un posto, da 11 settimane in classifica Mediterraneo di Brescia. In sesta posizione c'è l'album di Shiva, Vangelo, 19 le settimane di permanenza nella top 10 album, guadagna un posto. Stabile in quinta posizione da 61 settimane in classifica Tutta vita sempre di Holly, in quarta posizione da 31 settimane in classifica, stabile come 7 giorni fa Geolie con Tutto è possibile. Sul podio in terza posizione meno 1 da 26 settimane in classifica Bad Bunny con Debite Armas Photos. In seconda posizione da 5 settimane in classifica perde un posto Anna con Million Dollar Babe. Alla posizione numero 1 guadagna 2 posti, ha fatto il suo ingresso 2 settimane fa l'album nuovo di Ariana Grande, Petal. Ascoltiamo Hey Daddy, I Need You, Love Me.
1: Number 1

0: album.
1: Era nell'aria che potesse arrivare alla posizione numero uno, che potesse scalzare Anna, l'album di Ariana Grande, Petal. Un album che nasce da un periodo emotivamente complesso. Ariana tra l'altro lo descrive come un progetto pieno di vita che parla di crescere attraverso qualcosa, parla di un suo crescere attraverso qualcosa di freddo e di difficile, rompendo con gli attaccamenti negativi che l'avevano un po' circondata. L'album di Ariana Grande, il nuovo Petal, da cui Hey Dada, I Made You Love Me, questa settimana al primo posto guadagna 2 posizioni rispetto a 7 giorni fa. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana per un'altra Top 10 Album. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di dieta, perché la vera dieta comincia dalla testa. Tutti propongono infatti diete miracolose per presentarsi in forma in spiaggia, ma gli esperti avvertono: nessuna dieta funziona davvero se il cervello non collabora. Dimagrire, beh certo, ma cominciando appunto dalla testa, convincendoci di fare la cosa giusta per prenderci cura di noi stessi. È questo in estrema sintesi il consiglio di nutrizionisti e psicologi a chi sta per mettersi a dieta. Gli esperti infatti concordano: i rimedi miracolosi che puntualmente a primavera ci arrivano dai media non esistono, perché per perdere peso servono tempo e costanza. Soprattutto è necessario capire che il primo nemico, quello che rema contro qualsiasi vera soluzione dimagrante, è proprio la nostra mente. Nessuna dieta può avere successo se il nostro cervello non collabora. Significa che prima di scegliere quale intraprendere sarebbe meglio capire perché abbiamo deciso di perdere peso e sentiamo la necessità di cambiare la nostra immagine. Come spiega Samir Sukkar, direttore dell'Università di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale di San Martino di Genova, la dieta è un percorso complesso che deve portare a un cambiamento consolidato del modo di pensare e non solo del regime alimentare. La predisposizione psicologica è dunque determinante. Non conta tanto il nuovo modo di alimentarsi, pesando i grammi di cibo concessi o sommando il totale delle calorie da assumere, quanto l'approccio mentale con cui si intraprende la dieta. Nella maggior parte dei casi, infatti, la scelta di dimagrire nasce dalla pressione esercitata da amici e parenti o dai messaggi che arrivano dai media e dalla società. Il punto fondamentale, invece, è capire che seguire uno stile alimentare più sano migliorerà anche il nostro benessere. Privarsi infatti di cibo provoca quasi sempre frustrazione e stress, che sono tra le cause principali dell'abbandono delle diete. Non vi è dubbio, restrizioni di cibo eccessive, se non sono profondamente motivate, ci mettono di malumore e così, per compensare il disagio, finiamo per mangiare più di prima. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana.
5: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
6: Ascolta la tua musica.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
0: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi: salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine, che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese, e si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
0: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Wine. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
1: 5, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Sì. 5, prova. Non deve mai essere più di questo, lo sai, no? Ok. L'altro qual è? Vediamo qual è.

0: sta passando da tutte le parti. No, è davanti. Sì, infatti. Va bene così, continuo a parlare, voi ditemi, poi se no mi fermate. Un po' bassa.
1: Vado?
0: Io devo guardare dritto? Va bene così? Ok.

0: Abbiamo
1: Devo provare?
0: Sì, prova. Stavo dicendo, pensa se abbiamo scelto le stesse canzoni. Perché io non so quali sono le canzoni che ho scelto.
2: Le canzoni bellissime.
0: Ma diverse le abbiamo scelte o abbiamo scelto qualcosa di simile?
1: La mia come si sente?
0: Va bene come voci? Ok.
3: Angelo, fa vedere come vengo sulle. Se è iniziata a sentire caldo, ditemelo, freddo, ditemelo, Perché poi su queste sudavate. Qui quando ci si sta un po', queste sono. Angelo? Ah, ti devo mettere la barra, delle 21:30. Eh sì, hai ragione. Ragazzi, buona la prima, comunque vada, sarà un successo.
4: Certo.
3: Tanto chi farà le gaffe sono io, non vi preoccupate, quindi.
4: Io, cioè, nel senso, se gaffe ci devono essere, io spero che non so io.
3: Grazie, cioè.
4: Scusa, via.
3: Grazie, cioè.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, ad ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale.
2: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
1: Ah, è vero, sì, c'erano insomma. I due. è vero, sì, sì.
2: Allora, però ben ritrovato lo stesso.
1: Ben ritrovato,
2: sempre
1: sì.
2: Ben ritrovato.
1: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
2: Non
1: quindi.
2: Lo volevo dire,
1: l'ho detto io. Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
2: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
1: No,
2: sai
1: non,
2: che ogni volta.
1: Sì, ogni volta mi è una cosa estemporanea la nascita.
2: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire, oh, ma quando cresci, cioè come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
1: Cioè io da piccino, scusa, c'avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
2: tu,
1: no?
2: Sì, sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo.
1: Mamma
2: cambiare
1: mia.
2: Tutto.
1: Senti, a me quando io ho letto Metamorfosi, a me io sono andato a parlare a Kafka, te lo ricordi?
2: L'uomo che diventa, la Metamorfosi.
1: Sì, che diventa ragno, insomma,
2: sì,
1: quel poro Cristo.
2: Oddio, no. Io quella Metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
1: Allora, va
2: però
1: bene,
2: invece allora. Nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
1: La farfalla, ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
2: Certo.
1: Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
1: Okay.
2: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale.
1: Per esempio.
2: Partiamo dall'inizio.
1: L'ordine,
2: si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno sei zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno quattro ali, le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
1: Sì,
2: esatto,
1: quella che li fa volare.
2: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono,
1: se tu le tocchi che gli vai via la polverina non volano più.
2: Esatto.
1: Quindi vedrai qualcosa.
2: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle
1: ci
2: montagne,
1: sono quelle farfallone grosse
2: fino
1: come
2: agli ambienti urbani, sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
1: Qui mancherebbe l'uovo.
2: Manca l'uovo
1: immagine.
2: Perché è minuscolo.
1: No,
2: sì.
1: No, vabbè.
2: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. E anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
1: Quanto tempo impiega fare questa trasformazione?
2: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve, a volte anche poche ore.
1: In 3 ore.
2: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti?
1: Ah sì, quelle fatto mamma qui. Mia. Ah, fanno la trasformazione in volo.
2: Esatto,
1: sì, davvero.
2: Mamma mia,
1: ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose nere gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la crisalide e scappa.
2: Che non fa proprio un rimpastone. È quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
1: Ma l'avranno studiata, io
2: cioè,
1: penso.
2: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti. Cioè, si crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
1: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
2: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
1: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione ma deve rimanere come ente vivo.
2: Se muore il bruco la farfalla.
1: Va bene, interessante comunque. Insomma, le farfalle ci stupiscono. Poi
2: tantissimo,
1: dove vuoi andare
2: vero.
1: A parare?
2: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
1: E che c'è?
2: Le rane.
1: Le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
2: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
1: Ah, ecco, l'avevo visto il girino.
2: Sì.
1: È vero, i famosi girini, quegli animalini che insomma, assomigliano anche a qualcosa.
2: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
1: Sì,
2: infatti
1: ha la coda,
2: un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie e un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
1: C'è un girino con le zampe?
2: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita. E cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiali vegetali, alghe che trova sul fondo del fiume.
1: E la ranotte?
2: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mia, da dove parte l'input?
1: Sarà qualche giorno della primavera, no?
2: No, no, dalla tiroide.
1: Cosa?
2: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
1: Mamma mia.
2: Praticamente proprio è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
1: Senti, ma questa fase di ranocchie e girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
2: non li mangiano tante volte,
1: perché sai. Insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
2: No,
1: i rosponi sono prima
2: girini? Sì, certo.
1: Beh, insomma, interessante anche questo.
2: Te pensano, nasce, che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare, e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
1: Sì,
2: incredibile.
1: C'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici,
2: vero?
1: Dico, chissà perché. Tra l'altro, i girini, se sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
2: Verissimo,
1: io sapevo anche
2: verissimo.
1: Questa, quindi figurati.
2: Vero.
1: Va bene. E dove andiamo adesso?
2: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
1: Cioè?
2: Siamo sempre nella classe degli insetti.
1: Sì.
2: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
1: La libellula?
2: Sì. Perché la libellula,
1: eccola qua,
2: praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa,
1: immaginavo io. Scusami, questa è una libellula già fatta, allora
2: questa è una
1: chi la può vedere, no?
2: Sì.
1: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci piaceva questa libellula.
2: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
1: È terribile, questi livelli sono proprio. Però da che nasce? Sarà stato un bruco anche
2: nasce
1: lei?
2: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
1: nei
2: sott'acqua.
1: Stagni.
2: Sì. Sott'acqua.
1: Come le zanzare.
2: Sì, sott'acqua, e è già un predatore, però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
1: Lo vedi che c'è Parini?
2: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
1: Ho capito, qui non ce l'ho l'immagine, però
2: ecco, questa è l'immagine della trasformazione. Perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
1: E scatta la tiroide anche lei?
2: Gli scatta la tiroide.
1: non gli scatta. Se tanto la... mi dà tanto questa tiroide.
2: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Apre. E da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
1: Chissà
2: già
1: le ali, chissà come le avrà spiegate.
2: Come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
1: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
2: Se la mangia,
1: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
2: È vero, cioè, è vero.
1: Il mondo
2: è vero.
1: Si ribalta, insomma. No,
2: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
1: Va bene, poi dove mi porti?
2: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
1: Che fa?
2: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
1: Eccolo,
2: va bene?
1: Qua, un granchio è simpaticissimo,
2: è
1: cammina
2: di lato,
1: cioè sì, anche lui, Polino, sì. Insomma.
2: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
1: Infatti.
2: Quindi, quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
1: E quindi
2: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
1: Però, insomma,
2: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
1: Si deve nascondere.
2: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
1: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
2: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
1: Cioè?
2: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
1: E come se la riattacca, scusa?
2: No, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
1: Oddio, questo mi sembra. Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
2: esatto.
1: Fammi capire, cioè.
2: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene. Cioè,
1: va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
2: Allora, l'ultimo animaletto.
1: Questo
2: è
1: non si trasforma
2: un
1: per
2: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
1: Esatto, infatti questo te lo metto qui, guarda, questo.
2: Sì, e voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
1: Il camaleonte.
2: Sì.
1: Chiama così.
2: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale. Lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
1: Lo cambia perché
2: per mimetizzarsi.
1: Avrà i pigmenti.
2: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
1: Okay.
2: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori. perché sono iridescenti e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
1: Sì. È chiaro.
2: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
1: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
2: Lui, cioè, è indeciso,
1: non si
2: sì.
1: sa cosa li prende quasi tutti.
2: Sta
1: quindi
2: corteggiando e arrabbiando, sì, cioè, e proprio termoregolando.
1: Vabbè.
2: Oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
1: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
2: Sì, vabbè. Vero.
1: Va bene, senti però, insomma questi come si chiamano gli animali che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
2: No.
1: Animali da metamorfosi,
2: sì.
1: No.
2: Animali che fanno metamorfosi.
1: Va bene, grazie Valentina.
2: Però hai capito quante trasformazioni si vedono
1: sì,
2: in natura?
1: Assolutamente. Cioè, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, non abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando
2: girino,
1: cresciamo,
2: cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
1: Sì, è vero, sì.
2: Veramente.
1: Vabbè, ok.
2: C'è chi striscia e poi vola, insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
1: Quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
2: Capito.
1: Cioè, come erano le farfalle?
2: Monarca.
1: Ecco, se proprio fate bene a essere monarca, perché insomma va bene. Allora, grazie Valentina di questo volo che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi mette.
2: Quando uscirai da qui, che colore sarai?
1: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte, quindi
2: sarai colorato come me.
1: Va bene. Allora, grazie Valentina Giusti. Appuntamento alla prossima puntata, e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova. Qui tutti ormai. Insomma,
2: anche farfalla Cicova ormai.
1: Sì, ormai tutto Cicova. Ciao Vale,
2: ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di 4 popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani. Quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto?
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Here it comes. Stand by.
1: Michelle, take one.
0: Yeah. 1, 2, 3, 4.

day. Show your love, oh, don't wait. Show your love.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'origine dei nomi e di alcuni colori. Per esempio Havana, dal colore del sigaro chiamato Havana, perché è proveniente dalla capitale di Cuba, L'Havana appunto. Azzurro, importato dagli arabi e alla voce persiana l'azvard. Nelle lingue derivate dal latino però la L iniziale fu scambiata per l'articolo arabo al e quindi sottratta. Sopravvive in lapislazzulo, pietra azzurra. Bordeaux, dal colore del vino francese, corrispondente ovviamente al nome della città di Bordeaux. Cremisi deriva dal nome arabo della cocciniglia Kirmiz, a sua volta dal persiano Kimr, verme, da cui Kirmizi, cioè colore che si estrae da tale insetto. Il nome scientifico è appunto Kermes vermilio, ad animali anche perla, salmone, camoscio. Fucsia, dal nome del fiore delle piante del genere Fucsia, scoperte a Santo Domingo nel 1693 da Charles Plumier, botanico di Luigi XIV, e così chiamato in onore di Leonard Fuchs, autore di un erbiario illustrato. Granata, dalla mela granata o melograno, secondo altri dalla pietra preziosa. Molti colori sono infatti ispirati al mondo vegetale: viola, rosa, glicine, pervica, limone, arancione, amaranto, lavanda, malva, fragola e così via. Lilla, l'etimo è arabo, lilac o persiano lilang, curiosamente derivato dall'antico termine indiano nila, che indica però un colore diverso, il blu scuro. Indaco sta per indiano e individuava un colore d'origine vegetale importante per la produzione tintoria del Medioevo, quando in Italia si diceva ancora indico per indiano, dal greco indicon. Magenta è il comune dove si combatté aspramente nel 1859 tra francesi e tra franco-piemontesi e austriaci. Il colore, battezzato così poi in Francia, ricorda il sangue che fu sparso. Finiamo poi con il turchese, dal colore azzurrognolo della pietra turca. Turchese, al pari di turchino, appartiene all'italiano antico col valore appunto di turco. E allora, con queste curiosità sulle origini dei nomi dei colori, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Vola.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno. Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.